0: Capital by Night.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.

0: Capital by night.
1: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
6: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Vi parliamo di una vicenda di cronaca che poi ha una deriva sportiva, di tifo in qualche modo. È la vicenda di Federico Aldrovandi, lo studente ferrarese che venne ucciso da alcuni poliziotti.
2: Sì, durante un controllo di polizia. Sì, poi sono arrivate anche delle condanne nel 2009, 4 poliziotti a 3 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo con eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi e della violenza, pena poi confermata in Cassazione nel giugno del 2012. Perché c'è un'implicazione sportiva? Perché proprio in occasione di 21 anni dalla morte appunto di Federico, per la partita tra Spalle e Vianese dell'ultimo turno di campionato di eccellenza, era stata prevista la lettura di alcuni messaggi di bambini nell'intervallo della partita per ricordare proprio Federico.
1: Ebbene, questa cosa, dovevano leggere una classe elementare della città che avrebbero dovuto leggere questa.
2: Per la questura di Ferrara questa cosa non sarebbe stata considerata opportuna e quindi la cosa è rientrata e la tifoseria della SPAL ha fatto presente questa situazione. Ne parliamo questa mattina con la mamma di Federico Aldrovandi, Patrizia Moretti. Patrizia, buongiorno.
1: Buongiorno Patrizia.
3: Buongiorno a voi.
1: Che giustificazione hanno dato dalla questura per questo stop, diciamo, al ricordo di Federico?
3: Sì, sembra che queste frasi fossero incitazioni alla violenza. Cioè, mi viene un po' da ridere, sono frasi di bambini. Vorrei che le leggesse.
4: Sì, infatti adesso le leggiamo. Adesso le leggiamo perché è molto chiaro, insomma, ciò che dice. Le frasi erano queste: direi ad alta voce, voi siete dei poliziotti, dovete difendere, non ammazzare. Poi c'è: ti darei il cuore per vivere felice. Altre frasi erano: ti darei la mano e scapperei il più forte possibile. Ti difenderei e ti porterei a casa dai tuoi genitori. Queste sono solo alcune delle frasi che i bambini avevano intenzione di leggere allo stadio e che non lo hanno fatto perché gli è stato negato.
3: Gli è stato negato.

0: dalla Questura Ferrarese e dalla Lega Calcio competente per la categoria. Io non so che incitazione alla violenza ci possa essere nello scritto di bambini al di sotto dei 10 anni, forse perché sono talmente intense e commoventi che sicuramente non lasciano indifferenti e forse ancora di più scatenano la rabbia per quello che è successo.
1: Sì,
0: purtroppo è così.
1: La vicenda giudiziaria, lo ricordiamo, si è conclusa con la condanna di 4 poliziotti a 3 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo con eccesso colposo dell'uso legittimo delle armi. Quindi insomma l'iter giudiziario è terminato, ma il ricordo di Federico insomma può essere portato avanti in tanti modi, no?
0: Sì, cioè questa in realtà è secondo me molto grave, perché si toglie la libertà di parola a delle persone, in questo caso bambini addirittura, e secondo me è gravissimo questo atteggiamento. E poi secondo me hanno perduto insomma la questura, chi ha vietato questa iniziativa in occasione della ricorrenza della morte di Federico, perché era la domenica più vicina al 25 settembre.
2: Certo.
0: Chi l'ha vietato ha perso l'occasione per dimostrarsi vicino alle persone.
2: Anche perché questo... Patrizia, più volte sia lei che suo marito Lino, che tra l'altro una divisa l'ha anche indossata per diversi anni, avete parlato apertamente di rispetto nei confronti delle istituzioni, che non c'era nessuna generalizzazione, no, in relazione a quella, alla tragedia infinita che avete subito. Ecco.
0: Proprio per questo intendo ribadire quello che ho appena detto, cioè sono responsabili quelle 4 persone, più i depistaggi che ci sono stati, hanno ciascuno la propria responsabilità, ma individuale, riguarda le persone, non certo l'istituzione, il corpo. Quindi per questo mi dispiace veramente tanto che si tolga l'occasione, l'opportunità di parlare in quella che in effetti lo stadio a Ferrara, come in tante altre città, è come la piazza cittadina, è un modo per ricordare insieme, per parlare di tanti argomenti anche di attualità della nostra città, e questo ci riguarda, certo. E ha segnato la nostra storia, io lo dico come mamma e anche come cittadina sicuramente,
3: certo. Ma c'è stato, da parte della società, della SPAL, si è deciso poi di seguito di non fare alcun ricordo, perché appunto anche un po' come protesta. Forse secondo lei non era il caso invece di poterlo comunque sostituire con un momento di ricordo per Federico, che comunque era importante farlo in quel giorno?
0: Ah beh, ci sono stati, cioè la curva, come ha sempre fatto in tutte le domeniche, in tutte le occasioni possibili, cori e bandiere non mancano mai negli spalti, da parte di tutto lo stadio.
1: Si ricorda sempre, quindi.
2: Sì, in particolare.
0: Sempre,
2: certo, volevo
0: sempre,
2: fare questa domanda a Patrizia Moretti, perché c'è questo discorso della bandiera, no, col volto di Federico, che la tifoseria della SPAL ha portato in giro per tutta Italia. Mi risulta però che anche da quel punto di vista, in più di una circostanza, ci sia stato qualche problema nell'ingresso in altri stadi, no, di questa bandiera. Me lo può confermare, Patrizia?
0: Certo, anche a Roma, ma ci sono state anche delle sanzioni, anche persone che hanno ricevuto il DASPO per l'esposizione della bandiera. In altre occasioni è stato vietato l'ingresso della bandiera.
3: Anche la bandiera, cioè, è stata considerata, cioè anche la bandiera è stato considerato un incitamento alla violenza, la sola presenza di quella bandiera.
0: In qualche occasione è successo, sì, proprio anni fa.
1: Quindi niente, ma ci riproverete, Patrizia, in qualche modo?
0: Ma certo, cioè, ma in realtà questa è un ricordo che ormai è parte della storia di questa città, ma in particolare della curva, ma io sto parlando della curva, ma anche molte tifoserie sia del calcio che del basket, insomma ambienti sportivi in realtà sono molto sensibili e attenti, e questo ricordo è molto diffuso. Forse proprio questo
1: è chiaro. Va bene, abbiamo voluto sentire Patrizia Moretti, la mamma di Federico Aldrovandi, insomma, su questa vicenda che anche a noi ha colpito,
2: moltissimo.
1: Perché poteva essere gestita, diciamolo chiaramente, sì, in maniera diversa,
2: in un altro modo.
1: Se c'erano delle frasi che magari potevano essere contestate, si levavano quella, ma
3: non vietare dei bambini
1: di leggere delle frasi all'interno di uno stadio, che anzi, siccome è spesso oggetto di violenze e di insulti, poteva essere un momento proprio per aprire ai bambini un messaggio di pace in qualche modo, e di ricordo per una persona che, ricordiamo, è stata comunque uccisa e confermata da questa sentenza da alcuni poliziotti.
2: L'iniziativa in sé per sé speriamo che possa ripetersi in condizioni

0: posizioni diverse anche con maggior serenità. Grazie a Patrizia Moretti per essere stata con noi questa mattina, un abbraccio Patrizia da tutti noi. Grazie.
1: Grazie.
2: Buona giornata. Grazie.
3: Questa è Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: The Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma, e il tema si ripropone ogni tanto, ma ci sono novità. Parliamo della dipendenza dei ragazzi, non solo dai social, ma dal telefonino. Pensate che in un ospedale importantissimo di Roma, il Bambin Gesù, adesso aprono un nuovo ambulatorio per le dipendenze da telefono e tablet, come se fosse una droga. Di fatto, dal 3 ottobre parte questo nuovo servizio di neuropsichiatria nell'infanzia. Ne parliamo questa mattina con il responsabile dell'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambin Gesù, Stefano Vicari. Buongiorno professore.
2: Buongiorno professor Vicari.
3: Buongiorno, ma è Vicari il
2: Vicari.
3: È sdruccio.
1: E me l'avevano anche detto.
2: Ho fatto chiarezza.
1: Il mio cervello è andato da un'altra parte. Allora, la situazione sta così tanto peggiorando da dover aprire addirittura un ambulatorio?
3: Beh, le richieste sono aumentate moltissimo negli ultimi 5-6 anni, guardi. E qui parliamo di vere e proprie dipendenze, cioè di comportamenti particolarmente problematici che adolescenti, ma anche bambini sempre più piccoli, mettono in atto quando non hanno il telefonino a disposizione, cioè quando viene tolto per vari motivi, o perché si scarica la batteria, o perché magari le circostanze richiedono di metterlo da parte. E quindi sono proprio quei comportamenti che noi osserviamo quando ci sono dipendenze da sostanze vere e proprie, la crisi di astinenza, la ricerca spasmodica lo strumento, l'abituazione, cioè la necessità di averne sempre più a disposizione.
1: Allora, ho visto in questo adesso periodo di cresime, no? L'avete saputo, insomma, si regala sempre di più il cellulare. E l'idea dei genitori è questa: regalo il cellulare a mio figlio, però con dei paletti
4: dei
1: precisi.
4: Limiti, certo.
1: Non può navigare, non può fare certe cose, può funzionare, mettere dei paletti.

0: Letti avendo uno strumento così importante in mano, professore?
1: Sì, questo ovviamente è il minimo, cioè ovviamente non si può lasciare liberamente a disposizione dei bambini e dei ragazzi uno strumento che è fantastico per alcuni versi, ma che nasconde anche delle insidie molto importanti. Tra l'altro, guardi, io collaboro con la CEI per temi di salute mentale e ho chiesto di rendere peccato mortale regalare il telefonino per la prima comunione. Quindi spero
0: ai vescovi
1: questo...
0: direttamente si è rivolto. Okay.
1: Esattamente.
2: Beh, comprendiamo i suoi motivi, perché leggiamo che da alcuni dati in quinta elementare il 52% degli alunni ha uno smartphone, in seconda media la percentuale che sale al 90%. Tanto. Allora io le chiedo da medico, qual è l'età che secondo lei è corretta per avere in mano il primo cellulare?
1: Ma di proprietà, ovviamente qui parliamo un telefonino di proprietà del bambino, mai prima dei 13 anni. Questa c'è un accordo abbastanza condiviso ormai da parte anche della Società Italiana di Pediatria, ma anche di Neuropsichiatria Infantile, sulla base di dati internazionali. Difficile fissare un'età certo, così precisa, però i 13 anni potrebbero essere un'età buona in cui cominciare quell'attività educativa di cui parlavate prima, cioè non è che a quel punto glielo consente segnate in mano e sparite come adulti. E poi l'ingresso sui social, questa è l'altra variabile certo, critica, mai prima dei 16 anni.
0: Molto chiaro. Allora io approfitto proprio di questa sua chiarezza, professor Vicari, mandi un messaggio ai genitori. Io la prego di dire cosa pensa realmente di quella che possa essere proprio la responsabilità genitoriale in tutto questo discorso legato all'età per uno smartphone, per un social. Lei cosa si sentirebbe di dire? Immagino che tra l'altro abbia anche dei contatti, no, con le famiglie di questi ragazzi. Quindi qual è il messaggio più esatto? Qual è il messaggio più chiaro che secondo lei bisognerebbe girare ai genitori?
1: Ma il primo è: non pensate che sia uno strumento neutro, cioè uno strumento solo di intrattenimento, perché appunto nasconde molte insidie. Navigare su internet vuol dire, ad esempio per i bambini, accedere facilmente a molti contenuti. E poi ricordatevi che sono costruiti proprio per catturare l'attenzione dei bambini, sono stati fatti apposta, e quindi in qualche modo per creare una dipendenza che poi nel tempo diventa difficile da correggere. Pensate, genitori, che gran parte dei disturbi mentali che noi accogliamo in pronto soccorso al Bambino Gesù, soprattutto ansia e depressione, sono legati fortemente a un uso irresponsabile dello smartphone.
2: È molto chiaro tutto questo. Volevo farle un'altra domanda. Da genitore, forse però dobbiamo anche comprendere la difficoltà di chi si trova davanti un figlio che è l'unico in classe a non avere il cellulare, magari a 12 anni. Come si affronta questa situazione? Perché poi anche nell'adolescente iniziano quelle situazioni in cui si sente magari escluso. Questo vale magari anche per un accesso ai social,
0: ecco,
2: che alcuni
0: infatti,
2: genitori vogliono un po'
0: questo,
2: più tardivo,
0: sì.
2: Ma tutta la classe invece già parla di quei contenuti lì.
1: Sì, allora intanto c'è comunque una responsabilità individuale su cui, no, dobbiamo fare tesoro. Non è che se tutti i bambini della classe si fanno le canne, allora va bene, facciamocela anche noi. Quindi c'è una responsabilità del genitore, però mi rendo conto che spesso non sia facile lasciare il genitore da solo di fronte a un tema così ampio. E guardi, in Italia stanno nascendo delle iniziative, quella a cui io aderisco e che ritengo di grande rilievo è Patti Digitali, in cui scuola e genitori insieme sottoscrivono un contratto per evitare che i bambini abbiano il cellulare almeno fino alla fine della terza media. Quindi è un'iniziativa degli adulti, si va diffondendo moltissimo in Italia, ormai sono oltre 150.000 le famiglie che hanno aderito a questo progetto, quindi insieme si può. Io credo che debba nascere una forte alleanza fra scuola e famiglia anche su questi temi.
2: Noi siamo d'accordo.
0: Molto chiaro. Posso fare l'ultima cosa telegrafica proprio al professor Vicari? Se lei dovesse entrare in un ristorante e vedere in un tavolo i genitori che per diciamo ammansire un po' il bambino gli rigirano uno smartphone o un tablet, cosa farebbe?
1: Per fortuna spesso vado con mia moglie che mi frena, perché io andrei a dire di non usarlo. Ma guardi, succede anche nella sala d'attesa del Bambino Gesù, noi abbiamo messo cartelli dicendo giocate con i vostri figli. Adesso stiamo facendo delle iniziative, la prima è quella che voi ricordavate dell'ambulatorio, ma anche grazie a dei volontari per poter organizzare dei giochi di una volta, disegnare, costruire e raccontare, che sono le attività che per certo, i bambini sono le più preziose.
0: Molto chiaro, Stefano Vicari, responsabile dell'unità di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'ospedale Bambino Gesù. Grazie professore, grazie davvero, buona giornata.
1: Grazie a voi.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, Best Guest.
1: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 18.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Best Guest, le interviste di Radio Capital.
1: Anche noi abbiamo un professore, eh?
2: Ecco, il professore.
1: Il professore che poco ha da invidiare a Sting.
2: È rock, perché è molto rock anche lui.
1: È molto rock.
2: Vincenzo Schettini, ciao Vincenzo.
1: Bentornato.
3: Ciao, bentrovati. Oggi in versione un po' samurai, con il suffetto sopra.
1: Sì. Il ciuffo ribelle,
3: esatto,
1: un po' domesticato.
3: Un po' legato, sì.
2: Ma non c'hai la katana, quindi va bene.
3: No,
2: non sei pericoloso.
3: No, esatto, non sono pericoloso. Ancora hai ragione, Sting è stato un professore.
1: Certo,
3: è
1: di letteratura inglese.
3: Caspita.
1: Ha passato i guai, perché comunque si esponeva in qualche modo, insomma, e poi ha raccontato nelle sue canzoni.
3: Tutti
1: ne
3: quelli
1: sai
3: che
1: qualcosa.
3: Si espongono passano i guai.
1: Allora, intanto grazie, perché questo è il tuo primo, la prima tappa del tour radiofonico per il nuovo libro. Sei venuto da noi, quindi grazie per questa
2: cosa
1: qui.
2: E sei venuto non con le a mani vuote, perché ci hai portato il tuo nuovo libro, che è super interessante. La scuola che verrà, nell'era del cambiamento di Mondadori, ed è super interessante per professori, studenti, genitori, perché ripercorrendo la tua storia di professore, prima di studente, poi di professore, racconti anche come la scuola sta cambiando, e secondo me la conclusione è che non sta cambiando abbastanza, però è una mia, diciamo, una mia idea.
3: Sì, è vero, e intanto è un libro che veramente ripercorre gli ultimi 20 anni di scuola, ovvero i miei primi 20 anni di insegnamento, ma li ripercorre completamente. Cioè, dal Vincenzo che entrava con il libro con il registro cartaceo in mano nel 2007, a Vincenzo che all'improvviso nel 2016

0: si rende conto che stava avvenendo in rete una rivoluzione, e quindi i primi esperimenti che facevo attraverso i primi video, YouTube e tutto quanto, al Vincenzo che si risveglia con un successo incredibile, conquistando con la fisica milioni di persone, dovendo anche fronteggiare una polemica pazzesca nata esattamente qualche mese fa. Ho ripercorso questo perché ho voluto mettere nero su bianco il percorso di un professore che, nonostante una scuola molto seduta, decide, rischiando ovviamente, mettendoci tutto se stesso, di vincere l'inerzia, cioè di continuare a fare regolarmente lezione, perché io le mie lezioni non le ho mai abbandonate, non ho mai lasciato la scuola e continuo a fare sempre lezione, ma di dire: cosa posso fare in più? Cioè, in un mondo che cambia così velocemente, io devo trovare delle strategie nuove. Di lì è nata un po' la sperimentazione, certo, online, che credo più di una persona conosca.
1: Beh, sì, esatto.
2: E ti aiuto anche non solo ai tuoi studenti, ma anche agli studenti di tutta Italia.
1: Sì,
2: insomma,
1: perché tutto nasce un giorno che tu in classe cercavi di spiegare a degli studenti dell'istituto professionale, stanchissimi dopo 6 ore di lezione, la resistenza, adesso non mi ricordo più,
0: l'aerodinamica, certo,
1: cioè
0: sì,
1: quando un foglio cade.
0: Cioè, tu pensa
1: raccontaci
0: alla sesta ora di lezione,
1: sì, con la fame, esatto, quelli non vedevano l'ora che suonasse la campanella, e ti è venuto in mente di risvegliarli facendo un piccolo esperimento in classe, semplicissimo.
0: Esatto, di prendendo un foglio di brava, hai studiato.
1: Lo vuoi fare insieme a me, buffoni,
0: esatto,
1: questo esercizio?
0: Lo possiamo fare prendendo un foglio di carta, dividendolo a metà, quindi accartocciando una metà, sì, lasciando l'altra metà libera. Lo faccio contemporaneamente. È successo, quel giorno erano stanchi, i ragazzi, mm-hmm, erano stanchi, e ripeto, eravamo in un professionale. Tu hai ricordato una cosa importante, io ho sempre insegnato, tra l'altro, questa cosa non l'ho mai detta mai, ma me l'ha fatta notare un giornalista, ha detto: tu hai sempre insegnato nei tecnici e nei professionali. Io non l'ho mai insegnato nel liceo, però questa è una questione, diciamo, di classi di concorso, i professori lo sanno, cioè i colleghi lo sanno.
1: Okay.
0: Bene, questo mi ha sempre portato a dire: devo semplificare, perché in quelle scuole si fa fisica ai primi anni, quindi i ragazzi sono molto giovani, allora devi cercare un approccio più sesta ora. Prendo sto foglio,
2: ecco, sto accartocciando
1: è tutto fondamentalmente su Instagram,
0: un foglio,
1: poi lo vedete.
0: Esatto, prendo quest'altro foglio, li lascio cadere tutti e due, uno accartocciato e uno invece aperto. E si nota che quello accartocciato arriva prima, forza l'attrito viscoso. Ma che è successo in quella lezione? È accaduta una cosa. Io ho preso il mio telefono, l'ho piazzato in mano a uno studente, ho detto: riprendimi.
1: E lo studente terrorizzato,
0: cioè, quello ha detto: ma che è?
2: si sono messi
0: tutti a ridere, professore, ma hanno detto: ma ci sta a dire. Quindi mi sono fatto riprendere, ho detto: tu riprendimi, ragazzi. Era credo il 2014, 2015, cioè stiamo parlando della preistoria,
2: certo.
0: Ok, mi sono fatto riprendere. Questa cosa l'ho messa su Facebook e questa cosa ha causato, cioè la gente scriveva: madonna, mi hai sbloccato i ricordi, è vero, l'attrito viscoso, quello e quell'altro, cioè la gente rispondeva. Allora io ho detto, io che già mi ero annoiato di pubblicare le foto di me stesso in vacanza, mi ero proprio stancato, ho detto: questo forse può essere un modo moderno, vero, di usare i social, arrivare alla mente, alla pancia dei giovani. Anche perché ho detto, secondo me, ripeto, tornate indietro di 12 anni, vi prego, io ho detto, secondo me i ragazzi spenderanno molto tempo in quel posto, cioè sui social. Avevo avuto un'ottima intuizione da quel punto di vista, no? E di lì poi è nato tutto il resto, che è stato assolutamente sperimentale. Come un buono scienziato, io ho sperimentato, cercando di capire che direzione volevo prendere, creando una specie di lezioni parallele a quelle che facevo la mattina, creando un discorso, un percorso parallelo il pomeriggio, perché in un modo o nell'altro volevo raggiungere qualche studente in più. Chi me l'avrebbe detto?
2: Conoscendo
0: mai?
2: Però live l'effetto che facevano le tue lezioni dal vivo, quindi sapendo cosa funziona, cosa non funziona, semplificando, aggiustando, perché quello.
1: 3 milioni su Instagram, 2 milioni su TikTok, 1 milione di iscritti su YouTube, insomma qualche studente in più, e neanche solo studenti, perché anche gli adulti si appassionano, gli insegnanti,
0: tanto,
1: gli adulti, no?
0: Tanto. Però nel libro io dicevo scrivo questa cosa, nella scuola che verrà, non abbiamo tempo,
1: no, vai, finisci.
0: E scrivevo proprio questa cosa, ho scritto questa cosa, cioè io avevo capito una cosa in quegli anni, che i ragazzi stavano spendendo tante ore del pomeriggio su YouTube, dove ci sono contenuti. YouTube è una televisione parallela. Io avevo intuito in quel momento che quella TV parallela stava offrendo loro i contenuti che noi

0: 80 guardavamo in realtà in televisione, però attenta, contenuti violenti.
1: Certo.
0: Dai semplici gamers che giocavano ai videogiochi, cioè gente che sta a guardare ore un altro che gioca.
2: Certo.
0: Cioè, per piacere, pensate a sta cosa, sì, perché è veramente assurda. Però i giovani, voglio dire, vedono, ha cose molto più violente, gente che mangiava 20 hamburger in un minuto, cose terribili. Io ho detto, io, siccome funziono in classe, esattamente quello che tu mi hai detto, cioè piace la mia lezione in classe, perché non devo provare a fare lezione anche il pomeriggio? Certo, per me, ti posso dire, io potevo pure non farla sta cosa. Io potevo mettermi, correggermi i compiti, preparare le lezioni e basta, e godermi la famiglia. Invece correggevo i compiti, preparavo le lezioni e facevo lezioni online, perché ci ho creduto.
1: E non pensate a Vincenzo Schettini, certo, oggi, che è famoso, c'ha tutti i follower. All'epoca non c'era nessun follower.
2: Però questo successo evidentemente ha, diciamo, suscitato delle polemiche, io dico anche delle invidie, e tra poco ne parliamo.
1: Esatto, polemiche un po' sterili. E appunto, tra poco torniamo qui al TG0 con Vincenzo Schettini.
3: Radio Capital.

0: Best Guest, gli ospiti di Radio Capital.
1: TG0 con Vincenzo Schettini, il professore di fisica più famoso del web, forse il professore in assoluto più famoso.
2: La fisica che ci piace, che ci ha portato il nuovo libro per Mondadori, Electa, la scuola che verrà, e professore sperimentatore. Allora, però dicevamo, caro Vincenzo, che all'inizio dell'anno è arrivata una tempesta sì. Su di te, per alcune frasi che ti ho detto a un podcast, in cui, diciamo, venivi poi accusato in questa tempesta sostanzialmente di monetizzare, cioè di sfruttare i tuoi studenti per obbligarli a fargli mettere dei like e dei mi piace, delle visualizzazioni su YouTube, di modo che questa roba così poteva andare a favorire le tue attività extrascolastiche. Questa è stata l'accusa, da lì ti sono venuti addosso tantissimi, tu hai scelto una linea di spiegare poi con calma bene, cosa che fai anche in questo libro trovate tutte le risposte. E com'è stato quel momento? Come l'hai vissuto?
3: Allora, intanto io la linea che ho scelto in quel periodo è di non alimentare la caciara, perché io non sono abituato alla caciara da bar, ma di rispondere laddove ho potuto rispondere ad alcune interviste. In quel momento ho deciso di fermarmi e di riflettere sul fatto che a volte si perdona tutto tranne che il successo. Credo che questa cosa l'abbia detta Ferrari, ma è una frase che mi colpisce. Io non ho voluto questo successo, il successo mi è arrivato, non lo so perché è arrivato, evidentemente perché sono una persona che ha saputo rendere la fisica semplice, accessibile a tutti. Non è un caso che una nonna mi ferma per strada e mi dice: prof, io ho 80 anni e ti seguo, cioè ti seguo, io seguo lezioni fisica. O c'è una mamma che dice: io mando i tuoi video a mio figlio perché ho bisogno, insomma, di... Questa cosa evidentemente ha provocato una specie di costruzione, perché tale è stata, prendendo un pezzo di podcast e montando tutta una storia che obiettivamente è stata molto triste. Ok, in questo libro io ho voluto però chiaramente ripercorrere un po' la mia attività sperimentale di insegnante, perché io non c'è niente da fare, io ho sperimentato, ho creato qualcosa di nuovo, e certamente è chiaro che ho forzato un percorso che era quello di dire: che cosa dà la didattica, ragazzi? Cos'altro si può dare? Nulla di più. Tutta la storia, like, voti, quella è stata tutta una cosa che è stata montata, perché durante il pomeriggio i miei ragazzi, e non solo i miei ragazzi, potevano seguire quelle live. Nel podcast io ho usato il verbo costringere, ridendo, sorridendo, ma secondo voi io avrei mai potuto costringere? Voce del verbo costringere vuol dire obbligare. Se avessi fatto questa cosa sarebbe venuta fuori subito nel 2000, se questa è roba del 2016 non sarebbe venuta fuori 10 anni dopo, chissà perché.
1: Esatto.
3: È venuta fuori 10 anni dopo. Però, per dire, tutta questa cosa fa capire che la scuola appassiona come argomento. Io sono felice, orgoglioso e contento di aver creato qualcosa di nuovo, perché la scuola ha bisogno di punti, certo, di rottura. La scuola ha bisogno di cambiamento, non c'è niente da fare. Il cambiamento lo stanno facendo in tanti, certo. Ci sono tanti insegnanti che lavorano molto bene, però bisogna insistere, non basta, perché ragazzi, la scuola così com'è, burocratica e ferma, non basta. Questa è la verità.
2: Prof, ma io e Doris diciamo sempre, abbiamo diciamo fra i 50 e i 60 anni. Spesso quando sentiamo le nostre figlie che hanno 17 anni e vanno, dice, spesso ci raccontano delle dinamiche che erano le stesse,
1: ma è possibile che la scuola
2: libri,
1: è ancora ferma lì,
2: la lavagna,
1: poi
2: il registro.
1: Una volta che c'è uno che si inventa una cosa clamorosa,
3: esatto,
1: che arriva a 5-6 milioni,
2: cioè,
1: di persone per divulgare la sua materia, dobbiamo,
2: però tu umanamente perché tu sei una persona anche, diciamo, che non hai esitato in tante volte a manifestare le tue emozioni,
3: certo,
2: online. Come ti sentivi?
3: Io mi sono sentito deluso perché naturalmente questa è stata la prima sensazione che ho avuto di grande delusione e di grande dispiacere. Però poi è successa una cosa, è successa una cosa bellissima. Io ho continuato in quel periodo a fare non solo lezione, chiaramente, ma anche teatri, incontri, ho fatto la fisica dei supereroi, insomma, ho fatto un sacco di cose molto particolari. La gente veniva vicino, mi dava la mano, dice: professore, non mollare, professore, guardami negli occhi, professore, non mollare, lasciali perdere a quelli. Perché la gente aveva capito che era una montatura. Passato qualche tempo mi sono detto: quello che è successo doveva succedere, doveva succedere, perché una persona che ha tanto successo e viene dal nulla. Io vengo da una famiglia molto umile, di una professoressa di educazione artistica e di un impiegato dell'Olivetti, papà lavorava all'Olivetti. Io vengo dal nulla, mi sono fatto da solo, ok? Questa cosa ha dato fastidio a più di una persona, continua a dare fastidio, però io finché ho fiato in corpo, finché vivrò, continuerò a fare questo mestiere, magari non sempre alle scuole superiori, vabbè io sogno altri progetti didattici, ma questa è un'altra questa è la cosa, poi la racconteremo, però io continuerò a dare vita a un messaggio che la scuola si deve evolvere, deve farlo in maniera intelligente, non deve esagerare, che sono stati anni anche di scimmiottamento di varie robe, in tutti i materiali video che voi vedete, che io ho fatto anche a scuola, tutto quello che ho fatto attraverso tutto il mio progetto, io ho fatto lezione, invito tutti a guardare il lavoro che ho fatto su YouTube di video in cui ho fatto lezione, dando ai ragazzi non due minuti di balletto alla TikTok con una piuma di struzzo fucsia in testa. Io ho fatto lezioni in YouTube di un'ora, un'ora e mezza sulle equazioni di Maxwell, moto rettilineo uniforme. Per questo i ragazzi hanno cominciato a seguirmi, perché davo sostanza, davo contenuto. Chiaramente è ovvio che io forse avrei, se avessi potuto scegliere, avrei distribuito probabilmente questa salita in anni. Certo. E non in mesi, capito? Perché poi alla fine il mio successo è arrivato, diciamoci la verità, nel libro lo dico, due anni dopo il Covid. Cioè io ho capito anche la rete, ma perdonatemi, ma noi che ne sapevamo nel 2016 di like, di commenti?

0: eventi,
1: quando tu
0: di
1: hai
0: condivisioni,
1: iniziato a postare,
0: di
1: certo.
0: engagement, nessuno sapeva niente, certo. me compreso, cioè io facevo certo. tutto un po' per istinto, dicevo qualche altro studente vedrà le lezioni e magari si preparerà, cioè ma tutti avevamo sta cosa, ma quando abbiamo cominciato a capire l'algoritmo, cioè la parola algoritmo, quando è entrata nella nostra testa? Possiamo fare
2: sì.
0: tre anni dopo il Covid, sì. due tre anni dopo
1: e
0: il Covid,
1: e chissà se l'abbiamo capita, esatto. Esatto.
0: Chissà se l'abbiamo capita.
1: No, quello che abbiamo capito è che la rete è una grande, come dire, è un grande pentolone da cui si mangia, no? Quindi anche fare polemica a volte porta click,
0: c'è,
1: porta successo,
0: brava.
1: Quindi insomma, chiediamoci
0: brava.
1: Sempre, cerchiamo di rimanere con la testa accesa,
0: brava.
1: E chiediamoci.
0: C'è
1: noi...
0: gente che fa contenuti per alimentare le polemiche che tirano tanti commenti, tanti like, tante condivisioni e tanti iscritti.
1: Esatto.
0: Quindi stiamo sempre attenti, perché dietro una polemica c'è una volontà di costruire, adesso quest'altra sì. parola forse sì. l'abbiamo imparata, engagement.
3: Certo.
0: Però io te rendi conto che ho costruito l'engagement sulle equazioni di Maxwell. Cioè sulla relatività, ragazzi,
1: però
0: io
1: un genio.
0: Cioè io ho fatto l'engagement sulla relatività, milioni
1: esatto.
0: di visualizzazioni per lezioni di fisica, che è quello che mi continua a dire la gente. Perciò mi dice: "Professore, fregatene, volevo dire una parolaccia. Fregatene, vai avanti, perché tu sei uno su un milione di persone che stanno dando contenuti buoni in mezzo a sto bordello
1: sì,
0: della rete."
1: È giusto. Se anche fosse, vai che ti metto mezzo voto in più a vedere un contenuto di fisica, io voto sì, non è stato, ma se fosse stato io sarei stata d'accordo.
0: Ce la faccio a dire un fun fact,
1: sì,
0: scusate, di
1: velocissimo.
0: Sì. Usciva questa notizia di me che mettevo il voto in più a chi seguiva la lezione e commentava, è uscito anche all'estero.
1: Mm-hmm.
0: Allora mi faceva ridere, perché tutti gli italiani che commentavano quel contenuto in inglese dicevano: "Oh, dice, anche all'estero stanno dicendo questa cosa, che schifo, è vergogna, vergogna." Le persone, tante, perché li potete trovare dall'estero, in inglese dicevano:
1: "Che figata.
0: Scusate, ma se questo professore praticamente avesse anche costretto gli studenti a vedere delle lezioni di fisica dando un'eccellenza, un voto in più, ma perdonatemi, ma lo potete portare qua
1: esatto,
0: per i nostri figli?" Cioè commentavano così e dicevano: "Dov'è la notizia? Cioè dov'è?"
1: Esatto.
0: Ecco,
1: bravissimi,
0: perché
1: bravissimi.
0: Attenti, bisogna leggere, questo è un po', insomma, posso dire un proverbio latino: "Nemo profeta in patria." No, non è latino, però nemo profeta in patria.
2: No, certo,
0: succede un po' questo, ed è un peccato, però sapete che c'è.
1: Chi se ne frega.
0: Votiamo per una scuola che deve cambiare, va?
1: Vincenzo Schettini, La scuola che verrà, riflessioni nell'era del cambiamento. Avremmo voluto farti altre mille domande, ma la prossima volta torna a trovarci.
2: Ciao.
0: Che certo, verrò qua e vi bacio tutti, vi voglio un bene pazzesco. Mua, tanti love.
4: Questa è Radio Capital.

0: guest, best guest.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
3: Sono le 7 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. Via libera dal Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e alla richiesta di scostamento di bilancio da circa 29 miliardi di euro per il 2027 e il 2028, oltre 14 miliardi l'anno. Le risorse saranno divise tra energia e difesa, con uno scostamento dello 0,3% del PIL per ciascun settore in entrambi gli anni. Per la difesa lo stanziamento è inferiore a quello ipotizzato precedentemente. Tira il freno il ministro dell'Economia Giorgetti a un contesto complesso con variabili imprevedibili, dice. Scontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La segretaria Dem Elish Lein ha rivendicato il peso maggiore del suo partito. Uno non vale uno, ha detto. Conte risponde: generosi sì, ma non ingenui. Nel suo intervento Lein ha accusato il governo Meloni di aver fallito su diversi fronti, parlando di tasse, natalità, precarietà del lavoro e bassi salari. È una notizia della notte: 5 palestinesi, tra cui 3 donne e una bambina, sono stati uccisi in un raid aereo israeliano contro un condominio ovest di Gaza City. I droni israeliani hanno continuato a sorvolare la zona. Il Congresso spagnolo boccia il decreto con le misure contro l'emergenza abitativa, decisivi i voti dei deputati catalani. Tra le misure proposte dal governo Sanchez, la protezione dagli sfratti per i vulnerabili e regole più stringenti per gli affitti brevi. Sanchez valuterà in questo weekend eventuali elezioni anticipate. E in Italia intanto aumentano le case destinate agli affitti brevi. Secondo i dati di Federalberghi sono più di 730.000. Ima Baccelliere.
4: A Roma sono quasi 40.000 gli alloggi affittati sulle piattaforme online per turisti. A Milano 25.000. In tutto il Friuli Venezia Giulia gli annunci per affitti turistici sono aumentati in un anno del 20%. I dati sono stati presentati da Federalberghi, che ha stimato che solo sul portale Airbnb gli alloggi disponibili sono 570.000, in crescita del 7% rispetto al 2025. Secondo l'Associazione degli Albergatori, 2/3 degli annunci sono pubblicati da utenti che gestiscono più alloggi. Il business degli affitti turistici vale in Italia 45 miliardi di euro l'anno, mentre negli ultimi 10 anni gli affitti a lungo termine sono crollati del 35%.
3: E siamo al calcio. L'Italia dei Mancini sfiora l'impresa a Parigi in Nations League, finisce pari ma gli azzurri vanno più volte vicini ai gol del vantaggio nel primo tempo. Ecco Bastoni che ha segnato il gol per l'Italia.
5: Sapevamo sicuramente che venire qua sarebbe stata durissima per la qualità dei giocatori che hanno. Sapevamo di dover venire a soffrire, l'abbiamo fatto benissimo il primo tempo, ma credo che nonostante questa sofferenza le occasioni più nitide le abbiamo avute noi per andare in vantaggio. Come ho detto, dopo la Turchia sarà una strada lunga, capiteranno ancora giornate storte, ma l'importante è avere fiducia. Vogliamo diventare una squadra riconoscibile, abbiamo grande entusiasmo, però ribadisco che sia nelle cose belle che nelle cose brutte serve equilibrio ed è ancora così.
3: Così Bastoni, alle 8 torna Capital News.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Perdormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni.

0: su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Che bello, che angelo abbiamo noi questa mattina che ci sta guardando. Nessuno di noi ha un angelo, perché adesso cominciamo a raccontare le piccole vicissitudini che possono accadere ad un gruppo che lavora la mattina. Molto presto, buongiorno a tutti.
1: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno. Allora, devo dire, a me è andata tutto più o meno bene, tranne che avevo un gatto che mi chiedeva delle cose, ma chiaramente, non parlando il gattese, non riuscivo a capire: vuoi più cibo, vuoi più croccantini, vuoi più coccole? Non riesco a capirti. E quindi ci siamo salutati con lui che mi guardava con questo sguardo tipo ti maledico, una roba, visto, tipico sguardo felino, vabbè, chi ha gatti mi capisce. Poi abbiamo la nostra Ilaria, che invece carica pallettoni, ci ha portato una torta fatta proprio da lei, cioccolato e pere, quindi per questo noi la ringraziamo. No, lei è l'unica che funziona stamani.
2: Buona, eh?
0: Buona, molto buona peraltro. Ricetta trovata su TikTok. Di solito le ricette sui social non sono come quello che appaiono, perché per farvela fare ci mettono meno ingredienti, ci mettono meno tempo, eccetera, e quindi finisce che viene fuori un mappazzone, come
3: sai,
0: direbbe
3: qual è il segreto?
0: Qualcuno.
3: Bisogna vedere quelle ricette,
0: sì,
3: delle mamme. Ok? Che non sanno fare TikTok. E quindi fanno solo le foto.
0: Sei un genio.
3: E ha funzionato. Perché ero incaduta in questo tranello che hai appena detto tu, perché è verissimo.
0: Io sono caduta.
3: E invece ieri ho fatto la ricetta della torta foto.
0: Torta foto. Allora, la torta foto batte il video. Mi raccomando, se siete lì che non sapete cosa cucinare,
3: su TikTok.
0: Su TikTok.
3: Poi,
0: ok.
3: Sul resto
0: non si sa. Affidatevi. È quello che è. E poi abbiamo il nostro Dan. Il nostro Dan, quanti come lui, aspettando di fare benzina scontata, si sono ritrovati senza benzina. Ma in realtà lui aveva anche un motorino che diceva appena scattato la riserva, e lui ha detto vabbè, dai, faccio domattina, se non fosse che non è arrivato a domattina, cioè è arrivato qui in macchina e non più con lo scooter. Vabbè, tanti come il nostro Dan, immagino. Comunque, meno male è qui, sorride più o meno, arrabbiato molto, però saremo insieme per le prossime 3 ore. Allora, il nostro WhatsApp è il 342-342-2190. Diciamo che se siamo partiti con i Tavares, continuiamo ancora meglio. Jungle Sunshine. Ela! Beh, che poi alla fine il sole splende e, a quanto ho capito, quasi su tutta Italia.

Canzone pazzesca, direi, da mettere come sottofondo a qualsiasi cosa. Sunshine di Jungle qui su Radio Capital. Ancora buongiorno, ben svegliati. Oggi è sabato, lo dico magari per quelli un po' confusi. Siamo già arrivati al 3 ottobre. Ora, vabbè che settembre è diventato un mese di 72 giorni, però ottobre, cioè, piano, che poi si invecchia qui. Non va assolutamente bene. Allora, abbiamo raccolto un po' di piccole difficoltà, quelle che succedono poi nella vita quotidiana, rimanere senza benzina, cioè avere degli animali che non si capiscono, però abbiamo anche parlato di tanto sole su tutta Italia. Non è vero, pare che nella Sicilia del sud... Sì.

0: Brava,
1: ci siano delle piogge basse. Ecco, siciliani, confermateci questa notizia.
0: Questo dice l'Internet Meteo.
1: Questo dice, ovviamente, dicono le previsioni del tempo, però poi sai, magari sono due gocce, oppure magari è solo in un paesino. Comunque, ragazzi, dai, forza e coraggio. E comunque un po' di pioggia male non fa, cioè ora direi di non esagerare. Ma soprattutto, arrivati a quest'ora del mattino in cui si è appena aperto un occhio, forse l'altro, non lo so, bisogna capire come avete dormito, perché c'era una meravigliosa frase di Woody Allen che io sposo al 100%, che diceva se io non dormo 14 ore per notte sono un relitto, lo diceva in Io e Annie, e tutti esagerato, ma io mi sento un po' come lui, cioè se non dormo quelle ore giuste, e fra l'altro sono dipendente dal mio smartwatch, è la prima cosa che guardo la mattina appena sveglia, per vedere quelli che ti dicono la quantità di ore di sonno, come sono state fatte, il sonno profondo, REM, poi c'è tutta una spiegazione che non ho ancora capito, ma non importa. Però effettivamente alle volte mi dico, ah, ho dormito benissimo, guardo l'orologio e invece mi dice che c'è il pinguino, io ho scelto il pinguino, mi fa no con la testa, oppure viceversa, ho dormito uno schifo, invece no, ho dormito bene. Ilaria, che dici?
0: Io dormo sempre bene, Betty. Tranne ogni tanto che faccio dei brutti sogni, che ho un cagnolino e poi mi sveglio e non ce l'ho, quello per me è un brutto sogno.
1: Quello
0: perché mi sveglio e non c'è.
1: Il meraviglioso mondo di Ilaria Salvaggio. Ecco, direi di intitolare una rubrica così. Però dormire male effettivamente è un problema. Cioè, chi di noi la mattina poi si ritrova, magari senza capirlo, senza rendersene conto, durante la giornata non rende, è rallentato, è di cattivo umore, soprattutto di cattivo umore, oppure, altra cosa, che qui non viene sottolineata, ma c'è, ha freddo in maniera immotivata, oppure ha una fame in maniera incontrollata, perché devi recuperare le energie che giustamente ti servono, visto che non sei riuscito a dormire, eh? Quanti come noi?

0: Questi sono i Red Hot Chili Peppers di Scar Tissue su Radio Capital. Allora, abbiamo una conferma da parte del clima rumoroso nella Sicilia, almeno nella Sicilia, no? Quello che abbiamo visto dalle previsioni del tempo, da Alessandra, che ci ha scritto al 34. No, cioè, in realtà ci ha mandato un vocale, ma noi l'abbiamo riassunto. Grazie Alessandra, 342-342-2190. C'è un vocale anche di un nostro ascoltatore che si chiama Marco. Ciao Marco.
1: Ciao Betty, ciao Ilaria, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come ho dormito? Non lo so, perché guarda, ho appena finito il mio turno di lavoro in hotel e sto andando a casa nel ridente paesino di Braccagni, che la Betty conosce molto bene.
0: Certo.

0: sentiamo, un abbraccio. Ciao Marco da Grosseto.
1: Marco, ma che succede? Ecco, mi domando io, in un piccolo albergo che si trova in una provincia ovviamente piena di turisti, ma siamo arrivati al 3 ottobre, i turisti sono un po' meno, durante la notte, che richieste arrivano? Me la fa una camomilla, cioè tipo una roba del genere, mi porta un cappotto in più, non lo so, una coperta, cose così, cioè che ti chiedono? Non lo so. Marco, eventualmente rispondi a questa mia semplice curiosità. Poi Samuele dice che capisce perfettamente, visto che abbiamo parlato del sonno e di quanto faccia stare male non dormire bene, che lui ha superato i 50 e riesce a dormire ancora. Sì, però Samuele, a me sta cosa mi manda fuori di testa, perché
2: beh,
1: lui
2: però
1: lo...
2: Betty, dai,
1: no,
2: riesci di leggerlo.
1: Sì, appunto, però lo dice con una tale serenità che a me mi sale la un po'. Vabbè, dice che riesce a dormire ancora 7 ore a notte, ma non ti vergogni, Samuele, non ti vergogni di dirlo agli altri che non ce la fanno? Le fanno 7 ore, ma tutte spezzettate e profondamente, e i miei mi dicono sempre che io non dormo, semplicemente perdo i sensi. Cioè tu sei uno di quelli che quando, non lo so, lo incontriamo in treno o in aereo, non fai in tempo a salire, che già bello con la bolla nel naso. Ti invidio un po', Samuele, ti invidio molto. Ma noi in realtà volevamo raccontare la storia di un gatto che è un gatto della polizia locale. Attenzione, perché sempre più animali diventano parte delle forze dell'ordine. Allora, sappiamo i cani che aiutano nella ricerca degli esplosivi, nella ricerca di esseri umani in seguito a che ne so, esplosioni oppure terremoti, disastri eccetera eccetera, oppure ricercano anche soldi e non solo, no? Droghe eccetera eccetera. Ma a Loano il gatto della polizia locale vince il premio come miglior influencer del web, cioè lui non faceva praticamente niente, d'altronde un gatto che fa? Dorme, mangia e ti giudica. E lui si chiama P perché sono le iniziali del corpo della polizia locale. Non fa multe, d'altronde ho detto, non regola il traffico, e che v'ho detto, ma presidia questo non è da poco, gli uffici del comando e della centrale operativa, e dà informazioni sulla viabilità e ricorda i buoni comportamenti al volante. Non so come, visto che è un gatto e non ha il pollice opponibile, ma io a questo punto
2: ci terrei a specificare che è un trovatello, eh?
1: Ah,
2: l'hanno
1: certo,
2: trovato
1: sì,
2: l'anno scorso.
1: Sì.
2: E adesso è già un anno che fa il poliziotto lui, eh?
1: Ah, è già un anno.
2: È un anno di servizio.
1: Quindi potrebbe essere già tenente, colonnello, non lo so. Vabbè, comunque mi fa ridere che lui senza pollice opponibile insegni a guidare bene.

0: cose che Capital. Ogni weekend dalle 7, solo su Radio Capital.
1: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. 3 serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99 euro e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59 euro,
12: ci basta il nostro suono preferito.
11: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
14: Festeggia. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza.

0: Airplane, questa si intitola Somebody to Love su Radio Capital. Facciamolo chiudere, eccola qua la chitarra che chiude bene quando sono le 7:36. Ancora buongiorno, abbiamo un vocale mandato al 342-342-2190 che ci ha aperto un mondo, praticamente per noi è come se fosse già mezzogiorno, luce così bella che arriva su tutti e noi illuminati da questa notizia. Senti un po', il nostro ascoltatore o ascoltatrice.
1: Buongiorno carissime.
0: Buongiorno.
1: Sono svegliata e accendendo la radio sentivo di questo gattino. Beh, un'amica aveva degli animali che erano un'associazione a delinquere perché aveva due gatti, un cane, e un giorno quando tornò dal lavoro trovò la cucina devastata.
0: No.
1: Nel senso che i gattini avevano aperto gli sportelli e tirato giù tutti i viveri. Il cane, che aveva un po' più di forza, i denti un po' più strong, aveva dilaniato i pacchetti e sparpagliato tutto quanto per cucina. Buona giornata a tutti, buon sabato.
0: È proprio una buona giornata, soprattutto quella che ha vissuto la tua amica. Strano che il cane non si fosse mangiato tutto il cibo che era caduto grazie ai gatti. L'associazione delinquere.
2: Sì, perché facevano, ognuno aveva il suo ruolo. Chi buttava giù e chi apriva i pacchi.
0: Ma
2: capito?
0: Guarda, chi apriva il pensile, chi buttava giù i pacchi,
2: brava.
0: Chi scartava il pacco. Ecco, non credo che l'amica della nostra ascoltatrice sia l'unica che si è ritrovata vittima di così piccoli disastri,
2: non
0: incidenti.
2: La mia quando era piccola, guarda.
0: Ah sì, non
2: si è mangiata
0: parliamo.
2: Il cavo dell'HD della televisione.
0: Ma che vuoi che
2: quello
0: sia?
2: Della corrente, interi rotoli di per le mani, quindi sono andata a casa tutto bianco. Ho detto che ha nevicato, no? Il cane ha mangiato i rotoli, tutto così.
0: Ma i gatti sono più tranquilli da quel punto di vista.
2: I cani un po'.
0: Ti fanno a frange solo le tende, ma insomma, a parte quello mi sembra tutto abbastanza
2: che
0: regolare.
2: Che comunque cool, però.
0: Sì, ma infatti è una moda, è una tendenza. Io non ho nulla da dire, ma se avete racconti come quello dell'amica della nostra ascoltatrice, potete assolutamente condividerli con noi, ma al comune mezzo gaudio. 342 342 2190 che è il nostro WhatsApp. I disastri, ma anche i piccoli incidenti, perché poi non si sa perché t'arrabbi lì per lì, però poi ti fa una risata, dici amore, gliele perdoni tutte, io le perdono tutte.

0: Tears for Fears, Break the Man, una canzone di pochissimo tempo fa, è il 2021, che parla di una donna forte e della rottura del patriarcato. E fra l'altro lo ha spiegato proprio Smith, il Kurt Smith, uno dei, un 50% praticamente dei Tears for Fears, dicendo che molti dei problemi che hanno nel loro paese, ma direi in tutto il mondo, derivino proprio dal dominio maschile. Io direi di fare un applauso a questo uomo che ha deciso di uscire allo scoperto e di ammetterlo, ecco, così, senza tanti se e senza tanti ma. Invece stavamo parlando di danni causati da i vostri animali. Poi io ci ho messo cani e gatti, ma potrebbe esserci anche un coniglio, potrebbe esserci un pappagallo, non lo so che animali avete in casa. Partiamo dal vocale di Simone.
1: Buongiorno, sono Simone da Bologna. Io ne potrei raccontare tante, ma ho un cane che praticamente ha saputo tutti gli sportelli della casa ormai. Il cibo, il suo cibo, qualsiasi zona l'ho messo, se era a portata di mano, lui dopo un po' capiva dov'era, capiva come aprire lo sportello, genio. Se lo prendeva e se lo mangiava.
0: Genio.
1: Quindi alla fine l'unica opzione che mi è rimasta è mettere tutto fuori dalla sua portata, in posti molto alti così non lo può raggiungere. Vabbè, il mio piccolo Woland è così, che ci vogliamo fare.
0: Vedi, poi lo giustifichi. Però anche se le metti in alto, sai che loro verticalizzano.

0: Vabbè, Simone, poi vedi.
1: Non
0: raccontaci
1: sono dei gatti,
0: come.
1: Betty, non verticalizzano i cani.
0: Ah, era un cane?
1: Era un cane.
0: Ah, non avevo capito.
1: No.
0: Scusate, io penso solo ai gatti. E perché stavo leggendo il messaggio di Anna Maria, sempre al 342-342-2190, che dice: il gatto di un mio amico ha fatto la popò sul pavimento. Poi è partito. Oddio! È partito il robot per pulire i pavimenti, il resto lo lasciamo all'immaginazione dei nostri ascoltatori.
1: È ecco. Successo anche a mio zio, però.
0: Vabbè, basta, basta.
1: Dietro la porta, quindi quando ha aperto la porta.
0: Che sorpresa! Che odorino!
1: Piacevole.
0: Lucia, la nostra gatta ha trasformato stipiti e porte bianchi e nuovi in stile shabby chic, tutte scorticate. Poi, cioè, te l'ha fatto gratis, Lucia. Di che cosa ti lamenti? E poi Memmo dice: i suoi gatti si sono mangiati medicine, questo magari meglio di no, e Kinder Bueno. Buoni.
1: Che è ancora peggio, cioè, Kinder Bueno forse era peggio.
0: Però no, beh, non lo so.
1: Cioccolato, Betty, fa male.
0: Fa male a loro, sì. A noi no, invece a loro sì. E ovviamente è finito dal veterinario. È perché poi alla fine tu glielo dici, no? Gli dici: guarda che qui si finisce in chirurgia. Non so se l'avete mai detto al vostro animale di casa, però gli animali ovviamente fanno quello che gli pare, non capiscono quello che vogliono capire. Maria dice: io ho gatti e un pappagallo, un calopsite. I gatti mi hanno fatto fuori il divano, il pappagallo si è mangiato i libri. Perfetto, tu stai in piedi, Maria, e guardi la televisione, in piedi.

0: Buongiorno, Monica da Napoli. Il mio criceto, chiamato Penelope, ha divorato un'intera tenda di cotone.
1: No.
0: Tutta buchi, neanche un formaggio Emmental.
1: No, vabbè, per lui era un formaggio Emmental, però. Criceto, io lo amo. No, no, no, va bene. Sei un mito, Monica.
2: Immaginati lei quando la vedi.
1: Ti voglio bene, Monica, ma voglio soprattutto bene al tuo criceto. Poi Giulia si era fatta i suoi 130 grammi di pasta al pesto, perfettamente pesati, si vede che sta facendo una dieta molto rigorosa. È uscita un attimo e al rientro il cane era sulla sedia e aveva appena finito di mangiare la pasta ancora fumante. Pensa com'era contento lui. Dieta anche per lui.
2: Deliziosa.
1: Deliziosa. Brava, mamma. Sì, sì, se magari avesse potuto parlare. Chiudiamo con Stefano. In maneggio i topolini hanno rosicchiato l'impianto elettrico e l'hanno mandato in tilt.
2: E sai quanto costa rifarlo?
1: Tanto.
2: Un botto.
1: Stefano, però pensala così, andava rifatto, eh? Hanno semplicemente accelerato un processo inequivocabile. Eh?
2: Ma non è detto.
1: Zitta, zitta, sto cercando di alleggerirgli e di indorargli la pillola.
2: Sono della manutenzione quei topolini, sono
1: esatto,
2: del comune.
1: Li
2: comune.
1: Manda

0: cose che capital con Betty Senatore.
1: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
2: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
1: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
2: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
1: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
2: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono le 8 a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. È atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in Israele cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti seguita all'incidente sul volo fra Dubai. Dalle prime indagini sembra che il copilota accusato di aver tentato di far precipitare l'aereo aveva già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman perché radicalizzato, poi però è stato assunto a Dubai. Almeno 5 palestinesi, tra cui 4 donne, sono morti in un raid aereo israeliano contro un condominio nella parte occidentale di Gaza City. Altre persone sono rimaste gravemente ferite. E ci sono stati nuovi attacchi russi nella regione di Kiev. Nella notte è stato colpito il ponte nord, 2 giorni dopo gli attacchi al ponte sud. Droni russi hanno inoltre colpito la città di Hostomel nell'oblast di Kiev. Alcuni magazzini sono stati danneggiati, diverse persone, tra cui una bambina, ferite. Donald Trump, durante un comizio in Alabama, ha ribadito che la guerra con l'Iran finirà dopo le elezioni di metà mandato. Il presidente ha rivendicato le azioni militari statunitensi contro quelli che ha definito i bulli del Medio Oriente. Poi è tornato a promettere un bonus di $5,000 per ogni cittadino adulto nel caso di una vittoria repubblicana alle elezioni di midterm del 3 novembre. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio per circa 29 miliardi di euro nel 2027-2028. Le risorse saranno destinate a energia e difesa, ma con circa 7 miliardi in meno rispetto a quanto previsto. Il ministro dell'Economia Giorgetti parla di un contesto complesso e di variabili difficili da prevedere e annuncia anche una manovra più prudente.
5: Fare previsioni diventa sempre più complicato e ovviamente anche tenere i percorsi di finanza pubblica. Ciononostante, noi confermiamo in termini programmatici il sentiero di spesa. Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
4: La Spagna verso le elezioni anticipate. Dopo la bocciatura dei decreti a casa, il premier Sanchez deciderà in questo weekend se portare il paese al voto già il 29 novembre. E siamo al calcio, l'Italia frena la Francia, 1-1 a Parigi, rete di bastoni per gli azzurri, ma decisive anche le parate di Donnarumma. Ecco il tecnico Mancini.
6: I risultati cambiano le opinioni, credo che dal secondo tempo abbiamo fatto bene, di lì siamo cresciuti, fino ad oggi è una partita veramente difficile, però credo che alla fine Maggio ci ha salvato quando doveva salvarci, però tutta la partita è stata fatta bene, quando doveva difendere abbiamo difeso come una squadra, abbiamo giocato, abbiamo cercato di giocare, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto le cose belle, buone, contro una squadra incredibile. Questi ragazzi lavorando possono arrivare a essere un'ottima nazionale.
4: MotoGP è di Jorge Martin La Pol del Gran Premio del Giappone, lo spagnolo ha preceduto Marc Marquez e Pedro Acosta, quarto tempo per Marco Bezzecchi. Alle 9 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Pressione stabile su tutto il paese a garanzia di un cielo sereno, poco nuvoloso quasi ovunque. Nella prima parte della giornata generoso soleggiamento da nord a sud, con una maggiore copertura nuvolosa sulle regioni centro-settentrionali. Rovesci esclusivamente sulle Alpi, specie quelle occidentali. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con precipitazioni ancora una volta sulle aree più a ovest del settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
8: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.

0: e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
1: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

fronte a canzoni come questa ti viene un senso di rispetto, di benevolenza, di non so neanche quali altri aggettivi trovare, che l'unica cosa che puoi fare è ascoltarla in silenzio e dire grazie, grazie.

0: Che hai avuto modo di ascoltare una canzone del genere e grazie di avere vissuto nello stesso periodo in cui Lucio Dalla l'ha scritta. E insomma, poi in realtà rimarrà per sempre, però magari alcuni di noi hanno avuto anche la fortuna di sentirla cantare dal vivo. 8:10 su Radio Capital, in cose che Capital, con me Betty Senatore. Volevo mandare un grandissimo abbraccio a Roberto Vecchioni. Stavamo parlando con Lucio Dalla di Cantautori e lui è tornato sul palco del Brancaccio dopo dei mesi difficili per problemi di salute e ha chiesto espressamente: statemi vicino perché sono molto emozionato e forse questa sarà l'ultima volta che canto, perché per altrettanti mesi non potrò salire sul palco. Fra l'altro dice che all'ospedale aveva 4 medici di fronte a lui. Di fronte a questa possibilità di fare un concerto, 3 gli hanno detto se lo scordi, 1 ha detto io lo farei. Ovviamente lui ha dato ragione al 4, anche perché era il più simpatico, cioè ha fatto come gli pareva. Comunque Roberto Vecchioni, un grande abbraccio, forza e coraggio. Allora parliamo invece di televisione, insomma da un palcoscenico praticamente a un altro, perché ragazzi, questo problema della prima serata, che in tutti i canali parte alle 22, è vergognoso. Cioè io già dormo, non so voi, non so se riuscite a vedere le vostre serie e le vostre fiction, i vostri film, però a un certo punto Elena Sofia Ricci ha dato fuoco alle micce, cioè ha cominciato a dare fuori di testa giustamente per questa situazione durante la presentazione della terza stagione dei casi di Serena Battaglia. Sentiamola.
1: Mandarci in onda così tardi è una mancanza di rispetto enorme nei confronti del pubblico, perché la gente lavora, i ragazzi vanno a scuola, è vero che c'è il RaiPlay, ma chi se ne frega. È un conto è vedere le cose sul RaiPlay, ognuno per i fatti propri, un conto è vedere una famiglia riunita a vedere una serie, adesso si chiama così. Una volta iniziavano dopo il telegiornale, adesso siamo andati a finire in seconda serata, parliamoci chiaro. Questa cosa qua per me è irritante e ingiusta. Oh. Perché non è giusto.
0: Ecco, irritante e ingiusta. E quindi insomma lei si è fatta sentire, la risposta è però noi ci adeguiamo anche a quello che fa la concorrenza, perché se no perdiamo in quanto ad ascolti. Quindi questa terza stagione dei casi di Teresa Battaglia dal 12 ottobre partirà alle 22, partirà alle 21:50. Cosa ne pensate? Soprattutto, ma riuscite veramente a vederli? Perché è questo che mi domando. Cioè riuscite a stare svegli fino a, che ne so, 00:30? Soffrite di insonnia? Oppure la mattina magari non avete una sveglia così anticipata? Oppure, come dice lei, li riguardate su RaiPlay, ma chi se ne frega se c'è? Saranno stati contenti.

0: Leon Bridge, Talk It Over qui su Radio Capital, un ragazzo texano che ha cantato in pubblico, come succede per molti, cioè non sempre per tutti, perché alcuni debuttano alle volte sui social e da lì vengono notati. Lui invece ha proprio cantato in un locale, ma faceva anche il lavapiatti. Poi fortunatamente un bravo discografico l'ha visto, ne è rimasto folgorato e, aggiungo io, meno male, e da lì è cominciata la carriera di Leon, che è arrivata già al terzo album, quindi complimenti a lui. Su Radio Capital stamattina abbiamo deciso di parlare di quello che poi ha scatenato durante una conferenza stampa Elena Sofia Ricci, che è un volto della Rai ormai, un volto delle serie TV da tantissimi anni, bravissima attrice, veramente brava anche a teatro, e lei ha detto basta, è irrispettoso che la prima serata inizia alle 22, non solo per il pubblico, per i ragazzi che poi vanno a scuola, ma anche per noi che lavoriamo e che non vediamo poi visto il nostro lavoro. Abbiamo dei vocali, tipo cominciamo con Fabiano, Mara, insomma una delle due.
1: Ciao Capital, sì, io sono d'accordo.
0: Sì.
1: Effettivamente iniziano troppo tardi, tant'è che mio marito ormai le registra e poi ce le guardiamo successivamente.
0: Ecco.
1: Spesso insieme e a volte magari ognuno per conto suo. Non si può far altro. Ciao.
0: Sì. Ma non litigate però perché le guardate separati. No, questo è già un buon risultato. Adesso il vocale di Mara.
2: Per sdrammatizzare un po', Rai Play mi serve per andare a vedere il finale dei film, delle serie e di qualunque altra cosa io non riesco a veder finire.
0: Ecco, perché
2: neanche... mi addormento sul divano.
0: Sì, quello è il problema.
3: C'è stata anche la suspense, perché mi addormento sul divano.
0: Sì, lì per lì ho detto... No, anche perché ha detto no, io vado sul replay e dico e perché? Per vedere la fine, è ovvio, era quello che ci aspettavamo. Poi Franca da Martin Sicuro dice: sai qual è il risultato su di me di questa scelta delle televisioni? Che io non la guardo più e sento la radio. Franca, brava. Poi dopo una certa ora in casa mia c'è la TV che guarda me che dormo sul divano, scrive Michele da Ginosa. È un bello spettacolo. Sai, secondo me che tu faresti un botto d'ascolti se ci fosse un canale di Michele da Ginosa su YouTube. Provalo. Saresti da secondo me impulso per dormire, ma anche contro l'insonnia per tanti.
3: Alcuni lo fanno, fanno le live, però in cui se fai delle cose possono svegliarsi. Se fai tipo delle donazioni magari gli parte un suono.
0: Vabbè.
3: No, è già un'altra storia.
0: Non mi piace sta roba qua. Io alle 11 vado al massimo, va a dormire, e siccome non guardo mai su Rai Play, leggo libri o vado su My Movies. Brava Adri, My Movies One, dove ci sono bellissimi film che vengono presentati nei festival e che magari noi non vedremo mai sul grande schermo, quindi è una cosa da tenere in considerazione come piattaforma. E poi Leonardo, quando arrivo alle 21 e più delle volte sto già dormendo, cioè lui non guarda manco la fine di Stefano De Martino oppure dell'altro programma La Ruota della Fortuna, e non posso farci niente se non adeguarmi, ma i programmi principali della serata non possono cominciare alle 21:30, 21:40. È indecente, addirittura la parola indecente non la sentite. Sentivo dire da un po', indecente, per una roba del genere. Leonardo, te tu c'ha ragione, perché non si fa così. È una mancanza proprio di rispetto. E poi organizzatevi. Oppure, come propone qualcuno, gli altri iniziano alle 22 e noi iniziamo prima. Now we're

Alright, Jamiroquai su Radio Capital. Beh, non è che vada tutto bene, soprattutto per quanto riguarda le nostre città, come le trattiamo, come trattiamo la natura all'interno delle nostre città. E voi direte: natura? Dove? Parchi? Non ne abbiamo, o se li abbiamo sono un po' ridotti male, ma il WWF questo fine settimana è un po' dalla parte nostra, di noi che vogliamo un po' più di verde, che lo vogliamo soprattutto rispettare, oppure per i ragazzi che a cui bisogna insegnare anche a rispettarlo. E quindi fra poco parleremo proprio di questo, di questa bella iniziativa con Massimiliano Rosolino, e sono curiosa soprattutto di sapere come è il risveglio di un atleta come lui. Cioè, si allena anche adesso? Non so, domanda, glielo chiediamo. È vero.

0: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Quando Maurizio Crozza torna...
4: È tutto pronto?
3: Si sente.
4: Vado subito al punto.
5: E chi? Che? Ma de quando? De come?
4: E non lo so.
6: E come non lo sa?
4: Hai capito?
7: Veramente no.
8: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
4: Ma che... Ci siamo capiti.
5: No. Grazie a tutti,
8: no,
5: davvero.
8: No.
5: Grazie,
8: no.
5: Graziella, e grazie...
6: No, presidente.
5: Tante, dai.
0: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
9: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
10: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
11: Zimarex Collagene, azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
13: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
15: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
14: Il crimine racconta la storia di un paese.
15: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
16: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
17: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stand by me, Ben E. King su Radio Capitale. Immaginatela cantata da un coro, deve essere una roba meravigliosa, come del resto è questa canzone. Allora, ancora una buona giornata e un buon sabato che auguro alle 8:36 su Radio Capital anche a Massimiliano Rosolino. Buongiorno Massimiliano.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ma senti,
1: sveglio chi è già sveglio da parecchio e chi deve ancora svegliarsi, ragazzi, cucù.
0: Sveglia, su. Allora, Massimiliano, campione olimpico, hai 14 volte campione europeo, 60 medaglie se non sbaglio, dove le hai però? È una curiosità mia.
1: Non si sa. Non è vero, sono a Napoli.
0: Stanno a Napoli.
1: Sì, a Napoli, insomma, rimane un po' le origini dove sono state conquistate e la rimangono alle origini.
0: Giusto. Ma uno sportivo come te, poi spieghiamo come mai ti abbiamo chiamato, oltre che per sentire la tua bella voce e la tua energia, però tu sei legato anche al WWF, poi spieghiamo perché, ma volevo sapere se tu ti alleni, cioè continui tipo presto ogni mattina oppure...
1: Sì, mi stai pedinando. Allora, assolutamente sì, io sono un po' un runner, scarso ma sono un runner.
0: Ah, ok.
1: Vado un po' in palestra, ogni tanto nuoto. Quindi sì, ammetto che sono abbastanza, sono rimasto sportivo con quella indole.
0: Beh.
1: Mi piace correre presto al mattino, così hai già, tu mi dici, già fatto tutto.
0: Sì.
1: Soltanto oggi ne approfitto, prima alleno e poi vado a correre appena ho finito.
0: Quindi,
1: però lo sport penso che sia un ingrediente magico per fare qualsiasi altra cosa.
0: Sì, soprattutto se ci sono in città delle zone anche dove lo puoi fare, no? Correre in un bel parco con l'aria pulita, senza avere paura, nel senso che ci siano brutti incontri, senza trovare intorno a te la sporcizia, perché alle volte purtroppo funziona così. E in questo weekend ci sono tante iniziative legate proprio al WWF, che fa vivere la tua città, la nostra città, a misura di natura. E infatti molte piazze italiane ci saranno dei volontari, ovviamente, del WWF, e ci sarà del miele. Cosa succede?
1: Succede che, diciamo, ognuno potrà poi, diciamo, dare il proprio contributo, sapere dove si potrà correre, tenersi in forma. Insomma, il WWF cerca da una vita, da più di 60 anni, per capire che non c'è bisogno di puntare a essere un tifoso per la natura o contro. È una sinergia continua, l'hai detto tu, all'interno delle città ci sono sempre più aree verdi, più o meno piccole, quindi grazie a tutti i volontari siete avvicinati appunto a questo mondo meraviglioso fatto di sostenibilità, scoprirete che, insomma, siamo più vicini di quanto uno possa immaginare.
0: Ecco, è vero. E fra l'altro ci sono dei messaggi di un'ascoltatrice che è da tanto socia sostenitrice del WWF e quindi è molto contenta che noi stiamo parlando di questo appuntamento Urban Nature che si svolge in tutta Italia. Ecco, pensati per le famiglie, anche per i ragazzi, per scoprire proprio la bellezza di tutti i luoghi.
1: Tutti i luoghi, a portata di mano. Questa è la verità, perché uno pensa che il WWF si occupa dell'Amazzonia, di preservare le specie a rischio. In realtà sempre di più si avvicina a quello urban nature, che significa quello che vediamo quotidianamente. Ovviamente io vivo a Roma, dove io adesso sono affacciato in una zona dove vedo un sacco di verde, però non è soltanto

0: tanto quello che vedi, quello che vivi tutti i giorni, anche il parco più piccolo, come hai detto tu, per fare sport, per respirare, per portare i bambini al parco, e molto spesso pensiamo fa bene ai bambini, fa bene a tutti, non c'è nessuno escluso.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi, avvicinarsi, questo è un evento, uno dice, è quasi scontato che uno debba dare il proprio contributo, tutelarsi, perché il WWF da una vita cerca solidarietà, ma in realtà siamo noi che abbiamo bisogno di solidarietà, perché abbiamo bisogno noi di ossigeno, no? Chi perde porta ossigeno, è una catena che può un pochettino come fosse lo sport, ti tieni in forma, ti alleni, ti tieni in forma e trasmetti questa energia che diventa rinnovabile a tutti gli effetti.
1: Esatto, esatto, perché se non sta bene il nostro ambiente non stiamo bene neanche noi, non respiriamo bene e tutto ciò che ne consegue. Quindi neanche Massimiliano si può allenare, così come molti altri che stanno correndo, nella maniera più giusta. Allora, andate sul sito www.wwf.it, cercate la piazza dove a fronte di una donazione riceverete un vasetto di miele WWF, quindi perfetto.
0: Buonissimo, così li caricate, ecco. È uno degli elementi come dice, meravigliosi che io uso anche nella mia routine quotidiana, il miele, ovviamente mangiatelo più in maniera, se fate attività sportiva potete veramente coccolarvi con il miele, altrimenti leggermente più carminato, ma quello che fanno loro, che distribuiranno loro, insomma certamente un'eccellenza, perché l'Italia ha anche diciamo questo medagliere fatto di prodotti pazzeschi.
1: Oltre al medagliere di Massimiliano Rosolino, perché si sposano queste due cose. Benissimo, grazie Massimiliano, ti lasciamo alla tua attività sportiva.
0: Grazie
1: e grazie al WWF. Buona giornata.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
2: Questa è Radio Capital.

0: forse capita così.
1: Capita così, Bruno Risasse su Radio Capital alle 8.44. A questo punto auguro buon allenamento di qualsiasi tipo, dalla corsa, come sta facendo Massimiliano Rosolino, alla camminata veloce, nordic walking, un trekking, nuoto, poi che c'è il funzionale, pilates, però magari quello lo fate non ascoltando Radio Capital. Poi che altro si può fare? Beh, dipende, insomma, tutte le attività sportive che ovviamente state portando avanti, e noi vi facciamo da colonna sonora seduti, però molto bello questo, mi piace, devo dire che è un'attività che mi piace molto. Allora, chi è che lavorava al WWF per l'antenanza scuola lavoro?
2: Io.
1: Ah, la nostra Ilaria?
3: Sì, sì.
1: Ah, perché te l'hanno fatto fare?
3: Eh sì, poteva scegliere, io ho messo WWF.
1: Bello!
3: Ma mi sono divertita un sacco.
1: E che cosa ti hanno fatto fare?
3: Ho fatto un sacco di cose, dal tipo cercare di salvare delle piante che magari con la siccità del tempo ne bagnavamo, cioè. E poi c'è stato un momento, che è il mio preferito, dovevo dare da mangiare agli uccellini appena nati. Praticamente gli davamo da mangiare inficcandogli il cibo in bocca, poi una gocciolina d'acqua.
1: Certo,
3: e quindi magari un po' più fragili si mettevano sotto la luce rossa, poi gli cambiavo, magari gli pulivo le gabbie. Ecco, cambiare la gabbia del picchio non è piacevolissimo.
1: No, perché prenderlo
3: è un po' doloroso.
1: È un po' doloroso, bisogna avere dei guanti.
3: Però è
1: il
3: stata
1: picchio,
3: una bella esperienza.
1: Non a caso si chiama picchio, ecco, se no si sarebbe chiamato.

Radio Capital. Paolo al 342-342-2190 WhatsApp di Radio Capital ha detto che è titolare di una bellissima carta di credito WWF che come immagine ha la tartaruga caretta caretta. Vi giuro, io ho pensato che fosse un aggettivo riferito alla tartaruga, tipo caruccia caruccia. E, no, chiedo scusa per la mia ignoranza, in realtà è la specie più diffusa in molti mari del mondo, compreso l'Oceano Atlantico, l'Indiano, il Pacifico, anche nel Mar Nero. Recentemente però è minacciata in tutto il bacino del Mediterraneo. Salviamola!

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: Il weekend di Radio Capital è Cose che Capital con Betty Senatore.
0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo, il saggio olivo un litro a 4,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Cascasse il server, finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
8: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
7: Sono passato a Ranocchi, il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
8: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
7: Esatto, in più fa tutto lui e io faccio l'aperitivo.
8: Ranocchi, meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento, ingresso gratuito con registrazione.

0: promozione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre.

0: sangue. Normolip colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Sono le 9 a Radio Capital. Buongiorno da Silvia Mobili. È morto dopo due giorni di agonia Daniele Gremes, 27 anni, di Borgo Valsugana in Trentino. È morto in ospedale a Treviso a seguito di un incidente avvenuto all'interno di un caseificio. Era stato colpito da una violenta ondata di vapore acqueo fuoriuscita per il presunto cedimento di una tubatura. Un anarchico è stato arrestato dalla polizia. Nel suo telefono e altri dispositivi sono state trovate istruzioni per preparare ordigni e sabotare servizi pubblici, tra cui ferrovie e carceri. L'inchiesta riguarda anche il ferimento di un funzionario della Digos durante una manifestazione pro-Cospito del 18 aprile scorso. È scontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. La segretaria Dem, Elly Schlein, ha rivendicato il peso maggiore del suo partito, aggiungendo che nella costruzione del programma dell'opposizione uno non vale uno.
2: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie.
1: Dichiarazioni che, secondo il leader dei 5 Stelle e Conte, portano solo ad una direzione precisa.
3: Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Il governo ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento inviati nella notte alle Camere. La richiesta di flessibilità per il 2027-28 ammonta complessivamente a 29 miliardi di euro destinati soprattutto a difesa e energia. Il ministro dell'economia Giorgetti invita alla prudenza vista l'incertezza su inflazione e tassi. In pochi giorni i carabinieri di Napoli hanno scoperto 3 carte di identità elettroniche private del microchip rimosso con un taglio preciso. L'ultimo caso ad Acerra. Episodi simili sono stati segnalati in diverse zone d'Italia. Il microchip, se rimosso, può diventare una sorta di pezzo di ricambio per costruire identità contraffatte. Siamo al calcio, l'Italia di Mancini sfiora l'impresa Parigi, Nations League finisce pari 1-1, ma gli azzurri vanno più volte vicini al gol del vantaggio nel primo tempo. Rabiot, centrocampista della Francia, però ha una visione diversa.
4: Ho fatto una buona partita, abbiamo dominato e meritavamo di vincere. Un grande Digio che ha fatto una partita strepitosa, ha parato 3 o 4 tiri incredibili. Abbiamo smesso un po' di giocare, su questo dobbiamo lavorare. Ma in generale è stata una buona partita.
1: MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone, sesto Bezzecchi al via le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 nella Bahrain. Alle 10 torna Capital News.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
0: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
7: Radio Capital. Bella musica.

0: Peter Gabriel, questa è Salisbury Hill su Radio Capital. C'è qualcuno di voi che sta effettivamente correndo, camminando oppure andando in bicicletta? Prima non l'avevo detto, ma anche questa è una delle attività che si fanno all'aria aperta proprio in questo momento. Ecco, immaginatevi questa canzone che comunque dà anche una certa carica. Le 9:09, buona giornata, buon sabato a tutti voi da noi di Cose che Capital. Quindi c'è Ilaria, c'è il nostro Dan e poi ci sono io, Betty Senatore. Allora, abbiamo preparato, visto che si va a correre, ma magari dopo ci si fa anche un cibo, insomma, anche un po' sostenuto, carboidrato o proteina. Abbiamo scelto carboidrato. Allora vi faccio questo quiz, non si vince niente, si vince un filtro, in realtà no, si vince una cosa importante, il filtro di Instagram della nostra Ilaria. Ecco, perché lei poi mi sottopone...
1: Vero, mi ero dimenticata che c'era quello in palio.
0: Te ne eri dimenticata, io no. Mi sottopone a queste robe, ovviamente sotto tortura, io non accetto mai, però poi mi ritrovo coinvolta. Vedete i filtri sia sul suo profilo Ilaria Salvaggio che sul mio Betty Senatore. Ci sono anche i consigli di cinema, potete trovare anche le vecchie puntate Lo devi troppo vedere, il mio podcast che ritornerà con nuove puntate fra pochissimi giorni. Ma torniamo al nostro gioco.

Come dicevamo, andiamo di carboidrato e vi faccio questa domanda: in quale fra queste città viene venduto un filone di pane? Io vi do il prezzo in euro, perché se no vi svelo anche la valuta e quindi il paese dove viene venduto. Sarebbero 53 euro. Ecco, in quale fra queste città viene venduto un filone di pane a soli 53 euro? Che vuoi che sia? Allora, New York, Dubai o Singapore? 342-342-2190. Sentilo qua. Ma dico io, c'è bisogno di aggiungere qualcosa quando c'è una nuova canzone di John Legend, per di più realizzata con Pharrell Williams?

0: E questa è Daylight, canzone di meraviglioso Pharrell Williams, in realtà sarebbe di John Legend, ma tutto l'album Muse è stato realizzato in collaborazione con Pharrell Williams. Allora, abbiamo fatto la domanda che riguarda questo filone di pane che è stato venduto a circa 53 euro. In realtà adesso posso svelare che il prezzo è 60 dollari a New York. Questa è la risposta esatta che si è aggiudicata Maria, quindi a lei un particolare filtro dedicato al pane a questo punto, preparato dalla nostra Ilaria Salvaggio. Però c'è una cosa da dire, che questo filone di pane che costa 60 dollari a New York in realtà è fatto da un panettiere austriaco, e in Austria la stessa pagnotta costa fra i 10 e i 15 euro, che comunque, scusate, non è pochissimo, però questo forno aperto a Soho e ci sono addirittura delle code per comprare un filone di pane a 60 dollari, lo ribadisco. Però se ne può comprare anche metà, che comunque sono sempre 30 dollari. Cioè
1: costa
0: non è
1: meno
0: che...
1: andare in Austria.
0: A sto punto
1: per
0: sì.
1: Per noi almeno.
0: Per noi, certo, per un abitante di Manhattan.

magari meno, e lui dice che in realtà costa così tanto perché gli affitti a Soho sono esagerati e quindi cioè, mi tocca poi considerare il pane un bene di lusso, però è vero, a me costa tutto tanto, mi viene da dire, nessuno t'ha obbligato ad aprire un negozio a Manhattan, ma insomma questo è quello che penso io, modesto, mio modesto.

Bersani, cosa vuoi da me su Radio Capital in Cose che Capital, dove fra pochissimo sentiremo Emanuela Fanelli, che è produttrice, sceneggiatrice e protagonista di una serie geniale, e se vi dico geniale fidatevi, che si intitola Peccato, ha debuttato ieri su HBO, poi insomma ci faremo raccontare da lei bene di cosa parla, ma è un qualcosa di folle che in Italia non abbiamo mai visto, quindi è bene avvicinarci a questa serie, anzi non sarebbe una serie ma un mockumentary, ma insomma ne parleremo con lei. Intanto vi consiglio cosa andare al cinema a vedere questo fine settimana. Ho deciso che assegno dei popcorn, così capite. Poi questo lo dico io, ognuno secondo me poi si deve fare la sua idea, deve comunque andare a vedere qualsiasi film. Allora, il primo di cui parlo è Digger con Tom Cruise, diretto da Alejandro González Iñárritu, che racconta la storia di un petroliere che non guarda in faccia a nessuno perché è assetato di soldi, di potere, ma soprattutto di quello, e proprio per ottenere più soldi diciamo che se ne frega un po' dell'ambiente. Ecco, una cosa che riguarda molto i giorni nostri, ma non vi dico che cosa succede dopo. Vi dico che Tom Cruise è in una forma smagliante, dimostra che non sa fare solo i film d'azione, un po' come aveva già fatto con Magnolia, e insieme a lui ci sono Sandra Hüller, che interpreta la sorella, e John Goodman, che interpreta il presidente degli Stati Uniti. Straordinario, quindi 4 popcorn su 5, questo lo diamo a Digger. Invece l'altro, che è uscito giovedì, è stato presentato anche a Venezia, è La città dei vivi, diretto da Edoardo Gabriellini, attore, ve lo ricordate per Ovo Sodo, che ha come protagonisti fra gli altri anche Valerio Mastandrea e il bravissimo Emanuele Maria Di Stefano. Allora, La città dei vivi vi fa venire in mente il libro di Nicola Lagioia. Bravi, avete ragione, ma non c'entra niente. Cioè, questo lo dico io con dolore, perché è liberamente tratto dall'omonimo romanzo. In pratica non c'è rimasto praticamente nulla. Sì, la storia di Luca, che deve trovare un po' la

sua diciamo il suo, la sua direzione, ecco, nella vita, e poi rimane vittima di una coppia di ragazzi che faceva uso di stupefacenti. Ecco, viene raccontata in maniera molto molto edulcorata, si perde tutto quello che purtroppo è stato raccontato nei minimi particolari, ma devo dire fatto bene, perché è giusto che queste cose vengano diffuse, da Nicola Lagioia nel libro La città dei vivi, la storia di Luca Varani, quella che è stata poi sulle pagine di tutti i giornali. Quindi a questo film La città dei vivi io do un popcorn, poi però magari l'avete visto, vi è piaciuto. Io ho trovato comunque bravissimo l'attore che interpreta per l'appunto Luca, e infatti ha ricevuto anche un premio a Venezia. Poi insomma

0: Ogni weekend su Radio Capital c'è Cose che Capital.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.

0: finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Dark Planet, convenienza nostra.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Joel, Just the Way You Are su Radio Capital. Sono le 9.36, a questo punto diamo veramente il buongiorno e il bene sveglia a Emanuela Fanelli. Ciao Emanuela, bentornata.
1: Ciao, buongiorno, ben trovata. Ciao.
0: Senti, non so da che ore sei sveglia, ma tu hai una routine mattutina, tipo, che ne so, posizioni yoga, saluto al sole, colazione giusta? Ride.
1: Guarda, ti stupirà sapere, no.
0: Niente.
1: Non so, rimani colpita, però mi sveglio prestissimo io, purtroppo, di natura, quindi stamattina mi sono svegliata alle 5:30.
0: No.
1: Perciò adesso è mezzogiorno per me, capito?
0: Quindi sarebbe ora di pasta al pomodoro, che ne so.
1: Esatto.
0: Lo
1: mi sveglio presto, ma poi cerco di recuperare con una pennichella pomeridiana post prandiale, che è un grande piacere se riesco.
0: Quanto è bella la pennichella.
1: Sì, io è proprio un piacere della vita.
0: Veramente, cioè tu ti svegli, hai un'energia pazzesca, gli altri sono fatti, tu invece no, e poi ti godi questi momenti di silenzio quando tutto il mondo corre ed è,
1: esatto.
0: è bello, io lo trovo meraviglioso. Va bene, ma non siamo qua per parlare di pennichella.
1: Purtroppo no, anzi potremmo fare però una puntata apposta, se
0: sì,
1: vuoi
0: sì.
1: Io vengo.
0: Assolutamente Emanuela, quando vuoi, io sono una delle più grandi fan di questo momento della giornata, ma di questa serie geniale, che poi serie non è giusto chiamarla perché sarebbe un mockumentary, che si intitola Peccato, di cui tu sei autrice, protagonista, ma anche produttrice.
1: Sì.
0: Ecco,
1: sì,
0: quindi insomma...
1: diciamo è un ruolo produttrice creativa, si chiama showrunner.
0: Quello che si chiama
1: il ruolo dello showrunner, perché nelle serie, diciamo che a differenza dei film, nelle serie c'è questo ruolo che è lo showrunner, che è quello che ha proprio il controllo, decide tutti i ruoli presenti, decide soprattutto la linea creativa ed editoriale, fa il montaggio, è la persona poi che monta la serie, che no, è molto presente anche in altre fasi, e ovviamente per la mia serie ho voluto proprio questo ruolo per far sì che poi uscisse proprio come volevo io.
0: Giusto,
1: e come era insomma nella mia testa tutto,
0: ecco. Ecco, perché nella testa di Emanuela Fanelli è un mockumentary, nel senso che è un finto documentario in cui si va alla ricerca di un personaggio della televisione, in realtà che nasce come attrice, che si chiama proprio come te, che a un certo punto ha fatto qualcosa per cui si è allontanata dallo schermo e dal cinema, e quindi si va a cercare di capire che cosa è successo, e tutta la serie è ambientata nel futuro. Però
1: sì,
0: poi
1: nel
0: riparte
1: 2049.
0: Nel 49, esatto. E ci sono delle guest star pazzesche, cioè io ne ho scritte alcune, a parte che ho divorato la serie e lo divorerete anche voi. Ospetek, che è alle prese con non solo un racconto di te stessa, ma la vendita di pannelli solari.
1: E lui, diciamo, più che racconto di me stessa, mi insulta proprio perché proprio non gli piaccio, non piaccio.
0: Sì, è vero, Ospetek, vero.
1: Quindi in realtà lui è venuto lì per altre mire, cioè promuovere dei pannelli fotovoltaici, neanche i suoi, di suo cognato.
0: Sì, è vero,
1: quello
0: sì.
1: Quello è l'obiettivo.
0: Sì, sì. Poi c'è Piera De Tassis, che è stata la direttrice del David, insomma, grande critica e giornalista di cinema, bravissima nel ruolo di attrice, non me l'aspettavo.
1: Bravissima,
0: veramente.
1: Bravissima.
0: Poi c'è Sabrina Ferilli, Alessandro Borghi, Paola Cortellesi, che insomma ha fatto carriera ma non diciamo cosa. Ma come hai convinto

0: tutti questi personaggi a stare intorno a te e a stare al gioco di questa donna che perde un po' il lume della ragione, perché poi tu interpreti questi personaggi del mondo dello spettacolo che non si guardano mai, non hanno mai un occhio critico su loro stessi.
1: No, no, sono talmente pieni, magari sì, talmente occupati a raccontarsi, che poi non si fermano, no?
0: Sì.
1: Poi a farsi un controllino, diciamo così. Mm. Ma io ho chiamato tutti anche con una faccia tosta, perché comunque a certe persone, ecco, immagina Ozpedec quando gli ho dovuto raccontare questa cosa del cognato, ma immagina pure che cosa ho dovuto dire a Tullio Solenghi,
0: esatto,
1: altra persona presente,
0: esatto,
1: nella serie, che ha la linea più surreale di tutti.
0: Tutti, tutti.
1: Io ho spiegato, insomma, qual era il progetto che ho scritto insieme poi a Giulio Somazzi e a Valerio Pestoso, e noi scrivendo non ci siamo voluti porre dei limiti sulle persone, no? Da scrivere e da immaginare, senza dire ah no, tanto questo non lo scriviamo perché sicuramente dice di no. Nella scrittura ho voluto che fossimo liberi, ho detto vabbè, poi vediamo.
0: Certo.
1: Quindi ho chiamato tutti, ho detto al massimo mi diranno di no. La cosa meravigliosa è che invece mi hanno detto tutti sì, quelli che volevamo.
0: No,
1: e per me è stato, oltre che commovente come manifestazione di stima da queste persone,
0: certo,
1: mi ha dato pure però un peso di responsabilità di non deludere nessuno, enorme, no? Perché
0: certo,
1: quando tutte queste persone vengono per te e si mettono poi così in gioco tutti, a parte gli attori straordinari, no? Che ci sono nella serie, però Piera De Tassis, Annalisa Cuzzo Crea, persone che non
0: sì,
1: fanno i giornalisti e fanno altro, o
0: sì,
1: conduttori TV, no? C'è Fazio, poi autori TV, c'è Giovanni Benincasa, c'è Antonio
0: sì,
1: Rizzi, c'è Caterina Balivo.
0: C'è Caterina Balivo che fa se stessa, no? Perché tu vai ospite nel suo programma.
1: Sì, sì. Tutti interpretano loro stessi, però giocando con me. Quindi appunto non esiste poi una presa in giro di nessuno, perché eravamo tutti complici in questo scherzo, in questo ci siamo tutti mostrati e abbiamo mostrato dei programmi o dei canoni di audiovisivo, sia serie TV, film, scherzandoci, e tutti complici di
0: sì,
1: questo.
0: Si vede, si vede. Io comunque noto che c'è stato un grande coraggio da parte vostra che l'avete scritto, ma voi, come tu stessa hai detto, non vi siete posti limiti, ma coraggio anche dalla rete che la mette in onda,
1: sì,
0: HBO, perché ragazzi, prodotti del genere in Italia non se ne vedono. Quindi quando l'ho visto ho detto viva Dio, finalmente c'è qualcosa di diverso che fa veramente, ma veramente ridere. Quindi non dovete
1: sì,
0: perderla, ieri è uscita su HBO. E quindi peccato, ecco, non avevamo ancora detto il titolo, si intitola proprio
1: Peccato,
0: peccato. Peccato, Emanuela Panelli.
1: Uscirà un episodio a settimana,
0: ok,
1: quindi
0: bene, metteteveli da parte e segnatevi il giorno, il venerdì. Grazie Emanuela, complimenti,
1: grazie,
0: per tutto,
1: grazie,
0: complimenti, grazie,
1: grazie,
0: ciao
1: davvero.
0: Ciao
1: Radio Capital.

Giorgia, la cura per me su Radio Capital in Cose che Capital. C'è un video che ha fatto il giro del web che mi ha fatto sorridere, però che fa sentire Giorgia una di noi. Allora immaginatevela lei sul palco con questa voce davanti a tutto il Palalottomatica, quindi con la quantità di gente che era andata a applaudire, lei che canta come solo lei sa fare, poi torna a casa e vestita fra l'altro ancora abbastanza elegante, quindi c'aveva un paio di pantaloni belli e lucidi e sopra una maglietta tutta piena di brillantini, carica la lavastoviglie, perché alla fine, cioè, in casa tocca fare le cose e non è che c'è nessuno che le fa al posto suo, e forse era anche un modo per scaricare l'adrenalina che aveva accumulato durante il concerto, ed è stata ripresa dal suo compagno Emanuel e lei dice vabbè, però lasciami stare, però effettivamente, insomma, da, come dire, le stelle a lavastoviglie, che comunque rimane un qualcosa che facciamo noi tutte le donne.

Michael Jackson su Radio Capital. Mi fanno notare che in realtà il vestito di Giorgia mentre caricava la lavastoviglie a casa era lo stesso che aveva sul palco del Palalottomatica. Io pensavo si fosse cambiata, invece no. E invece Luca carica la lavastoviglie con gli abiti da lavoro, solo che lo faccio con gli abiti bruttoni da falegname. Luca, guarda che l'abito da falegname ha il suo fascino, Pensa solo tutta la polvere del legno che va lì a mettersi in ogni

0: Ed Sheeran, Beautiful People, che poi siete voi ascoltatori di Radio Capital, no? Lo sapete che avete un qualcosa in più per essere dei nostri ascoltatori. Va bene, chiudiamo con il re della lavastoviglie Omar e la sua compagna l'imperatrice della lavatrice. Si sono divisi così i loro ruoli, mi piace moltissimo. Io vi auguro una buona giornata ovviamente su Radio Capital. Noi ci sentiamo domani a partire dalle 7. Fra poco i Miracolati. Baci da Betty Senatore, Sipario!
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo

0: come Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com. Bertolotto.

0: Rientra l'allarme del governo lituano dopo la violazione dello spazio aereo da parte di un drone proveniente dalla Bielorussia. Durante l'emergenza le autorità avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare dei possibili rifugi. L'aeroporto di Vilnius era stato temporaneamente chiuso e i caccia della NATO erano decollati per pattugliare lo spazio aereo. È stato un atto terroristico quello della copilota del volo Fly Dubai diretta a Tel Aviv, a dirlo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Il copilota avrebbe aggredito il comandante con l'ascia d'emergenza e tentato di prendere il controllo dell'aereo, costretto poi ad atterrare in Arabia Saudita. L'uomo era stato sospeso in Oman per la sua radicalizzazione. Il governo ha inviato alle Camere il documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità per il 2027-28 ammonta complessivamente a 29 miliardi di euro destinati soprattutto a difesa e energia. Il ministro dell'economia Giorgetti invita alla prudenza. La Commissione europea esaminerà la lettera del governo, ma il via libera non è scontato. Cambiano le regole sul greenwashing, ma non tutto quello che è già stato prodotto dovrà finire al macero. Andrea Lucatello.
1: Il Ministero delle Imprese chiarisce infatti che imballaggi ed etichette realizzati o acquistati prima del 27 settembre possono essere ancora utilizzati anche per prodotti messi in vendita successivamente. Una deroga che riguarda sia i beni durevoli sia quelli deperibili, ma con un orizzonte massimo di 6 mesi per esaurire le scorte. I controlli partiranno però dai prodotti con una durata più breve o con una rotazione più veloce. Le autorità dovranno inoltre tenere conto dei tempi necessari alle aziende per adeguarsi alle nuove disposizioni. L'obiettivo è evitare sprechi, ma garantendo comunque informazioni corrette e trasparenti ai consumatori.
0: Calcio: l'Italia pareggia 1-1 con la Francia, azzurri terzi nel girone a 4 punti, lunedì c'è la Turchia. MotoGP: Jorge Martin ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Giappone davanti a Marc Marquez, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi è quarto. A mezzogiorno torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: La pressione atmosferica resta stabile sull'Italia, favorendo condizioni di tempo generalmente sereno, poco nuvoloso. In mattinata prevarrà il sole da nord a sud, seppur con una maggiore presenza di nubi sulle regioni centro-settentrionali. I rovesci saranno limitati però solo alle Alpi, soprattutto sui settori occidentali. Durante le ore pomeridiane situazione è pressoché invariata, con precipitazioni possibili esclusivamente sulle aree alpine occidentali di confine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca ESI, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. ESI. Sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Merda, vai, dai. Pronto, chi è?
1: Buongiorno, dottore carissimo. Senta, mi serve una dritta. Stasera devo uscire con una ragazza che mi piace un sacco. Però vorrei evitare di commettere sempre gli stessi errori.
2: Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus le toit. Il y a de la joie.
3: La Laura e Fabio Canino sono i miracolati di Radio Capital.
4: Qualsiasi riferimento a cose intelligenti è puramente casuale. Ah!
5: Buongiorno miracolate, miracolati, sono le 10:10, guarda, perfetto, preciso.
6: Ah,
5: vedi a volte
6: bello.
5: Si dice, no?
6: Sì,
5: uno si dà
6: sì.
5: appuntamento alle 10:10. Questa è Radio Capita e non potevamo che partire con i Queen, con la canzone.
6: Mamma
5: allora,
6: mia.
5: Negli appuntamenti, per esempio, chiedeva delle indicazioni per
6: sì,
5: uno.
6: Sì.
5: Per esempio, partire ascoltando Radio Capital un sabato ti dà una carica incredibile.
6: Tra l'altro, Fabio, proprio adesso
5: sì.
6: ho letto, l'avevo tenuto da parte.
5: Sì.
6: Che sono 40 anni dal concerto di Budapest dei Queen e dal 7 all'11 ottobre si potrà vedere nei cinema.
5: Ah, si vede il concerto di Budapest?
6: Queen Budapest.
5: Ah, andare a vedere.
6: 40 anni fa.
5: Allora, oggi vi parleremo
6: ci diamo
5: un po'
6: appuntamento
5: di...
6: lì dai Queen,
5: sì,
6: ok?
5: Sì, dai Queen, alle 10:11, è già passata, vedi, era alle 10:11.

0: 10, adesso sono già le 10:11, come passa invece il tempo. Allora, dicevo, oggi parleremo un po' anche di, come diceva la nostra presigla, incontri, appuntamenti, come fare, come non sbagliare, perché spesso al primo appuntamento si sbaglia. E invece adesso ci si può aiutare.
1: Lo dici
0: anche
1: con una certa esperienza o per sentito dire?
0: No, per sentito dire, mi hanno raccontato.
1: Okay.
0: No,
1: esatto.
0: No, io sono
1: chiedo
0: troppo
1: per
0: giovane.
1: Un amico.
0: No, io sono troppo giovane, no. Però diciamo, adesso ci aiuta anche un'app, perché spesso si va a degli appuntamenti senza sapere niente dell'altra persona, come capita, no? E invece poi si arriva lì e si scopre che la pensiamo diversamente su tutto, che ci comportiamo in maniera diversa su tutto, e allora si perde un gran tempo. Per esempio, questa app nuova di dating potrebbe essere utile, fa un match solo se avete letto gli stessi libri, che potrebbe essere una, a parte il grande
1: potrebbe
0: amore
1: essere
0: dei
1: una
0: miracolati
1: strada.
0: Però se voi leggete, se siete persone che leggono, trovare una persona, non dico che ha letto gli stessi libri, ma che ha le stesse, gli stessi amori, le stesse no, come si chiama questa app, darling?
1: Readme.
0: Ma pensa!
1: Allora,
0: sai quante riunioni
1: perché
0: hanno fatto prima di dire chiamiamola Readme, leggi.
1: Lo so, Fabio, però sai che succede? Che a volte la cosa più semplice non ti viene in mente.
0: È vero.
1: Allora, cosa succede? Attraverso un questionario l'app esplora i gusti letterari, modo di leggere il rapporto con le parole, cercando affinità tra le persone che potrebbero incontrarsi, non soltanto in base alla fotografia,
0: certo,
1: anche perché certi mettono una foto magari.
0: Signora mia, a volte siamo tutti dei Brad Pitt, poi li ritrovi, dici, ma scusa, dov'è Brad Pitt? È a casa sua.
1: Aveva da fare.
0: È vero.
1: Oppure mettono, allora, sì, ti chiede quali letture ami, le citazioni, senti più tue, perché anche dalle frasi che uno si sottolinea nei libri.
0: Empatia, dici,
1: esatto.
0: Io la penso così. E io vi consiglio anche una cosa, Laura, non so se l'hai visto, su Italia 1 da qualche tempo c'è un programma in seconda serata il mercoledì che si chiama Come ti leggo, fatto e scritto da Sonia Bruganelli, che è sui libri, proprio un po' quello che stiamo dicendo adesso.
1: Cioè, vedi a volte cosa succede.
0: Allora, praticamente tu prendono un ospite, no? Gli chiedono, guardano tutte le interviste che ha fatto, tutte le dichiarazioni, quello che ha fatto, le mettono in un computer, tipo intelligenza artificiale, e attraverso quello ti dicono, guarda, il libro più adatto a te è questo.
1: Ok.
0: È un modo anche quello. Innanzitutto sono contento quando parlano di libri in televisione.
1: Sempre,
0: ed
1: esatto.
0: È un programma coraggioso che parla di televisione. Quindi guardatelo, il mercoledì sera in seconda serata su Italia 1 si chiama Come ti leggo, è molto carino. Ma
1: allora,
0: miracolate.
1: Ecco.
0: Voi avete una frase di un libro che vi ha colpito e che magari riproponete a una cena, a un primo
1: anche
0: appuntamento?
1: Anche un libro tutto, Fabio, un libro tutto, vale.
0: No, io ho bisogno di frasi nuove, perché io cito sempre le stesse. Se avete delle
1: per usare
0: frasi
1: durante le cene,
0: esatto,
1: dici?
0: Se avete delle frasi che vi hanno colpito, cioè in quel libro c'è, cioè quel personaggio che dice, fatecelo sapere, ditecelo subito. A che numero?
1: Al 342-342-2190.
0: Le
1: mi
0: più
1: raccomando
0: belle, diciamo, mi raccomando, frasi non lunghissime, non messaggi, massimo 40 secondi. E adesso, in the meantime, è arrivato il signor Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: Questi sono i miracolati Radio Fabio, Capital, Fabio Canino Roma.
1: Ricordiamo Umberto Pizzi, l'ultimo dei paparazzi della Dolce
0: Vero,
1: Vita,
0: brava,
1: che è mancato questa settimana.
0: È vero, brava. La laurea a Milano, e noi vi stiamo chiedendo un po' delle frasi ad effetto prese da libri, che magari sono i libri preferiti.
1: Che vi sono piaciuti, certo.
0: E ne arrivano meravigliose, tipo quello di Sandra. Sentiamo questa frase.
2: Assolutamente, la vita è lunga e fa molti giri, da La Casa degli Spiriti di Isabella Allende. La dico spesso, soprattutto quando magari saluto la gente e so che la rivedrò in qualche situazione diversissima. Un abbraccio, Sandra da Milano.
1: Ciao, vero, Sandra.
0: Anche, la vita è lunga e fa molti giri, va detta un po' così, sì, con fare filosofico.
1: Hai ragione.
0: Io ne ho sentita una l'altro giorno, non in un libro ma in una serie televisiva, che diceva: quando perdi qualcuno, ti lascia la malinconia. Bello, mi piace questa, mi è piaciuta.
1: Ah, ok, ho capito.
0: Cioè, non ti lascia proprio niente. Lascia la malinconia, che è comunque un tesoro, una cosa, hai ragione.
1: Bello. Allora, anche questa di Stefania, dal libro di Valeria Parrella, La ragazzina, che è un bel libro proprio. Se sai dove hai lasciato la felicità, la ritrovi.
0: Ah, bella! Se sai dove hai lasciato la felicità, la ritrovi. Mi piace. Io sto facendo tutto un lavoro sulla felicità, bisogna ci inserisca anche questa.
1: Devi metterla, Fabio. Anche se una delle preferite nostre sempre Tolstoi.
0: È vero,
1: chi è felice ha ragione.
0: Attenzione, stavo leggendo questa di Carlo, che mi piace, da piccolo Lord.
1: Sì, cioè
0: tu sarai ripulita, ma pescivendola rimani. Snobissima.
1: Ma cos'è? Downtown Abbey?
0: No, è piccolo Lord, te lo ricordi lui, che dice alla mamma del bambino?
1: Sì.
0: Allora, stiamo parlando di coppie che si devono incontrare, di incontri, applicazioni, cene, eccetera. Ma signori, il top del top è in Irlanda.
1: È appena finito, Fabio.
0: Purtroppo ci andremo l'anno prossimo.
1: È un mesetto.
0: In Irlanda va in scena il più grande festival per single d'Europa. In un villaggio che si chiama Lindisfarne, nella costa occidentale, si trasforma a tutto settembre, dal 1 al 30 settembre, nel più grande festival per single, e devo dire che circa 40.000 persone hanno raggiunto il borgo, che in realtà ha solo 1.200 abitanti. Qual è l'unico obiettivo? Trovare l'anima gemella in modo spontaneo, davanti a una birra, una pista da ballo, insomma è meravigliosa questa cosa.
1: Tra l'altro il punto di riferimento, Fabio, è un signore di 83 anni che si chiama Willie Daly. Ed è l'esperto sensale tradizionale d'Irlanda. Durante gli 11 mesi si occupa di asini e pony. Adesso non so se c'è qualche analogia. A settembre invece accoglie single nel suo ufficio all'interno del Matchmaker Bar. Sostiene aver favorito oltre 3.000 matrimoni nel corso della tua attività.
0: Pensa che Willy conserva un registro con 170 anni di storie d'amore, e quindi faranno un libro sicuramente da questa cosa, di tutte queste persone.
1: Anche
0: però
1: una serie, Fabio, potrebbe essere divertente.
0: L'anno prossimo, dal 1 al 30 settembre, preparatevi, perché in Irlanda c'è questo festival che è il più grande festival di single d'Europa. Vanno lì apposta.
1: Ma lì è bello, ti vedi e decidi subito, Fabio, tutti
0: io
1: insieme.
0: Noi siamo antichi, Laura, perché adesso fanno tutto quelle

0: vero.
1: Ma qua
0: io
1: no.
0: Io ho bisogno live, come
1: ma
0: in
1: qui
0: Irlanda.
1: Possiamo andare
0: sì,
1: qua
0: sì.
1: Allora. Ah, va bene.
0: Allora, adesso c'è una canzone, c'è una piccola storia su questa canzone. Questa canzone dei Bronski Beat, Small Town Boys, è stata la prima canzone a parlare di una tematica gay su Video Music, su MTV, eccetera. E mi raccontò proprio Jimmy Somerville che fu molto faticoso fargliela fare, ma riuscirono a trasmetterla.
1: Bravi.
0: Small Town Boys.

0: fanno dating online. Se riuscissimo a demolire questo stigma, all'improvviso avremo tutta una fetta di mercato del dating dei millennial. Dammi $600 e un biglietto aereo e io tornerò con la prossima società Fortune 500.
1: Questa che aveva ragione lei. Allora, tutti conosciamo Tinder, ma
2: sì,
1: ancora in pochi conosciamo una delle fondatrici, Whitney Wolf Hard, che allora ha inventato il nome, Fabio, ha inventato, è andata in giro per le università americane a spiegarlo e facendo andare avanti, avevano nell'ufficio un conteggio da quanto arrivavano 1 milione, sarebbe stato un successo. Poi lei purtroppo è stata molto messa da parte, bullizzata perché donna, quindi cosa è successo? Hanno fatto in modo di estrometterla. Ma l'hanno presa da un'altra parte e alla fine è diventata a 31 anni la prima donna ad assumere il controllo dell'impero Bumble Badoo e la più giovane donna a quotare una società in borsa.
2: È lei, allora, che si è fatta da solo un'altra applicazione, ma lo sai perché fu cacciata? Perché il socio maschio le faceva delle proposte oscene in luogo pubblico.
1: No, era il suo ex fidanzato.
2: Ma si erano già lasciati, poi lui continuava a rompergli le scatole.
1: La bullizzata.
2: Lei ha detto no, basta, e lui ha fatto in modo che se ne andasse da Tinder. Lei che ha fatto,
1: una storia
2: brava,
1: che si conosce, però io ve lo consiglio.
2: Sì, assolutamente.
1: Ve lo consiglio.
2: Un film bello, sì.
1: Molto.
2: Swept si chiama.
1: Swept, cercatelo. Sì, cosa stai facendo? Hai detto, Fabio? Stai aprendo cosa?
2: No, dico, mi piace quando le donne, soprattutto quando si arrabbiano, fanno notare che l'uomo è veramente debole, fragile, cioè per una roba del sesso o di rovini un rapporto. E poi ci rimetti, perché per carità, Tinder è uno dei più famosi, forse l'applicazione più famosa. Ma Bumble, che l'ha fatto da sola, gli ha dimostrato che tesoro, non ho bisogno di te. Guardatevi questo film perché spiega tante cose, assolutamente.
1: Sì, hai ragione. Allora, cosa sentiamo? La Mary
2: Jane? È arrivata la Mary J. Blige che si accomoda qui. Ora Simone li porta un bellissimo caffè senza zucchero. Sì, va bene.
1: Titolo perfetto.
2: Ci canta Family Affair alle 10.28 i Miracolati di Radio Capital con Fabio Canino da Roma. La Laura da Milano con tutte le ragazze che poi presenteremo.
1: La Cece Agnese.
2: Qui c'è

0: Mary, grazie. Mary J. Blige, adesso l'accompagno su perché il suo badge non funziona, il pass non funziona. La Laura ti ha dato il bono del taxi.
1: Certo.
0: E noi torniamo tra pochissimo.
2: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana, abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
3: I miracolati di Radio Capital.
4: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ragazzi, ma con l'Eagle, Tequila Sunrise e Miracolati, quale radio vi fa ascoltare l'Eagle?
1: Solo noi. Capita.
0: Allora, stiamo parlando di frasi ad effetto tratte da libri, da film,
1: esatto,
0: eccetera.
1: Per avere anche un match, per magari una storia sentimentale.
0: Sì, la prima cena.
1: Un'amicizia perché, anche, Fabio,
0: anche
1: però.
0: Un'amicizia, anche una cena di amici, però
1: sì.
0: Il vero motivo è quando poi tu fai il primo incontro, spesso c'è quell'imbarazzo, non sai che dire. Se tu parti con una frase ad effetto e magari l'altra persona vedi che rimane e dice: ah, che bello, potrebbe essere utile. Sentiamo qualche consiglio.
1: Sentiamo qualche vocale.
2: Buongiorno Laura, buongiorno Fabio.
0: Buongiorno.
2: Non è una frase di un libro, ma è una frase dell'immenso Paolo Poli, nella sua commedia, che lui diceva: oh mio Dio, non guardare troppo a lungo le miserie dell'umanità, non vorrei tu diventassi ateo. Io la trovo geniale, come era geniale lui.
0: Un
2: abbraccio e buon fine settimana.
0: Buon fine settimana.
1: Beh,
0: era geniale.
1: Devo
0: era
1: dire
0: geniale.
1: Che Paolo Poli ci dà sempre grandissime
0: soddisfazioni. Sentiamone ancora un altro.
3: Ciao Mida Croati, buongiorno. Una frase fantastica, meravigliosa, tratta dal libro L'Alchimista di Paolo Coelho.
0: Ah, okay.
3: L'universo cospira affinché tu riesca a raggiungere i tuoi desideri. È meraviglioso. Ciao.
0: Bello, bello, bello, bello. Un altro.
4: Ciao amici, buongiorno.
1: Ciao.
4: Una frase che mi è rimasta scolpita leggendo un romanzo di Conan Doyle, di Sherlock Holmes, qualche anno fa, in cui Sherlock diceva: mio caro Watson, non è importante quello che fai, ma quello che fai credere agli altri di aver fatto.
0: È vero, è
4: ed
0: vero.
4: È secondo me la frase che vale sempre.
0: Per i politici
1: quante
0: è
1: volte succede? Quante volte succede?
0: Ce n'è una di Hemingway che ci segnala GP, bellissima, che riguarda voi, Laura. Dice: i vecchi.
1: Non voi, mi dai del voi adesso.
0: No, anche la Cecilia, anche la
1: queste qui sono giovani.
0: Tutte vecchie, tutte vecchie. Dice: i vecchi non diventano saggi, diventano attenti. Che è vero, è vero. L'esperienza.
1: Allora, Fabio, c'è da dire che tutti i nostri miracolati, un po' noi abbiamo le nostre manie, diciamo la vera verità. I libri, le cose belle, riuscire a stare bene insieme.
0: Sì.
1: Se non riusciamo a far bene, copiamo da quelli bravi, perché almeno. Cioè, no? Cioè,
0: ispirazione, assolutamente.
1: Sono tutte le cose, le idee girano, quindi poi c'è qualcuno che è più bravo o meno bravo, e quindi di conseguenza viene questo. Cosa ci fai sentire, Fabio, adesso?
0: Allora, per cortesia? Adesso andiamo in Transilvania. L'avete già riconosciuto. Dracula. Tema in pala ai miracolati. Bello questo inizio, fa molto musical. Anche
1: questo
0: un po' sfilata. Guarda, faccio una sfilata, se non vi dispiace, mentre
1: no,
0: vai
1: Fabio,
0: canzone,
1: fai un... Ma sì, vai un po' avanti e indietro.
0: È la settimana
1: di
0: della
1: Dio.
0: Moda a Radio
1: è finita.
0: Capital.
1: Ah,
0: no, Radio Capital.

0: Libri! Libri! Tutti i libri che voglio.
1: Fabio, ci sono delle ossessioni.
2: Sì, sui libri a volte sì.
1: Quando siamo innamorati, no? Fabio, è successo anche a noi che abbiamo letto un libro che ci piaceva, non vuoi che parlare di quello, speri che i tuoi amici
2: lo suggerisci a tutti.
1: Esatto.
2: Magari ti dicono basta, ho capito, sì, se ho tempo lo leggo. E poi magari il libro che a noi ci ha colpito tantissimo, ad altri invece dici, boh, ma a me non mi ha colpito, come succede con i film, con tutto.
1: Ma poi anche Fabio, magari il tuo amico lo legge e dice, ma sai che in fondo non è, e tu un po' patisci, diciamo la verità,
2: e
1: un
2: poi
1: po' patisci perché dici, ma com'è possibile, se siamo amici
2: dovremmo
1: avere discorso
2: qualcosa
1: di prima, esatto.
2: Lo sai cosa succede poi? Che quando tu sei tanto innamorato di un libro, alla fine li racconti anche come finisce, quindi li fai spoiler e quello dice, ma allora è inutile lo legga, ma hai già detto tutto, come va a finire. Però è vero, l'amore per queste cose funziona tanto. Allora vi stiamo chiedendo anche delle frasi da utilizzare in primi incontri, ma anche con gli amici. Ce n'è una che ci segnala Clara che mi piace molto. Enzo Biagi, grandissimo,
1: sì,
2: Enzo Biagi,
1: certo,
2: fece una citazione aggiungendoci un finale. Allora dice, si sta come d'autunno sugli alberi,
1: sugli
2: le,
1: alberi
2: foglie.
1: Le foglie,
2: e fin qui tutto,
1: qui, tutto a posto.
2: E lui ci aggiunge, e tira un vento.
1: Quindi se già eravamo precari,
2: immaginati col vento, col vento, è bellissimo.
1: Vabbè, allora bello. Fabio, adesso chi arriva? Perché
2: allora,
1: qua c'è da dire.
2: La Maraia è voluta venire. Io
1: ma
2: ho detto,
1: non ci credo, ma
2: sì,
1: adesso non è neanche Natale.
2: Oh, gli ho detto io, tu preparati, riscalda la voce, tra poco è Natale, noi vogliamo.
1: No, niente.
2: Dice no, voglio venire a cantare Vision of Love. Vabbè, dico, tanto paga la laurea, vieni a cantare Vision of
1: ma
2: Love.
1: Ma sempre io devo pagare.

0: bellissima voce, ma cara Laura, non possiamo fare a meno di ricordare ai miracolati e alle miracolate quando Mariah Carey, sì, il nostro must, quando fu invitata da Dolce & Gabbana alla sfilata in Sicilia in pieno agosto, era, non mi ricordo, caldo allucinante, fanno per farla scendere dal van, aprono la porta, arriva questo caldo e lei fa cenno, si vede con la mano come dire no, no,
1: non scendo, non scendo.
0: E Dolce & Gabbana l'hanno presa per un braccio. E io mi sono immaginato, dicendo: senti, ma... bella, ti abbiamo pagato un sacco di soldi, scendi da sto van e vai a farti fare,
1: Fabio,
0: le foto.
1: Ma i capelli? No, perché aveva un caldo, un'umidità.
0: Sfibratissimi. Credo che sarà rimasta. Comunque, Mariah, noi ti aspettiamo per
1: Senti,
0: Natale.
1: Ma a proposito di voci, Fabio, ricordiamo qualcuno. Sì. Allora, ricordiamo qualcuno.
0: È mancato Peppino Mazzullo, la storica voce di Topo Gigio. Pensate che a giugno aveva compiuto 100 anni. Ed è una roba che, soprattutto per noi, nella nostra età, Topo Gigio è legatissimo a Peppino Mazzullo, che lo ha proprio caratterizzato, una roba meravigliosa. E qui noi lo vogliamo ricordare in una sigla pazzesca, dove Topo Gigio cantava con la Carrà.

0: devo dire bello. Che questa frase strapazzami di coccoli insieme a che cosa, ma cosa mi dici mamma, cosa
1: ma
0: mi dici,
1: cosa mi dici
2: amore, mamma mia,
0: è proprio il ricordo, il ricordo che abbiamo, cioè
2: io avevo
0: più
2: i
0: piccoli,
2: dischi
0: no.
2: Laura,
0: però
2: io avevo
0: Topo
2: i dischi,
0: è sempre andato fortissimo,
2: ma io avevo i dischi di Topo Gigio, proprio gli LP,
0: avevi i dischi di Topo Gigio,
2: sì da bambino,
0: gli LP,
2: gli LP
0: 45 giri,
2: LP perché faceva le raccolte dai programmi televisivi, era un grande
0: e
2: cantante.
0: Adesso ci spieghiamo tante cose.
2: Dovevo gli LP, e adesso però hai voluto fare la simpatica. Beccati Ligabue, beccati Ligabue.
0: Grande Liga, siamo chi siamo.
1: Ma cosa mi dici mai?
3: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: po' più piano.
1: Potresti solo fare un po' più piano, ci dice Ligabue. Siamo chi
2: facciamo
1: siamo.
2: Pianissimo, pianissimo, Fabio.
1: Allora, arrivano delle frasi pazzesche, tipo sì, quella di Marco, che mi sembra attualissima, che dice: la guerra è l'ultimo rifugio degli incapaci. Grande,
2: non so, ma veramente.
1: Sì, non so chi è. Poi c'è poeta contemporaneo del quale non ricordo il nome, scriveva: talmente ero buono che sono diventato un bastardo. Bukowski, credo.
2: Ma certo,
1: talmente ero buono. Sono
2: abbiamo
1: suo
2: un audio, Fabio. Sentiamo, sentiamo un po' i nostri ascoltatori.
3: Buongiorno Radio Capital. La frase che ho scritto, perché io quando leggo i libri mi faccio i riassuntini, mi segno anche le frasi, certo, che mi colpiscono, è un ultimo libro che ho letto, La donna degli alberi di Lorenzo Marone, e dice:
2: bravo,
3: la
2: Lorenzo
3: frase,
2: Marone.
3: L'attesa costringe all'ascolto, è vuoto non riempito, osservazione e silenzio, preparazione è fatica.
1: Vedi, però abbiamo dei ragazzi miracolati, sono solo noi ce l'abbiamo, pronti con le loro frasi scritte.
2: Certo. Allora, io che sono, sai che sono fan della prima ora, sì, vorrei dire, Monica ci ha mandato una frase di Jim Morrison che dice: se un mattino ti svegli e non vedi il sole, o sei morto o sei tu il sole.
1: Ah, beh, che bella, bellissima questa. Ecco, questa è una frase da usare in questi incontri, insomma.
2: A Fabio, anche tu usa, tu anche una cena, secondo me.
1: La butto lì, dice: mi passi il pane, ti volevo dire.
2: Stamattina hai visto il sole. Svegli.
1: Abbiamo un vocale, sentiamolo.
4: La gioventù è una bella cosa. Peccato sia data in mano ai giovani.
1: No,
4: George Bernard Shaw.
1: Sì, no.
4: Ciao Paolo.
1: Invece ti posso dire: meno male in mano ai giovani, se no la rovineremo assolutamente. Poi c'è un'altra frase che mi ha molto colpito.
2: Sì.
1: Voglio essere lento, di Javier Marías. Con qualcuno che ha letto Maria Carias,
2: io
1: andrei
2: letti
1: ovunque,
2: tutti,
1: dice Antonella.
2: Sì,
1: vedi,
2: sì,
1: ecco, un incontro, quello che dicevamo all'inizio. Se c'è una persona, Antonella, ma stai cercando qualcuno con cui andare ovunque? Perché noi possiamo fare un appello, siamo qui apposta, attenzione,
2: attenzione qualcuno agli appelli che fa. Ah, tra l'altro, Fabio,
1: sì,
2: scusami,
1: sì,
2: a proposito di appello, ti ricordi che una mia amica che non sentivo da anni, grazie a un ascoltatore,
1: sì,
2: da Nathalie,
1: l'hai ritrovata, sì,
2: l'ho,
1: sì,
2: ritrovata, e adesso lui scrive: ho incontrato Nathalie, che era la sua vicina, mi ha detto che vi siete ritrovati grazie,
1: sì,
2: agli ascoltatori.
1: La carambata fu fatta qui,
2: stupendo,
1: molto
2: una
1: bello.
2: Volta deve venire qua a sentirci dal vivo,
1: poi invitala. Ma mi,
2: allora,
1: siete,
2: Fabio,
1: in contatto?
2: Sì, sì, sì, ma non ci siamo ancora viste perché c'era di mezzo l'estate, sai che è sempre faticosa, diciamo, l'estate.
1: È così,
2: allora,
1: complicato.
2: Fabio, qui volevo trovare quel messaggio della pastina.
1: Sì,
2: l'hai letto?
1: Sì, sì.
2: Ce l'hai sott'occhio?
1: No, ne sono.
2: Allora, si parlava di pastina, che era un po' il ricordo di Topo Gigio, no? Che
1: sì,
2: ti fa uscire.
1: Sì.
2: E quindi io direi che possiamo annunciare l'ospite, a proposito,
1: non che
2: magari farà bene.
1: Pastine.
2: Ma beh, io sono fan della pastina.
1: Io
2: quindi
1: devo
2: magari
1: dire che spesso i cuochi, gli chef, mangiano proprio le cose più semplici, eh?
2: Certo. Allora, abbiamo Cesare Battisti, che è lo chef del Ratana di Milano, di Fa Mille Robe, perché ha scritto un bellissimo libro, che non è anche una bella copertina, devo dire.
1: Sì.
2: Manifesto della cucina del futuro per Rizzoli. Quindi tra pochissimo sarà con noi.
1: Preparatevi,
2: prendete gli appunti, perché così magari uscirà anche qualche frase importante. Che puoi
1: allora
2: dirlo?
1: Forse eccolo qui: faccio una scoperta che ha il sapore dell'illuminazione di una pastina al pomodoro, il doppiatore di Topo Gigio e l'alter ego di Fabio Carino. Massimo, con questo andiamo in pubblicità.
5: Ecco. Consigliamo di approfittare dell'intervallo per pensare a tutt'altro. E il peggio deve ancora venire.
6: I miracolati.
7: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
11: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
12: E poi, tu chi saresti?
13: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, compara prenota fatto.
15: Carattere scontroso.
0: In sofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
14: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una, 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Scopriremo prestissimo tutti i segreti di Cesare Battisti, il nostro ospite, sì, lo chef che avremo qua, se per esempio cucina con la musica sottofondo. Ma prima un Golden Minute.
1: I miracolati.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
3: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Seguirà la lista delle vivande. Suggerimenti oculati per stuzzicare l'appetito rispondendo ai sani principi dell'economia nazionale.
1: Vabbè, Fabio, siamo giusti.
2: Allora, siamo perfetti.
1: Di lui diceva Carlo Petrini: Cesare Battisti è forse il modello perfetto di cuoco, una persona capace di unire chi vive in campagna a chi vive in città, e questo lo fa con un sorriso da teatro dell'arte. Benvenuto,
2: confermiamo, benvenuto.
3: Ciao a tutti, grazie.
2: Stai vicino al microfono. Sì. Allora, prima cosa, scusa Fabio, dimmi. Ho scoperto che è parente di Cesare Battisti.
1: Era
3: cugino di mio nonno, per cui famiglia hanno tirato la monetina e toccato.
1: La domanda che mi chiedevo, facevo prima, tu cucini con la musica sottofondo o no?
3: Sì, cucino con la musica di sottofondo, ma noi siamo in
1: una brigata, ci sono un sacco di
3: ragazzi giovani, per cui appena mi giro esco un attimo dalla cucina, rientro e c'è la trap. Mi mettono,
2: vabbè, giusto, dai, un po' per uno, un po' per
1: e
2: uno.
1: E poi Laura, ci scherzavamo sulla minestrina e capitolo sulla memoria c'è proprio la ricetta della pastina al formaggino.
2: Adoro.
1: È buonissima.
2: Allora, questo libro, Manifesto della cucina del futuro, dove insomma c'è un po' la tua filosofia oltre alle ricette, che lui, devo dire, è molto seguito anche sui social. Infatti prima è entrata la Linda a farsi fotografare quasi in genuflesse, capito? ma è vero, grandi passione e appassionate. Però la tua cucina è una cucina tradizionale rivisitata di qualità. Ti senti dentro questa definizione?
3: Sì, assolutamente, anche perché la tradizione, per come la vedo io e lo spiego nel libro, non deve essere immobile, museale, no? Sì. La tradizione deve essere sempre ripresa in mano e un po' attualizzata, specialmente in questo periodo.
2: Bravo, sono d'accordo.
1: Tu sei assolutamente... Oddio,
2: successo.
1: Tu sei assolutamente per diciamo le materie prime eccellenti, la sostenibilità alimentare, ma anche un'economia ambientale e sociale, che questo è nuovo per uno chef.
3: Ma sì, bisogna anche stare attenti un attimo all'approvvigionamento, che sia un po' di territorio, no? Devi aiutare anche l'economia locale.
2: Certo.
3: D'altronde nei ristoranti si è sempre mangiato il territorio, cioè tu vai in un ristorante per ristorarti, no? È molto difficile che a 3000 metri mangi le capesante.
1: però
3: insomma la logica dice che comunque
1: se vai in montagna
3: quando
1: mangi delle
3: quando
1: cose
3: viaggi, esatto, no? Quando viaggi

0: ti fermi in un ristorante e mangi il territorio.
1: Senti, tu prima di fermarti a Milano col ristorante hai girato molto,
2: sì.
1: e ti sei portato l'esperienza di tutte le cose che hai visto, che hai trovato, per delineare il tuo tipo di cucina. Sei stato bullizzato da qualche chef da piccolo?
0: Sì, ma questo capita, è sempre capitato. E mi auguro che non capiti più da adesso.
1: Tu sei buono.
2: Tu sei buono con i tuoi.
0: Ho imparato a esserlo. Cioè, non si nasce mai
2: imparati.
0: In un modo o nell'altro.
1: Con l'esperienza.
0: Bisogna è sempre un'evoluzione. Ma sì, comunque, per rispondere alla domanda di prima, mi sono portato tutte le esperienze che ho fatto all'estero, che sono quelle che mi hanno permesso di trovare la mia identità. Perché l'identità si trova con lo scambio.
2: Vero,
0: non c'è nessun altro modo.
1: La diversità,
0: non c'è nessun
1: l'ascoltarsi,
0: altro modo.
1: L'accoglienza, certo.
0: La consapevolezza di dove sei, non c'è nessun altro modo.
1: Allora, Fabio, cosa gli facciamo sentire a Cesare Battisti? Che magari si può portare
2: guarda,
1: in cucina.
2: La puoi portare in cucina e dire, ragazzi, togliete quella trap e ascoltate LP con Don't Stop. Secondo me questa piace anche a loro.
1: Sì,
2: questa è adatta ai primi, per fare i primi.

0: Ieri sera mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo. Un pasto straordinario di provenienza assolutamente imprevedibile. Affermare che sia la cena sia il suo artefice abbiano messo in crisi le mie convinzioni sull'alta cucina è a dir poco riduttivo. Hanno scosso le fondamenta stesse del mio essere.
1: Allora abbiamo Ratatouille, che immagino ti sarà piaciuto molto.
2: Assolutamente.
1: Anche i tuoi figli, sì, probabilmente.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Allora, stiamo parlando,
3: con
1: Fabio,
3: Cesare Battisti, del suo libro Manifesto della cucina del futuro, che ha un sottotitolo che mi piace molto: 8 valori e 8 ricette per mangiare oggi pensando al domani. Che non è una cosa semplice, però, Cesare.
1: Eh no. No, sono gli

0: ingredienti del tuo modo di fare cucina?
1: No, sono gli ingredienti che dovrebbero mettere tutti quanti per fare cucina, certo. Ma non solo i cuochi, anche a casa. Quando
2: vero.
1: Tu cucini per qualcuno è un gesto molto, molto intimo,
0: sì.
1: Oltre che essere un atto d'amore, un atto politico soprattutto,
0: certo.
1: Perché
2: anche di fiducia,
1: mettere i soldi.
2: Di fiducia,
1: assolutamente, ma non ci pensiamo
0: di
1: mai,
0: cura.
1: No? Per cui noi manipoliamo e trasformiamo un alimento che qualcun altro mette dentro di sé, ingoia, per cui è un atto molto intimo, no? C'è un rapporto.
0: Molto. Lusto. Allora Fabio, arrivano molti messaggi che sono tutti appassionati, chissà se c'è qualche cosa che non sappiamo. È arrivato un vocale per lui.
2: Sentiamo.
0: Sentiamo.
3: Cesare! Ma fratello, ma sono io l'Antonio. Ma da quanti anni ci conosciamo, Cesare? Ma quante cose il tuo pubblico non sa? Per esempio... Non sa che tu sei in grado di nobilitare, elevare una materia prima, anche la più semplice. Quando un pollo entra nella tua cucina diventa un'aquila, un lavarello diventa un branzino. Vedi, tu riesci a nobilitare e valorizzare materie prime perché non le nascondi, perché sei profondamente onesto
0: attenzione.
3: Alla verità, caro Cesare,
0: ecco.
3: Radioascoltatori. La verità di Cesare è che è lui la vera materia prima. Un abbraccione grande, ti voglio bene. Ciao.
1: Ma
3: Cesare
1: che...
3: Caro.
0: Antonio Albanese.
1: È grande, il mio fratellone, il mio compagno di pesca da 30 anni, insomma.
0: Ma andate a pescare insieme?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Allora, appassionato di risotti, è arrivato.
2: Che buono,
0: cioè, America...
2: che buono.
0: Sì,
2: una
0: sì,
2: cosa
0: sì,
2: bella
0: sì.
2: di questo libro è che al di là degli ingredienti sono anche facili, cioè sembra facile fare quello che c'è nel libro.
0: Sembra
2: molto bello, però non ci sono cose complicatissime con nomi particolari. Quello che è si chiama in quel modo. Mi piace molto a me questo.
1: Ma sai, un po' adesso, insomma, senza elevarci, no? Prima dicevamo, anche Leonardo da Vinci diceva
0: certo.
1: la semplicità e la sofisticazione finale. No, ho cercato di togliere un pochettino tutte le cose un po' superflue e cercare un pochettino l'essenza, ed è quello che tutti i cuochi dovrebbero fare con la propria tradizione, no? Decidere quello che va lasciato indietro e portare e per questo come portare la cucina nel futuro, che è un po' il titolo del libro, un manifesto della cucina del futuro, dove io nel libro non parlo del futuro. Sì, perché bisogna un po' disobbedire alla regola,
0: sì,
1: alla
0: si
1: tradizione.
0: Si parla di disobbedienza, infatti.
1: Sai,
0: anche
1: la disobbedienza
0: nel libro.
1: È un grandissimo valore.
0: Anche libertà.
1: Grandissimo, sì, certo.
0: Sì.
1: Tu pensa che io... Insomma, la frase che apre il capitolo sulla disobbedienza, che è di Eric Fromm, che è
0: sì.
1: sociologo dei primi del Novecento,
0: certo.
1: dice: l'atto di disobbedienza in quanto atto di libertà è l'inizio della ragione.
0: Ecco.
1: Per cui, che non è una ribellione, una rivoluzione. Disobbedire, a parte che a me fa venire in mente le marachelle, no?
2: Sì, sì, sì, è vero.
1: Però per disobbedire
2: pensare,
1: a una regola vuol dire che tu la regola la devi conoscere.
0: Certo.
2: Giusto.
1: Per
0: sì,
1: cui
0: sì,
1: se
0: sì.
1: disobbedisci alla regola lo devi fare con cura, ma con cultura anche.
2: Senti, di queste 80 ricette che ci sono nel libro, salvamene una sola. Una, dici, quella è proprio la ricetta.
1: Beh, hai citato la pastina. No, però te ne dico un'altra, la
2: sì.
1: zuppa
2: sì.
1: di cipolla.
2: Buona anche quella.
0: La zuppa di cipolla.
2: Simone qui sta per avere un infarto.
0: Che io non posso mangiare cipolla.
2: Sì, buona.
1: Ma dipende quale cipolla. Ci sono decine di cipolle in Italia, abbiamo una biodiversità incredibile.
0: Agli occhi chiusi mentre parla delle cipolle, volevo
1: sì, perché...
0: dirlo per la cronaca, perché la cipolla fa sognare.
1: Sì, assolutamente. Stufata a lungo, quasi caramellata.
2: Stufata a lungo quanto? Ore?
1: Un'ora e mezza, poi con la farina tostata, poi una volta si metteva, che io ho rimesso nel libro, il groviera dentro, no? Alla fine, ed è un po' l'emblema di quello, di un piatto, non dico povero, di un piatto popolare che
0: esatto.
1: facevano tutti.
0: Allora, intanto per gli appassionati di cipolle è arrivata anche Amy Winehouse.
2: Sì, che è perfetta per cucinare i dolci, quindi quando è la
0: dolci,
2: brigata.
0: Sì.
2: Ragazzi, c'è Amy Winehouse, è il momento dei dolci. E ho visto
0: dolci
2: una ricetta.
0: Ci sarà il pasticcere.
2: No, c'è un tiramisù, ragazzi, in questo video.

0: Vabbè, grandissima.
1: Allora siamo qui con Cesare Battisti e il suo manifesto della cucina del futuro. E Laura diceva prima che tu hai viaggiato tanto, hai lavorato in tanti paesi del mondo a fare quella che poi si chiama gavetta in qualche modo. C'è qualcosa che ti sei portato nella tua cucina presa dall'estero? Perché si dice la cucina italiana è la più bella, la più buona,
0: più varia.
1: Però, ma c'è qualcosa che hai preso, un modo di cucinare, un ingrediente?
2: Allora, ma sì, sicuramente io quello che dico sempre è che se nel mondo viaggiassero tantissimo le tecniche e pochi prodotti staremmo tutti quanti meglio. Per cui in questo libro qui porto all'interno della mia cucina un sacco di tecniche nuove o un sacco di modi su come mangiare la tradizione ma in maniera diversa. Ad esempio,
1: tipo, faccio un esempio,
2: non so, c'è le tagliatelle all'uovo fatte come un ramen.
0: Il brodo.
2: Certo, noi non c'è una ricetta in Italia, se fosse in Abruzzo, che prevede la pasta lunga in brodo, cioè gli spaghetti in brodo noi non li abbiamo mai mangiati.
0: Sì. No? Le tagliatelle ogni tanto, però, i miei nonni di Ferrara.
2: Sì, però adesso se vedete anche il fenomeno dei ramen bar a Milano, questo significa
1: più a Milano che nel resto d'Italia.
2: Sì, però significa che la società cambia e quando cambia la società cambia le necessità, cambiano i modi di usufruire del cibo, cambiano i modi di alimentarsi e perché no? Proviamo, no?
0: No, ma certo,
2: e funziona molto bene, no? Paradossalmente nelle tagliatelle fatte come un ramen c'è dentro, nei ramen c'è dentro anche l'uovo, noi abbiamo mille ricette dell'uovo nel brodo,
0: la stracciatella, è vero.
1: Buona,
0: quindi si possono mischiare.
2: Certo,
0: allora invece io e Fabio siamo grandi sostenitori dei ragazzi, no? Che spesso vengono come quelli che non fanno nullone, non fa niente, e anche devo dire ci piace molto perché Cesare Battisti hai sempre spezzato una lancia a favore dei ragazzi, no?
2: Sì, assolutamente.
0: Perché hanno voglia di lavorare, cioè ti arriveranno anche tanti curriculum, immagino.
2: Allora, adesso un po' di più, nel senso che noi tutto il comparto, ma non solo la cucina, cioè il mondo del lavoro è un po' in crisi,
0: certo,
2: in maniera trasversale, no? Noi abbiamo cercato di ascoltare, che è un altro valore che c'è nel libro,
0: no? Certo.
2: Poi ricordiamo che l'ascolto è la più alta forma di attenzione.
1: Noi abbiamo cercato
2: di ascoltare i nostri ragazzi, tutte le esigenze, no, dei ragazzi che gravitavano attorno al nostro mondo del ratanà. Per cui abbiamo deciso di fare l'orario non più spezzato, cioè c'è il servizio di mezzogiorno e il servizio della sera, ma un orario intero, allungato, dividendo la squadra in due.
0: Per fasce orarie.
2: Per fasce orarie, c'è chi adesso chi lavora.
0: Quindi si può
2: 9,
0: mangiare
2: 17.
0: Anche di pomeriggio.
2: Sì.
1: Come all'estero.
2: Sì. Come all'estero, ma anche perché Milano negli ultimi anni si è un po' candidata come una delle capitali del food europee. E secondo me una città del genere merita che ci siano ristoranti che facciano questi servizi.
0: Sono d'accordo. Senti una cosa, Cesare, tu hai dei figli, quanti ne hai?
2: Due. Bruno e Vittorio.
0: E allora, in casa cucini o fa tua moglie? Funziona?
2: In casa cucino poco, fa mia moglie Federica.
0: Sei brava, immagino.
2: Ogni tanto
1: sai che
2: Vittorio,
1: ansia, mamma mia.
2: Vittorio, ma no, ma non dire così, guarda, per me è veramente un gesto d'amore. Io soffro anche perché quando vado a casa di amici tutti sono in ansia a cucinare. Invece, sai, anche la pasta in bianco, come dicevo prima, no?
0: Sì.
2: È un atto intimo, per cui mi piace.
0: Parliamo un po', a casa cucini o qualche
2: cucino
0: volta.
2: Poco.
0: Ma porti le cose dal ristorante? Io mi farei portare a casa dal ristorante.
2: No, poco. Preferisco cucinare quello che abbiamo a casa anche in maniera semplice. Cucina Federica, che negli ultimi anni è diventata molto più brava, e c'ho mio figlio Vittorio che la mattina si alza, 9 anni da solo. Fa i pancake da solo. Bruno altrettanto, però un po' più col salato, per cui si divertono un pochettino.
1: Piccoli quanti crescono. Allora, noi ti ringraziamo di essere stato con noi. Ricordiamo
2: grazie
1: a tutti il manifesto della cucina del futuro, questo libro dove ci sono anche delle bellissime foto e ti fanno venire voglia proprio di cucinare il piatto che spiegano. Grazie a Cesare Battisti.
2: No, grazie davvero. A voi, grazie,
0: grazie Cesare
2: a voi
0: e Fabio, noi ci sentiamo tra poco.
1: Tra pochissimo, guarda, io l'amorino non ha fame.
0: Io vado a cuocere qualcosa.
1: Vai, va bene, brava.
3: Se non aumentiamo l'audience entro il fine settimana abbiamo chiuso e ci rimpiazzeranno con delle soap opera e dei quiz show.
4: I miracolati di Radio Capital.
5: Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Quando Maurizio Crozza torna...
8: È tutto pronto?
7: Si sente.
8: Vado subito al punto.
9: E chi? Che? Ma de quando? De come?
8: E non lo so.
10: E come non lo sa?
8: Hai capito?
10: Veramente no. No.
11: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
8: Ma che... Ci siamo capiti.
9: No. Grazie a tutti,
11: no,
9: davvero.
11: No.
9: Grazie,
11: no.
9: Graziella e grazie...
10: No, presidente.
9: Tante, dai.
7: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
12: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
13: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici.

0: radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
2: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.

0: il sax di questa canzone è una cosa da brividi.
1: Caro Fabio,
2: qui un ospite via l'altro. Fortunatamente il livello non scende mai. Grazie a loro il nostro livello è alto, non certo noi due.
1: Ah no, certo.
2: È una tradizione che quando inizia un nuovo spettacolo noi lo sentiamo perché proprio ci fa piacere.
1: Fortuna, c'è poco da fare.
2: Ma speriamo bene che adesso non metta giù. Joelle Dix, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora, nuovo spettacolo profondamente personale scritto. Dal 6 debutta proprio a Milano al Franco Parenti fino al 18 e poi ovviamente in giro. Il titolo è Arrivato a questo punto. Allora, arrivato a questo punto cosa succede, Joelle?
3: Beh, non è che vuole essere un bilancio finale.
2: Speriamo di no,
1: un po'
2: esatto.
3: Finale, peraltro la decisione sul finale non è nelle nostre mani, quindi sono.
1: Appunto, è vero.
3: Quindi andiamo, noi andiamo avanti come se, no? Però durante il percorso, anche perché hai accumulato un po' di esperienze, un po' di cose che ti sono capitate, belle e brutte, le racconti. Io ho immaginato un signore che assomiglia molto a me, che perde la memoria un po' a intermittenza, cosa che già mi succede.
1: Zitto, Joelle, non dire nulla, facciamo finta di niente.
3: I nomi, cioè mi incaglio nelle conversazioni, come si chiama, che ci siamo visti a
1: quel film dove c'è quell'attore.
2: esatto,
3: cioè dovessi fare quel gioco città, nomi, animali, niente proprio,
2: niente.
3: Il vuoto plumbeo. E in realtà, siccome è un'evocazione, il teatro è bello perché può evocare con poco, con le parole e anche con i suoni, ho chiesto a Uber Westcamper, che è un grandissimo ingegnere del suono, che ha lavorato tutta la vita sui suoni teatrali molto sofisticati, e ricostruiamo un po' i suoni della memoria e anche attraverso ovviamente le parole, le voci. Ho fatto una cosa molto, insomma, intelligente tra le poche che ho fatto. Anni fa ho registrato la voce di mio padre che mi raccontava le cose che gli sono successe durante la guerra.
2: Ma dai.
3: E quindi questa voce, perché poi le cose vanno via, cioè quando vanno via,
1: vero,
3: le persone, la memoria,
1: vero,
3: se ne va.
1: È vero.
3: Sì, perché poi a volte anche la mia mamma, per esempio, era una che sapeva, cioè ricordava tutto, le parentele, le cose. E io dopo che lei è andata via, mi veniva da chiamarla, senti, ma quando siamo andati in niente, quindi si è svuotata la memoria, no? E quindi cerchi di riacchiapparla per provare a ricostruire pezzi di te, per qualche volta un po' di nostalgia, qualche volta anche proiezioni positive nel futuro. Beh, però questa cosa l'ho fatta, questa cosa spero ancora di farla. Insomma, è uno spettacolo.
1: È un rifugio, la memoria è un rifugio, insomma,
3: sì,
1: in qualche
3: esatto.
1: modo.
2: E
3: esatto.
2: Poi
1: bellissimo.
2: Ti puoi collegare, no? Fai tutti i tuoi collegamenti, ciascuno anche in un modo che tu non immagineresti mai, tra l'altro.
3: Certo. Oltretutto la memoria, oltre ad essere un tema appunto per l'età, perché molti se la perdono purtroppo, ma è anche un tema ormai che è per tutti, anche per i più giovani. Ho la memoria piena, non ce l'ho in memoria.
2: È vero.
3: No? Allora, è diventato una parola chiave. Lo spettacolo è un spettacolo così, anche un po' romantico, che posso dire, emotivo, però naturalmente...
2: Sì.
3: Non è cupo, il contrario.
2: No, certo, figurati.
1: Allora, assolutamente da vedere dal 6 al 18 ottobre nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano e poi in giro per l'Italia, arrivato a questo punto con Joelle Dix, che ringraziamo e a cui facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Ciao Joelle.
1: Ciao, ciao.
2: Forte, ricordati di noi, ricordati.
3: Ciao.
4: E dopo le premesse, un gran consiglio a chi ascolta. L'audio, il livello dell'audio.

0: questa mostra l'etere non ha segreti.
1: Ah, no, no.
2: Ah. La canzone di prima era Fabio Cielo mio marito, in qualche modo.
1: In qualche modo, in qualche modo sì. Allora, noi vi portiamo a Firenze, a Palazzo Strozzi.
2: Sì, che bello.
1: Che è un posto dove io ho visto solo mostre belle.
2: Sono d'accordo.
1: Non mi è mai capitato di vedere mostre brutte. A parte vicino c'è un bar pazzesco, ma quello è un altro discorso. Allora, la mostra, la nuova mostra Broken, il potere del frammento, ed è geniale. Verrebbe da dire una paraculata, ma non lo è, non lo è. Spiegaci,
2: no, no,
1: Laura.
2: Allora, il potere del frammento, una grande mostra che attraversa la storia della scultura dall'archeologia all'arte contemporanea, mettendo in dialogo epoche, culture e geografie diverse, organizzata insieme alla National Gallery Art of Washington,
1: che ringraziamo.
2: E quindi ci sono 80 opere che praticamente di differenti epoche che sono in comunicazione tra di loro, che è questa la che è un po' la cosa che fa sempre anche Francesco Vezzoli, no Fabio, che mette magari
1: riciclaggio, sì, anche in senso, sì, positivo, in senso positivo. Sono dei pezzetti di cose che da sole non ha, un frammento da solo non avrebbe senso, cioè uno non te lo può mettere in un museo perché non racconta nulla. In questa storia, perché questa mostra poi facendo tutte le sale eccetera, c'è una storia. Sono civiltà dall'Egitto, la Mesoamerica, l'Etruria,
2: sì,
1: la Grecia,
2: Cambogia,
1: Messico, Mali, Perù, Cambogia, si vede un po' tutto e si ritorna a quello che diceva anche prima Joelle, la distruzione della memoria. Invece noi la riportiamo con questa mostra e ci ricordiamo tutte delle cose molto belle, aperta tutti i giorni fino a

0: al 24 gennaio, quindi mi raccomando, se andate a Firenze, e a Firenze bisogna andare sempre,
1: ma certo, almeno una volta puoi non andare. Poi Fabio, la cosa bella della mostra, che come dicevamo, no, che sono le due cose differenti, cioè perdita e immaginazione, assenza, certo, e sopravvivenza, quindi insomma questi frammenti prendiamoceli e teniamoceli da conto.
0: E nel frattempo, mentre voi state andando su internet a cercare il sito del Palazzo Strozzi per comprare biglietti, è arrivato Daniele Silvestri che ci dice le cose in comune.
1: Ah, sono tante alla fine.
0: Sono tante, facciamo l'elenco, sentiamo un
1: dicevamo
0: po'.
1: Dicevamo
0: anche
1: prima dei libri, Fabio, no?
0: Libri,
1: le cose in comune,
0: i film,
1: con i libri,
0: le canzoni,
1: le canzoni.
0: Quante,
1: i piatti.
0: Daniele, prego, a te la parola.

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: troppo bello.
1: Vedi, questa canzone è perfetta di Daniele Silvestri per quello con cui siamo partiti, cioè proprio le cose in comune per vedere se una coppia nuova o consolidata va avanti, se vi piace lo stesso libro, vi piace lo stesso film, lo stesso piatto.
2: Ci chiedono,
1: lo stesso
2: Fabio,
1: vino.
2: Anche com'era il nome dell'app,
1: no,
2: per capire.
1: No, non me la ricordo.
2: Readme.
1: Ah, Readme, brava, brava.
2: Che
1: brava.
2: Bello che avevi detto, e chissà quanto ci avrà.
1: No, ma io sono come Joelle Dix, cioè proprio non
2: no,
1: mi ricordo.
2: E tu sei come il pesce rosso, come
1: allora,
2: il pesce rosso.
1: A proposito di memoria, Manuela dice una cosa meravigliosa. Dice,
2: sì.
1: Questo piccolo aneddoto di Joelle Dix mi ha fatto tornare in mente che la mia mamma era una ragioniera perfetta e sapeva tutto di tutto riguardo leggi, conti. Io invece sono una frana. E adesso che non c'è più, ancora mi dico: ah, cavolo, adesso chiamo la Giuggia, la chiamava così la mamma, per questa cosa. E invece purtroppo no, ma succede a tutti, Manuela.
2: C'è da dire una cosa. Che se hai in casa un genitore, un parente, noi ad esempio mia cugina Tiziana, sì, che saluto, Tiziana è precisissima, cioè lei sa più le cose lei della casa, dei moduli, dei documenti.
1: È un'attitudine,
2: e tu
1: ragazzi,
2: completamente ti abbandoni, però te ne disinteressi.
1: Quindi se sbaglia
2: totalmente.
1: Lei si sbaglia tutti, certo.
2: Tutti,
1: no,
2: tutti,
1: no, ma è
2: tutti.
1: Vero,
2: no,
1: verissimo.
2: No, ma è così, è andata così.
1: Vorrei sentire un vocale, è possibile?
2: No,
1: non me lo fate
2: non è
1: sentire.
2: Possibile perché le ragazze
1: molto... Vorrei
2: no.
1: sentire la voce delle ragazze allora.
2: Esatto.
1: Sentiamo le due,
2: sentiamo
1: anziane.
3: Buongiorno.
2: Le due anziane del gruppo.
3: Non esagerare, Fabio.
1: Ti denuncio.
2: Allora,
1: ti denunci.
2: Cecilia, tu hai
1: buongiorno.
2: un tuo libro preferito.
1: Che hai usato per...
2: Al di là delle frasi, proprio, una cosa che magari hai regalato tante volte, perché anche quello, no?
1: Anche
2: è un bel
1: regalare
2: libro.
1: Lo stesso libro, sì.
3: Ah, il mio libro preferito si chiama Shantaram. È un mattone di più di 1000 pagine, ma lo consiglio a tutti.
1: Mille
3: no,
1: pagine.
3: È proprio...
2: L'Agnese gli è uscito sangue dal naso quando ha sentito 1000 pagine.
1: Ma l'hai usato anche per corteggiare qualcuno?
2: Sì, ha tirato in testa.
3: No, per corteggiare no, però appunto può essere un'arma di autodifesa, solo
1: sì,
3: che portarlo dietro.
1: Grazie.
2: Agnese, veloce,
1: Agnese.
2: Veloce.
3: No, guarda, più veloce di così io i libri non ho...
2: Un bel feeling.
3: Non ho un bel feeling, esatto.
2: Ma te li faremo cambiare idea.
3: Ho preso qualche appunto, infatti.
2: Esatto.
1: Brava.
2: Esatto.
1: Dai. Allora, invece adesso c'è un gruppo che, pensa, il nipotino di Emanuele, che aveva 7 anni, era fan di questo gruppo.
2: Pazzi,
1: gli
2: sempre.
1: Gli ho regalato CD perché mi faceva ridere che un bambino di 7 anni fosse
2: fatto... Ma scherzi, è pieno.
1: Weekend. I Feel Coming, qui ci sono anche Daft Punk.
2: E allora?
1: È del 2016, guarda questa canzone.
2: 10 anni fa.

0: parla raramente insegna, chi ascolta impara. Beh, sempre.
1: Mamma, che profondità,
2: che chiusura, guarda, meglio di, non voglio aggiungere altro, solo niente, che torniamo domani alle 10 qui su Radio Capital.
1: Grazie a tutti, adesso c'è

0: il fattore C
1: adesso
0: dopo di noi.
1: Ragazze, tutto quello di cui abbiamo parlato lo trovate sul sito di Radio Capital, la nostra pagina. Ciao!
0: In alti cuori!
2: Questi qui, troppo rivoluzionari. C'è un quid che scardina la compostezza del movimento. C'è odore di barricate.
3: I miracolati di Radio Capital.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come Rolled suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
11: Zimarex Collagene. Azione.
12: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
13: Ehi, sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
16: È mezzogiorno a Radio Capital, una buona giornata da Silvia Mobili. Il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv stava pianificando un atto terroristico. A dirlo il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti. Avrebbe aggredito il comandante usando l'ascia di emergenza della cabina di pilotaggio, tentando di prendere il controllo dell'aereo. Allarme oggi in Lituania dopo l'ingresso di un drone nello spazio aereo. Le autorità hanno invitato la popolazione della parte orientale del paese a individuare rifugi antiaerei più vicini. Dopo qualche ora l'allarme è rientrato. Si uccide in carcere Mena Istafanus, 26 anni, arrestato domenica a Reggio Emilia dopo aver ferito 3 persone che non conosceva in un distributore di benzina. Prima aveva colpito una donna con un cacciavite, poi aveva investito 2 persone intervenute per fermarlo. Era stato arrestato nel giro di un'ora, l'uomo era seguito dal centro di salute mentale. Un anarchico italiano è stato arrestato a Roma con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel telefono e in altri dispositivi sono state trovate istruzioni per preparare ordigni e per sabotare treni e carceri. È anche accusato di lesioni aggravate e resistenza aggravata pubblico ufficiale per il ferimento di un funzionario della Digos durante una manifestazione pro-Cospito del 18 aprile. Siamo allo sport, la

Formula 1, Max Verstappen partirà dalla pole nel Gran Premio del Bahrain, al suo fianco in prima fila Lewis Hamilton su Ferrari, terzo posto per il leader del mondiale Kimi Antonelli davanti all'altra Ferrari di Leclerc. Per la MotoGP Marc Marquez su Ducati ha vinto la gara

0: Mattina comunque, dai, ero veloce, quindi peccato, però qualcosina abbiamo salvato, non ci basta, non siamo contenti, però c'è anche domani. Ho provato a rischiare veramente tanto e anche troppo per una sesta posizione nella sprint, e se guardiamo i dati di stamattina sicuramente mi fa più ben sperare.
1: Per chiudere il calcio, 1-1 tra Italia e Francia, azzurri terzi nel girone a 4 punti, lunedì c'è la Turchia. Prossimo giornale radio su Radio Capital alle 16.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa settimana alla Coop trovi il latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Solo bella musica.

0: Lopez, Elton John, Kiki D, 12 e 8 minuti. Buongiorno amici, dice quest'ora buongiorno. Ah, qui arriva a quest'ora e dice buongiorno perché ancora non è buon pranzo, potrebbe essere anche buon pranzo.
1: Ma dopo le 12 si dovrebbe dire buon pomeriggio. Come mai ogni volta che iniziamo io esco da un tombino? Dal tombino arriva la mia voce che sicuramente il prestigioso Daniele sistemerà.
0: Pensa, no, invece no, eri perfetta, è incredibile.
2: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincischiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: Sarà che te sia perso il telefono, cioè non te lo sei perso il telefono, comunque se sì, non hai il telefono per quello, quindi senti tutto molto strano, diciamo.
1: Che sensazione, amici, non so quanto tempo fosse che non avevo il telefono in mano per controllare che fosse tutto a posto.
0: Ecco.
1: Come noi controllori, gente che ha la sindrome del controllo, facciamo sempre, figli, genitori, amici, tutto a posto, sempre a disposizione. Questa volta ho fatto il grande passo, Mary, ho fatto il grande salto, ho acquistato un cellulare nuovo, il ragazzo carinissimo Giorgio che l'ha visto ha detto: questo da dove arriva, dal paleozoico?
0: Ah, no, proprio.
1: No, è contemporaneo, solo che adesso nel passaggio dati resto smunita di cellulare per un po'. Direte: a noi che ce frega? Eh no,
0: perché io stavo per non arrivare quest'oggi, poco ci è mancato, diciamo, quindi.
1: Perché solo nel momento in cui non ce l'hai lì in tasca o tra le mani ti
0: succede,
1: rendi conto di quanto sia indispensabile. Ho pensato di aver previsto tutto, ho avvisato, ho dato il numero di Mary e poi ovviamente la dimenticanza.
0: Sì.
1: E cosa fai quando c'è la dimenticanza? Perché tutti i numeri di quelli a cui dovresti dire che hai avuto la dimenticanza ce li hai nel cellulare. Io,
0: certo,
1: mica ne so più uno solo a memoria.
0: Figurati.
1: Oppure se ti servono dei dati che hai,
0: bravo,
1: salvato in quell'app.
0: Bellissima.
1: Oppure se devi controllare qualcosa, niente. Allora, i primi secondi è stato panico, i primi minuti un po' meno, adesso che è passata un'oretta,
0: sensazione di libertà,
1: come mi sento bene, amici. Non so se avete mai provato lo stesso, se avete avuto la stessa sensazione, ovviamente condividiamo emozioni e sentimenti al 342-342-2190 come ogni giorno.
0: C'è Mary J, c'è Lindo Vena, c'è Daniele Brosca quest'oggi in Da Brosca. No, perché ho detto Brosca senza da, hai capito? Perché un pezzo, lo so, ma io un pezzo te lo devo sempre levare, cioè un pezzo lo devo modificare a tutti quanti. Stavo quasi per non arrivare e tu neanche lo sapevi.
1: No, infatti ho vissuto benissimo, cioè questo fatto di dover sempre sapere quando agli altri capita qualcosa, di dover essere lì a disposizione per aiutare, niente. Dimentichi il cellulare, devi fare il passaggio dei dati e se ne occuperà qualcun altro.
3: È una sensazione stupenda!
4: Non voglio più cultura.

0: Niente di me, questa è la nuova canzone di Anna Castiglia qui su Radio Capital, 12 e 14 minuti. Flavio Cercato e Beni Cacciola con voi, ma Flavio Cercato per l'appunto oggi senza un pezzo fondamentale della vita di noi umani sulla Terra.
1: Certo, il prolungamento del braccio di noi adolescenti.
0: Esattamente, Mary. Di noi adolescenti.
2: Comunque,
0: certo.
2: Siamo in sintonia. Io l'altro giorno ho lasciato il telefono del lavoro da mio padre. Sono stata ben 24 ore senza telefono, ma felice, non mi sono proprio minimamente preoccupata.
1: Beh, ma lasciare il telefono del lavoro è un trionfo assoluto.
0: È un'altra storia però.
1: Quello personale è prendersi ferie dalla vita, come ha detto Daniele poco fa.
0: Giustamente.
3: Buongiorno ragazzi cari.
0: Buongiorno.
3: Sono Grazia da Pistoia. È capitato proprio due sabati fa che il mio amore mi ha regalato il cellulare nuovo, però c'era da passare i dati in quello, da quello vecchio a quello
0: tutti.
3: Nuovo. E panico io, ma me l'ha fatto tranquillamente la signora dove ha comprato il telefono. E sono stata metà mattinata senza cellulare, che è stata una meraviglia, una meraviglia.
1: Come me adesso. Sai che amore?
0: È il motivo per cui io ancora sto tentennando avendo un telefono che peraltro ogni tanto manco mi squilla, cioè squilla ma non mi squilla. Cioè fa un po' cose a casaccio.
1: Ma perché vivono di vita propria.
0: Sì, assolutamente.
1: E io a volte lo insulto e dico: non è questo il momento per fare i capricci.
0: Sì. Adesso, e lui ti ascolta.
1: Esatto, adesso mi servi, ho bisogno di te. Se vuoi, dopo ti coccolo. Però adesso per favore.
0: Sì, performante.
1: Esatto, sì, performante. E pensavo anche a un'altra cosa. Leggevo un articolo su Today che parla proprio degli abbonamenti. Cioè, ormai su quel telefonino ci sono abbonamenti per tutto, non solo sul telefonino, ma anche sul televisore, le piattaforme. Non ti ricordi neanche più che cosa hai sottoscritto. E appunto si sottolineava come riuscire a tirar giù delle app che poi magari sono a pagamento, oppure fare la prova, perché molte ti dicono gratuito fino al,
0: certo,
1: gratuito 3 giorni, gratuito 1 settimana. Il problema è che poi per riuscire a disdire diventa così complicato che tu devi trovare il tempo,
0: sì,
1: per cui quei 3 giorni scadono, nel frattempo paghi il mese, allora dici vabbè, lo disdico a ridosso, ormai l'ho pagato, adesso non ho tempo, scatta l'altro mese,
0: no,
1: e ti porti dietro
0: per un anno. Esatto, bravo.
1: Per 3 anni ti porti dietro degli abbonamenti. Allora, buoni propositi di settembre.
0: È finito
1: anche
0: settembre, ti volevo dare questa notizia, siamo al 3 ottobre.
1: Sì, Mary, settembre è quel mese che non percepisci.
0: Ah, scusa.
1: Cioè, torni dalle vacanze che ci sono talmente tante cose da fare, tutte rotture di balle, commissioni, scrivi quello in palestra, allora devi fare il certificato, allora poi devi pagare quella cosa, devi dire al commercialista come imposto, cioè c'hai tutto un elenco infinito.
0: Sì.
1: Quindi settembre

0: passa così. Per cui buoni propositi diventano quelli di ottobre. Io lo dico qua, giuro su Marconi, dammi la Bibbia della radio.
1: Non cominciare.
0: Disdico tutto.
1: Tutto,
0: basta,
1: non dire fesserie non che non lo puoi fare. Non lo puoi fare, assolutamente. Dice questa mattina, dice Elena, ha lasciato di proposito lo smartphone a casa in modalità aereo. Dice sono andata a camminare. Questo lo credo proprio essenziale per la vita ogni tanto. Mettere in modalità aerea e fare, non per forza andare fuori, anche rimanere a casa. Dice, ma che ti frega, lo metti a silenzioso e finisce tutto. No! Perché per esempio può capitare che siete pronte, che dovete per esempio può capitare che dovete partire, scrivete nella chat di lavoro, allora poi nel weekend parliamo di questa cosa, e qualcuno che non capisce nella chat che ne parliamo nel weekend comincia a scrivere, e se tu senti bip bip bip bip bip bip che fai? Rispondi e ti dimentichi per ben due volte a casa i trucchi. Ma può capitare,
0: ma
1: non è che
0: non stai parlando
1: dovendo
0: non mi stai incolpando di tue dimenticanze, Mary.
1: Io,
0: no, perché sembrava
1: mai sia.

0: Perfetto, Fairground Attraction, momenti in cui veramente non ti devi dimenticare il cellulare, perché l'ho letto di corsa, Fabio, di Torino. Una volta sono partito in treno per Pesaro dimenticando il cellulare, me ne sono accorto a Parma quando ho visto il controllore da lontano e sono sceso di corsa a fare un biglietto, perché
1: certo.
0: Poi lui aveva ovviamente il biglietto sul cellulare. Quella è una cosa che mi lascia, che mi viene l'ansia davvero, perché ma magari non perché lo lasci, magari perché si scarica la batteria, tiè, magari perché il cellulare ogni tanto danno di matto, per cui arrivederci e grazie, non è bello.
1: Oppure arrivi sul treno pensando di poter ricaricare il telefono dove hai il biglietto,
0: non...
1: casualmente non si può fare quel giorno perché c'è qualche cosa che non funziona e sei fregato. Ma cara Mary,
0: sì,
1: volevo segnalarti che ho dato a tutti il tuo numero dicendo fino alle 15 se avete un'emergenza
0: fino
1: mi
0: alle
1: trovate.
0: 15.
1: È alle 15 recupero il telefono.
0: Ma io fino alle 15 non sto con te, fino alle 14
1: come no?
0: Sto
1: non
0: con te.
1: Non andiamo a mangiare insieme?
0: Direi che oggi non è giornata buona e giusta, fidati.
1: Va bene, ecco. Detto questo, continuano ad arrivare messaggi, perché poi tu parli di una cosa così,
0: sì,
1: diciamo, leggerina,
0: di una
1: quisquilia del quotidiano e succede a tutti,
0: certo.
1: E tutti stanno prendendo provvedimenti,
0: sì,
1: verso sia il cellulare sia gli abbonamenti.
2: Ciao Flavia, io invece ho trovato la soluzione, non scarico più nulla, uso il telefono per telefonare e per rispondere.
1: Ma sai che ho la sensazione che siamo arrivati al giro di boa, cioè sento più spesso dire io questa cosa non la faccio più, io uso, io basta. Cioè, dopo aver cercato tantissimo rifugio e sostegno nella tecnologia, in questa immediatezza di quello che il cellulare ci permette di fare, ho la sensazione che si stia un po' tornando indietro, cioè si fa più fatica a cambiare il telefono e a prendere quello nuovo, anche per i costi, diciamo.
0: Sì, tra l'altro.
1: Però perché non te ne frega più, cioè più di quello, ma
0: sì,
1: che devo fare? E ho la sensazione che le nuove generazioni lo facciano molto più di noi, cioè che sia figo adesso non essere così sempre iperconnessi, ed è per questo che lo chiederemo
0: alla più giovane di tutti, tra le altre cose, no, che Mary J in realtà era più giovane di tutti. No, mi sa oggi Daniela è più giovane di tutti.
1: Alla nostra Lindovena, sì, che ai ragazzi nel suo master insegna e quindi ne sa a pacchi.
3: Confermo e rimango giovane d'animo,
0: quello per forza.
3: quello
0: non c'è dubbio, anche di voce direi.
3: Anche di voce.
0: Sempre.
3: Però è veramente così. Noi insegniamo comunicazione al master, trasversale, sia per il digitale che per altri, televisione e altro. E sempre più giovani negano l'utilizzo dei social. Non è una banalità. I social, ma come anche l'utilizzo del cellulare, ne rimangono strettamente collegati più su WhatsApp, quelli,
0: sì,
3: che sono i messaggi e le urgenze, però hanno molta più presa di coscienza. Lo confermo perché lo vedo negli anni, visto che appunto è un po' di anni che li frequento, e sempre di più spesso noi li obblighiamo a utilizzare i social perché comunque sono strumento di lavoro.
0: Certo.
3: Però poi diciamo non è che dovete essere vincolati per la vostra vita privata. Sicuramente tutte le realtà lavorative lo utilizzano e quindi,
0: certo,
3: devi essere capace di poter utilizzare il linguaggio che ne
0: e anche
3: ne
0: i tempi e tutto il resto.
3: E anche i tempi.
0: Però quanti anni hanno le persone, i ragazzi che
3: dai
0: frequentano?
3: 23 ai 28, quindi i più giovani sono quelli che però tentano di dissociarsi, diciamo, dall'utilizzo,
0: bravi,
3: quotidiano.
1: Linda, ricorda,
0: bravi,
1: il nome del master, che io non lo ricordo mai.
0: Sì.
3: Master ideazione e produzione audiovisiva, e sono ancora aperte le iscrizioni per il nuovo anno.
1: Oh,
3: accorrete.
0: A quale università? Perché non l'abbiamo
3: All'Università
0: detto.
3: Cattolica di Milano.
0: Ecco,
3: ma
0: perché così abbiamo
3: per
0: fatto.
3: Per suggerimenti scrivete anche su Instagram e vi indirizziamo per la via giusta. Scusate.
0: Giusto per dire che ogni tanto andiamo, una volta siamo andati a fare una lezione ed è rimasta scolpita.
1: No, però secondo me è anche utile per chi si sta,
0: sì,
1: chiedendo, vorrebbe, sì, approfondire, lavorare nella comunicazione. Esistono dei percorsi validi, perché non segnalarli? Io sono favorevolissima.

0: Capital, i veri iperconnessi sono gli ultra ottantenni, Flavia. Per mia madre, se non rispondo al primo squillo, sono già morta, dice Antonella.
1: Sai che io farei un gruppo, un movimento, sì, per inculcare nella testa delle persone in generale che se non rispondi subito c'è più probabilità che tu sia ancora vivo ma impegnato, e quindi continuare a scrivere "ma tutto bene, tutto a posto" ti fa solo girare le scatole, perché evidentemente se non sto rispondendo avrò qualcosa da fare. L'ipotesi morte è quella un filo più remota.
0: Non lo so, secondo me è morto il microfono. Volevo dare questa notizia, ne danno il triste annuncio. Mary Cacciola, ecco, ecco.
2: Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza non-stop.
4: Tic tac tac tic. Quando aspetti il tempo non passa mai, eh?
5: Hai ordinato online o dall'app e non vedi l'ora di riceverlo? Da MediaWorld siamo già pronti. Ritira gratis in negozio anche in 30 minuti. Scopri tutti i nostri servizi in negozio e online. MediaWorld.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Radio Capital. Solo bella musica.
11: Thank you.

0: Peter Frampton, grazie. Applausi, Baby I Love Your Way su Radio Capital. 12:36 minuti, quello che state ascoltando è Fattore C.
1: Chissà che ora del giorno potrebbe suonare Peter Frampton se siamo nel traffico. Cioè, non nel traffico, qualcuno dalla macchina sta ascoltando Radio Capital e dunque Peter Frampton, ma il traffico,
0: sì,
1: al passaggio delle macchine scrive su un pentagramma una canzone. Che diavolo stai dicendo, Flavia?
0: Quello
1: che è successo a Los Angeles, nel senso che un produttore musicale si è inventato questa cosa, ha detto il traffico suona. Cioè, suona.
0: Hai voglia.

0: suona, posso dire? Suona parecchio anche, suona, suona melo timbale, se Tito Puente.
1: Nelle ore dell'imbottigliamento suona, che ne so, il clacson, sì, i freni cigolanti, la sgommata, l'inchiodata, la sgasata, la musica a palla, i commenti poco eleganti.
0: Beh,
1: il turpiloquio, sì, diciamo, anche abbonda. E allora lui che cosa si è inventato? Ha detto: ma se la strada potesse trasformarsi in strumento musicale, che suono avrebbe?
0: Che suono avrebbe?
1: E cosa ha fatto? Ha detto: non si parla di quelli che sono i manti stradali che poi possono emettere musica, che succede, io non so dove perché non sono mai passata su una strada musicale, però pare esistano. Se le percorrete fateci sapere, voi che ne sapete più di noi. Però il produttore è un produttore musicale californiano, ha detto: io adesso prendo una telecamera pubblica che monitora il traffico della Highway 101, che è enorme, gigantesca, 5 corsie,
0: che non trasmette solo 101 però.
1: No, esattamente, brava,
0: grazie
1: Mary, questa merita l'espulsione secondo me, cartellino rosso senza neanche passare dal giallo. Però trasforma questa telecamera pubblica in una specie di sintetizzatore,
0: sì,
1: e questo sintetizzatore compone musica in tempo reale utilizzando come note i suoni dell'automobile. Ok? Praticamente il suono che emette l'automobile quando passa in un certo punto, che è una sorta di linea virtuale, il software genera una nota. Cioè al tuo passaggio, che sia rumoroso, strombazzante, turlupinante, ecco, il software ne mette quella nota sul pentagramma e alla fine, quando è passato un numero sufficiente di macchine, tira fuori la melodia. Cosa è successo secondo voi?
0: Sai, guarda, ci sono dappertutto ste melody road, tranne che in Italia. In Ungheria, ecco, ci sono, in India.
1: Non ci sono mai passata. Qui Stati è una Uniti, cosa diversa.
0: In Giappone.
1: Nell'ora di punta, sì, arriva la sequenza martellante. Quindi dice: se potessi pensare a qualcosa, che ne so, tipo il synth pop degli anni 80.
0: Ah, però.
1: Sì, dice il giornalista che ha scritto l'articolo sul Corriere, Andrea Boletti.
0: Just can't get enough. Depeche,
1: esatto,
0: Mode, per esempio.
1: Depeche, sì, Mode, infatti il titolo a chiappa click, per questo l'ho letta tutta, per stato l'autostrada suona come una canzone dei Depeche.
0: Ah, non lo sapevo, non
1: vado a leggere l'articolo, capito? Furbi! Perché non hanno scritto utilizza il sintetizzatore per creare un pezzo, non l'avrei mai
0: letto.
1: Con i suoni delle macchine non l'avrei mai letto, invece l'autostrada suona come un pezzo dei Depeche.
0: Allora sì, assolutamente.
1: Vai a vedere di che si tratta. E invece quando arriva la sera, quando le carreggiate si svuotano, cala la notte, la musica suona un po' ambient. Dice, quindi c'è un po' di tutto e suona ambient, sono pezzi nuovi, altro che intelligenza artificiale, capito?
0: C'è una certa apertura, mi stai dicendo? Un'apertura alla musica anche su strade e autostrade?
1: Beh, però a me piace questo concetto di trasformare il traffico, che è una cosa orrenda,
0: sì,
1: in risorsa creativa. C'è un'apertura, Mary.
0: Eppure sente, quindi.
1: Sì,
0: guarda.
1: Allora, per chi non conoscesse il titolo del nuovo pezzo di Harry Styles,
0: sì,
1: eh?
0: È Aperture. E siccome ci sono tutte queste, capito, sì, questi computer sotto.
1: Peccato
0: sinte,
1: perché il cartellino rosso te l'avevo già dato sulla
0: e quindi
1: Highway 101.
0: Può essere Bordeaux volendo.
1: Quel gronda sangue.
0: Gronda sangue. No, vabbè, insomma, io volevo invece parlare del regalo della nostra ascoltatrice che è venuta a trovarci.
1: In studio abbiamo Elena, che è arrivata, sì, dalla Svizzera per noi perché aveva tentato di consegnarci un pacco, non c'era riuscita, e poi dite delle poste italiane, e ce l'ha portato Brevi Manu, è qui accanto a noi, e poi ne parleremo. Io lo metto su Instagram.

0: costretta a parlare su questo tappeto sonoro, perché questa canzone secondo me è un capolavoro. Aperture, Harry Styles su Radio Capital. Ma abbiamo aperto a il regalo di Elena, che è un bellissimo portachiavi. Lei dipinge, dipinge, personalizza un po' tutto, dalle scarpe, alle camicie, a qualunque cosa mi venga in mente, e ha fatto un portachiavi a forma di quadrifoglio e sopra in color ottanio. Tu mi insegni, giusto?
1: Il tuo non è ottanio, il tuo è carta da zucchero, il mio è ottanio.
0: Perché non l'ho visto il tuo?
1: È perché sono diversi. Aspetta, Mary, l'avevo messo da parte.
0: Brutta,
1: ecco qua, vedi, sono due tonalità differenti.
0: Bellissimo, è vero. No, però mi piace questo.
1: E allora, casualmente l'ottanio insieme al melanzana sono i miei colori preferiti in assoluto.
0: Ed è bellissimo, poi lo metteremo appunto su Instagram. Grazie, veramente, grazie Elena, perché è stato un... Elena Panigada, la potete trovare anche su Instagram, la potete seguire, così vedete anche i suoi lavori.
1: Si dice sempre che ciascuno ha gli ascoltatori che si merita.
0: Meno male.
1: Noi siamo l'eccezione, Mary, molto migliori di noi.
0: Molto migliori di noi. A proposito, siccome ieri è stata, non so se ti è arrivata notizia, la giornata dei nonni, la giornata mondiale dei nonni.
1: Guarda, anche se avessi voluto farla vaga, credo ne abbia parlato chiunque.
0: Credo sia stato il primo anno in cui non ho detto la mia, e non la dirò neanche stavolta, nel senso che non è il caso, l'ho detto spesso, ma di quello che era la mia personale relazione
1: tutto,
0: con la nonna
1: tutti, Mary,
0: che mia nonna era una stronza,
1: ecco, mannaggia, relazione, adesso qualcuno scriverà a dire una cosa del genere, la nonna
0: lo era, e ragazzi, se volete poi ci mettiamo a raccontare tutte le varie cose, lo era.
1: Io sono d'accordo, cioè non è che perché uno è passato a miglior vita, se era una persona orrenda improvvisamente muore e diventa una persona stupenda.
0: Bravissima.
1: No, quella era orrendo, ogni tanto passano a miglior vita anche quelli
0: orrendi. Diceva era una nonna, e quindi che cambia, era una, e quindi che cambia. Però
1: anche
0: ci sono dei nonni meravigliosi.
1: Sì, e io vorrei affrancare tutti quei nonni dall'obbligo del babysitting. Cioè il babysitting

0: essere su base volontaria e non perché non c'è nessuno che tenga la prole, perché magari il nonno che di figli ha già cresciuto i suoi vorrebbe quello spazietto di libertà, non so, un'oretta il pomeriggio. No! Esci da scuola, portala a nuoto, asciugali i capelli, non fargli prendere freddo, portala indietro, prepara la cena, perché io torno tardi dal lavoro. Liberiamo i nonni dal babysitting e dalla cucina obbligatoria, però, solo su arruolamento volontario.
1: Però ne ho, io siccome ne conosco una che non è mia nonna, ma l'avrei tanto voluto, perché in quel caso altro che festeggiamento della festa della nonna, che le sue nipoti chiamano Nocca, per l'appunto, che è Graziella. Siccome noi siamo anche il sottofondo di molti pranzi, in questo caso il pranzo avviene all'aperto, in giardino, dove il, pensate, il genero ha portato tutta la frittura di pesce, ha portato il pesce, ha portato le cose da mangiare, eccetera eccetera, c'è la nipote, insomma stanno facendo questo pranzetto, ascoltano noi. Quindi Graziella, un bacio grandissimo, un abbraccio grandissimo. Graziella ce magna tutte e due in testa, ha quasi 91 anni, ma ce magna proprio in testa, e lei continua a fare la nonna, quindi lei cucina, fa, dice, cioè fa tutto quello che deve fare, lo fa.
0: Mi piace questa svolta che ha preso il programma oggi, diamo importanza ai nostri ascoltatori uno a uno.
1: Uno a uno?
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, 342-342-2190.
0: Come diceva Enrico Vaime un tempo, il programma lo fate voi, era certo. Il titolo di un programma storico dove erano gli ascoltatori a decidere di che cosa si sarebbe parlato, a commentare, a fare gli opinionisti.
1: Esatto, lo succede anche adesso.

0: sei vestita di ottanio?
1: Io no, sono vestita di blu elettrico, Mary. Comunque dobbiamo fare un ripasso della palette, Mary. Se no come fai la mattina a
0: vestirti? Blu elettrico è molto più, molto più tossico.
1: È un blu elettrico un po' che vira sul viola, ma nessuno ci sta guardando, quindi chi
0: meglio
1: se ne
0: meglio così, devo dire. Allora, attenzione, perché la questione giornata dei nonni poi si è anche un po' trasformata, perché c'è sempre un elemento che non è esattamente, diciamo, proprio il massimo della vita nella famiglia.
1: Un elemento distonico.
0: Ecco.
2: Ciao bellissime, io avevo una zia da parte di padre che era una grandissima stronza.
0: Vedi?
2: Sante da Milano.
0: Ecco, anche lì le zie sono sempre meravigliose, non è vero?
1: Mi piace
0: anche
1: perché lì. Sante, lo senti che era da tempo che la voleva dire,
0: sì,
1: questa
0: perché
1: cosa.
0: Ha detto...
1: Però si sentiva una brutta persona. Tu gli hai dato il là con la nonna. Secondo me adesso, se noi scoperchiamo questo pentolone sotto che ribolle da anni perché non si può parlare male del decuius.
0: No, ma sai che una volta
1: succede,
0: mi scrisse? No, ma infatti mi scrisse un'ascoltatrice, ma indignatissima del fatto che io potessi parlare male di mia nonna. Cioè, non del fatto che avessi detto magari stronzo. No, no, no, come fa? Ma non si vergogna a parlare male della sua nonna? Io mi vergogno, se devo vergognare lei, ma è un discorso diverso. Vogliamo sentire Susanna, grazie.
3: Ciao bellissime, io avrei voluto tanto che voi conosceste la mia nonna, che è morta giusto una settimana fa.
1: Amore.
3: A 100 anni e 9 mesi, era di una dolcezza sconfinata. Non dimenticherò mai i suoi abbracci, le sue polpette.
0: Le sue polpette. Le polpette della nonna, ragazzi, rimangono un must. Io no, Però le polpette della nonna, delle nonne e degli altri, per me sono un must.
1: Io ricordo una vacanza in Indonesia con degli amici, dove uno degli amici.
0: Ti sei portata la nonna?
1: Dopo lungo tempo che eravamo in Indonesia, arrivava un traghetto da lontano e lui diceva: io sogno, in questo caso era la mamma, io ho solo un sogno, che da quel traghetto scenda mia mamma con sui palmi la sua lasagna. Dopo un mese di riso, buono, buono.
0: Per carità, però vuoi mettere con la lasagna, va bene.
1: Ciao Ross, salutiamolo.
0: Ah beh, ciao Ross, per carità. Collega, amico, fraterno e non.

0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo.
9: Le piastrelle?
10: Leviamo.
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
11: Iperceramica.
12: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAE con...
13: Trone, non ci sono paragoni.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sarebbe stato troppo facile parlarne adesso dei Depeche Mode. Troppo facile.
1: Di come suona l'autostrada,
0: esatto.
1: Highway 101 negli Stati Uniti d'America.
0: Noi no.
1: California.
0: Noi mi dispiace, ma non lo facciamo. Noi lo facciamo prima e poi mettiamo i Depeche Mode con il figlio.
1: Ma perché adesso non c'è tempo, Mary.
0: Appunto, non c'è tempo.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schier Bianco da 500 grammi a 1,99€ e pane proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: se non è questa la musica più bella del mondo mondiale, non so dove andarla a trovare. Allora a questo punto, Take the Long Way Home, Supertramp su Radio Capital a Fattore C.
1: Pensa
0: la lunga
1: che,
0: strada, sì.
1: Che tra i corsi faceti che facevo alle università americane per poter andare all'università americana turlupinando mio papà e dicendo guarda che meraviglia, studio ti servirà nel futuro per la mia carriera sfolgorante
0: tantissimo
1: nell'imprenditoria, c'era anche l'inglese attraverso le canzoni.
0: Sì.
1: La nostra insegnante, che secondo me aveva un gusto musicale pazzesco, dei Supertramp ci fece l'opera omnia per imparare l'inglese, quindi li conosco piuttosto bene, anche se sono passati tanti anni da quei tempi della gioventù.
0: Ma che sarà mai? Una decina massimo.
1: Certo, ma dicevi Long Way Home.
0: Ho detto proprio The Long Way Home, Take the Long Way Home.
1: Dipende a quanti chilometri orari la percorri.
0: Certamente,
1: quella lunga
0: mia
1: strada verso casa, perché questo signore che percorreva un'autostrada nel Belgio a 312 chilometri orari è stato paparazzato dalla polizia stradale.
0: Paparazzato proprio, e non è un termine che si usa così a casaccio.
1: Il termine adeguato sarebbe l'autovelox mobile di una pattuglia della gendarmeria ha pizzicato l'automobilista che a bordo della sua Porsche 911 GT3, non so cosa ha detto amici, ma credo di aver detto una cosa grossa.
0: Una cosa di migliaia di euro, diciamo, mettiamola così.
1: Su quel modello la velocità massima è 312 km orari.
0: E lui dice, ma se ci stanno, perché non li devo usare tutti 312?
1: Altrimenti che cosa li ho spesi fare quei 250.000 euro?
0: Esatto.
1: Cifra reale che mi è costata la macchinetta.
0: Sì, tra le altre cose è una macchina proprio simbolo, veramente una macchina bellissima a chi piace il genere. Io non amo le macchine sportive, però insomma quello è proprio...
1: Sì, magari se te la compri e su un'autostrada c'è il divieto, il limite massimo che è
0: 130?
1: No, era anche 170, no, lui ha superato di 170 il limite massimo che è a 130 km orari.
0: Ho capito, però ribadisco, cioè se tu compri una macchina e dentro c'è l'aria condizionata, che fai? Non la usi?
1: Va bene, allora per usarla rischia una condanna a 3 mesi di carcere, ok?
0: Ho capito, però voglio dire l'utilità.
1: Fosse stato nella vicina Svizzera, gli avrebbero ritirato la patente, che hanno fatto anche in questo caso, l'avrebbero condannato almeno un anno di reclusione come pirata della strada, avrebbe pagato una multa in percentuale al suo reddito. Quindi se tu puoi acquistare una Porsche da 250.000 euro, mi consenti, cara Mary, che la multa non è esattamente quella che pagheresti tu per un divieto di sosta, ma non siamo in Svizzera.
0: Ah.
1: Qui

0: quindi che cosa succede in Francia? Che rischia di sottrarsi alla pena.
1: Come fa?
0: Perché che cosa succede? Che i rilevatori di velocità, almeno quelli che non sono i più moderni,
2: sì,
0: non arrivano fino ai 312 km orari.
2: Te credo.
0: Quindi, cosa dice l'avvocato della difesa?
2: È stato paparazzato, infatti, non è stato poi alla fine ripreso davvero.
0: Allora, due sono le cose inquietanti. La prima è quella relativa alla condanna,
2: sì,
0: cioè al fatto che siccome il rilevatore di velocità non arriva ai 312 km orari, l'automobilista sostiene che non possano aver realmente rilevato la velocità perché loro a 312 non ci arrivano, quindi come fate a dire che andavo al massimo della velocità? Ma noi non ti stiamo dicendo, sono l'altro avvocato, ok? Non
2: fai
0: ti stiamo dicendo che tu andassi a 312, stiamo dicendo
2: che andavi leggermente
0: comunque
2: veloce, hai superato di un cicinin, come diresti tu, la velocità consentita.
0: I 130 sono stati doppiati alla stragrande e poi si andava verso il triplicare.
2: Oltre, ecco.
0: Però pare che per la legge, che è sempre interpretabile, ci si potrebbe appellare a questa faccenda. Poi, l'altra cosa inquietante della storia è che la polizia l'ha inseguito.
2: Bene.
0: Allora, io non so a quanti chilometri orari vadano gli autoveicoli della polizia in Belgio.
2: Però non credo che siano così proprio, non penso che abbiano delle macchine così performanti.
0: Se lui stava andando a 312 chilometri orari, ora sarebbe stato impossibile in un momento di traffico congestionato, no?
2: Sì.
0: Quindi lui avrà preso una sera, una notte, un orario e ha fatto questa cosa che non si fa. Okay?
2: Sì, non si fa così non col ditino, non si fa.
0: Ma quelli della pattuglia che si sono lanciati all'inseguimento, innanzitutto complimenti per l'audacia.
2: Uno ci prova, insomma.
0: Certo, però non ci sono semafori in autostrada, cioè quello andava a 312 e la pattuglia della polizia è riuscito a fermarlo. Complimenti.
2: Sai qual è stato il pensiero? E quando ci ricapita? Questo inseguimento stile americano. Quando ci ricapita? Queste sono le cose che noi raccontiamo poi durante il fine settimana, che ci hanno colpito durante la settimana. Magari le avete sentite anche da altri, ma noi, che
0: sì,
2: quando ci colpiscono
0: queste cose, danno la notizia e poi
2: se ne
0: vanno. Si accorge.

0: Everybody isn't ready. Sunburst su Radio Capital, la sua nuova canzone. 13 e 18 minuti, svariati messaggio 342-342-2190 riguardo proprio alle macchine che vanno veloci. Attenzione, intanto c'è gente che ne sa, che ne sa, che ne sa delle macchine della polizia.
1: Buongiorno Radio Capital, buongiorno bellissime e simpaticissime. No, ci hanno in Belgio, anche in Francia, io faccio l'autista, ho fatto l'estero, e hanno delle macchine proprio preparate apposta per rincorrere, quindi sono delle macchine
0: truccate,
1: tipo messe da preparate proprio per rincorrere, tipo la Megane Sport, adesso non mi ricordo bene i modelli, ma sono anche noi li abbiamo, cioè abbiamo il Lamborghini della polizia, ci sono quelle macchine lì apposta.
0: Sì.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sì, diciamo che prima che chiami, allora mi fate uscire la macchina per
2: l'inseguimento
0: ed esce quella con la macchina, cioè, quella è andata in un altro stato secondo me. Secondo
2: no, anche
0: poi,
2: perché stiamo parlando di 312 km orari.
0: In più costa la benzina, non so se ve ne siete resi conto, anche se hanno messo un tetto, ma costa la benzina. Ma attenzione, attenzione, Daniela.
3: Ragazze, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ecco l'incongruenza del mercato dell'auto. In autostrada non si possono superare 130 km orari, ma abbiamo auto in commercio che arrivano ai 300 orari. Mi devono spiegare per quale motivo. Vabbè, ciao.
0: No, è uno spreco, posso dire. Allora, nell'epoca in cui si dice che non bisogna sprecare, se io ho 312 km dentro la macchina, allora li devo utilizzare in qualche modo.
2: Adesso Mary, il mercato delle automobili di lusso e da corsa se la prenderà con noi, quindi
0: perché?
2: Dicendo
0: no,
2: che
0: sto dando ragione.
2: Gli abbiamo distrutto il PIL interno, il prodotto interno lordo del mercato.
0: Assai.
2: Ma detto questo, ci sono beghe legali un po' dappertutto, solo quelle con cui si potrebbe riuscire a non farsi multare per una cosa del genere, per un sorpassone, un eccesso di velocità. E questo signore aveva paura dell'aereo, dove è successo, nel bolognese. Paura dell'aereo e dunque aveva portato all'azienda per cui lavorava un certificato medico dove c'era scritto che lui era terrorizzato e quindi non poteva farlo perché c'aveva la, come si chiama, l'aerofobia, ecco.
0: Sì.
2: E vabbè, per lungo tempo l'azienda non l'ha mai mandato in trasferta quando la trasferta implicava un aeroplano.
0: Sì.
2: Finché dopo non so quanti anni in azienda e gli è stato prospettato un viaggio in aereo. Lui ha detto non ho il passaporto e hanno detto te lo procuri il passaporto.
0: Ma io ho il certificato medico, c'è scritto qua che non
2: lui ha detto non ho il passaporto, rinnova questo passaporto, fatti il passaporto. Hai fatto il passaporto? No. Non ho avuto tempo. Vabbè, dovresti fare il passaporto. Non ho avuto tempo.
0: Non mi hanno dato l'appuntamento perché bisogna sempre dare la colpa agli altri.
2: Dopo una serie di settimane l'hanno licenziato.
0: Aia.
2: Quindi cosa è successo? Lui ovviamente ha fatto ricorso. All'inizio il tribunale ha dato ragione all'azienda perché ha detto comunque tu dovevi produrre di nuovamente le motivazioni per cui carta canta, quindi certificato medico, eccetera. Ma io già gliel'avevo
0: dato
2: il certificato medico
0: 12 anni fa quando sono entrato.
2: 20 anni fa quando sono entrato in azienda. Però lui non si è reso e ha fatto ricorso, secondo voi, dai suspense, che cosa ha detto il tribunale di secondo grado?
0: Non solo rientri, ma te devono pure da pagà.
2: Hanno detto te devono da pagà, però non rientri. Perché comunque l'azienda ti chiedeva di fare il passaporto, tu avresti dovuto fare il passaporto e poi dire passaporto ce l'ho, però anche il certificato che si fa perché io non voglio andare visto che ho questo problema. E quindi non sarà reintegrato, ma gli danno un bel 52.000 rotti euro pari a 20 mensilità.
0: Non vorrei dirtelo, però è vero, è tutto un groviglio fra di noi, è un'inevitabile follia quella.
2: Mary, sono così.

0: Oh, che meraviglia, Mary, te la dedico tutta. Tu sei la mia inevitabile follia.
1: Pensavo volessi dire chissà che cosa, capito, di
0: no,
1: bello.
0: No, volevo
1: mai
0: dire che è scoppiato, no, ma perché ti facevo il segnale, no, è scoppiato un gran casino, si può dire, sulla faccenda delle macchine della polizia in Belgio che sono andate all'inseguimento dell'uomo che sull'autostrada aveva superato i 312 km orari con la sua Porsche.
1: Vai piano, ecco, che dicono che poi
0: no,
1: curi.
0: Perché riassunto volevo farlo un po' rapidamente.
1: Sì.
0: E niente, sono arrivati un numero di messaggi, tutti al maschile, perché poi alla fine c'è questo, si dice che siano gli uomini quelli appassionati di motori, di moto, di, che noi non...
1: Non è vero, meno, non è poi esattamente
0: è così,
1: non è esattamente così, però sicuramente c'è una vasta maggioranza.
0: Se volessimo valutare l'evidenza empirica del numero di messaggi giunti al 342-342-2190, dovremmo dire che proprio quel preconcetto lì per cui è una roba da maschi è assolutamente confermato. Ci scrivono

0: che in realtà le macchine, quelle più veloci in dotazione della polizia, qualcuno ci dice sono quelle di rappresentanza, qualcun altro ci dice sono solo quelle per il trasporto degli organi, qualcun altro dice le puoi tirare fuori solo in caso di necessità, come
1: in caso di necessità. Nel frattempo è già andato in un'altra parte,
0: è già andato da un'altra parte. E poi sono bellissimi i messaggi che scrivono: allora non si va in giro a quella velocità, sempre comunque in galera, perché a divertirti va in circuito.
1: Sono d'accordo, ma sono d'accordo,
0: siamo tutti credo d'accordo tranne il signore che andava a 312 km orari.
1: Vabbè, che dobbiamo fare invece un po'
0: se, se abbiamo tempo parlo di un'altra cosetta
1: che ci piace assai.
0: Sì. Allora è successo che
1: bambina Flavia,
0: una mucca si sia perduta in Val Venosta.
1: Sì, probabilmente avrete visto in settimana, negli ultimi giorni soprattutto, questo video che io ho evitato di vedere perché ho detto non voglio vedere la tragedia, ma non c'è la tragedia.
0: No, cos'è successo? Lei si è persa perché voleva farsi i fatti suoi, quindi si è allontanata.
1: Quando una mucca, non vi mettete fra una mucca e gli affari suoi, per cortesia.
0: Anche perché stanno sempre nei pascoli abituali le mucche, no? Sta sempre lì, sempre le stesse facce. A un certo punto io la capisco,
1: le stesse mucche.
0: La mucca che ha detto andiamo a vedere se ci sono due facce nuove.
1: Dai, un po' di vita.
0: Degli argomenti più interessanti, dei pascoli più gustosi, che ne so. Quindi si è allontanata, però aveva il senso dell'orientamento mio e quindi non è più riuscita a tornare indietro.
1: Sì.
0: E mentre si perdeva lì in lontananza ha visto quello che lei non sapeva essere: un centro benessere.
1: Beh, è pure geniale, è
0: quindi,
1: anche geniale questa.
0: Però
1: mucca,
0: tu immagini l'area verde di questa struttura a mille stelle, come doveva essere appetibile per la mucca.
1: Un prato già rasato che neanche lei, capito? Cioè lei non doveva fare niente, era già fatto il lavoro.
0: C'erano
1: quindi
0: anche i fiorellini, tutti colorati, chissà
1: bello,
0: che gusto, saranno edibili, si è
1: edibili,
0: chiesta la mucca.
1: Esatto.
0: E quindi ha abbattuto la recensione e è andata a pascolare nel bellissimo prato del centro di benessere.
1: Finché
0: non ha visto una specie di tappeto, ha detto vediamo lì com'è, che cos'è. Era quello che chiudeva la piscina.
1: Ok.
0: Hai presente quando si mette la copertura sopra la piscina?
1: C'è andata sopra?
0: Lei voleva farcisi una passeggiatina e chiaramente ha ceduto la copertura. La mucca ha anche sperimentato il benessere della piscina del centro benessere.
1: Sei una brutta persona perché stai praticamente dicendo che la mucca era pesante.
0: No, io sto dicendo.
1: No, tu stai dicendo che la mucca era pesante.
0: Che la mucca
1: non è bello. Non
0: era
1: è bello.
0: In cerca di avventura e l'ha trovata.
1: L'ha trovata e finita in piscina. L'hanno tirata fuori.
0: I
1: non
0: vigili del fuoco.
1: I vigili del fuoco.
0: Pensa il vigile del fuoco che risponde
1: vieni
0: al
1: qua
0: telefono.
1: Vieni qua.
0: Pronto all'emergenza e dice cosa è successo? Già pronto, sai che scendono, come io adoro quando i vigili del fuoco partono perché mi sembra proprio un salvataggio importante. E niente,
1: è un salvataggio
0: dico, venga a salvare.
1: Certo.
0: Dovreste venire a salvare la mucca che è caduta in piscina.
1: In piscina, ma affoga? No, intanto perché abbiamo scoperto
0: tocca,
1: che
0: nuo-
1: sì, tocca.
0: Tocca.
1: E comunque abbiamo scoperto che nuotano benissimo le mucche. Quindi se vedete una mucca al mare che nuota, state tranquilli che lei sa quello che deve fare e magari sa anche come rientrare.
0: Comunque salva la mucca.
1: Certo.

0: Buongiorno ragazze. Allora, però io mi chiedo, la mucca mangiando l'erba del centro benessere farà del latte più buono? Sono domande importanti. Ciao.
1: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
7: Zimarex Collagene, azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Suspicious Mind, Elvis Presley su Radio Capital, 13 e 40 minuti. Quello che state ascoltando, amici, è Fattore C. Strano che ancora non sia arrivata una bella freddura di quelle orrende che piacciono tanto a Flavio Ceccato. No. Al 342-342-2190.
1: Oggi neanche sulla mucca.
0: Vi ringrazio.
1: Neanche sulla mucca nel centro benessere mi avete dato soddisfazione.
0: No, meno
1: ma
0: male.
1: C'è
0: a
1: tempo, Mary.
0: No,
1: perché
0: non tanto,
1: ascolta
0: sì.
1: Bene cosa è successo a Concorezzo, provincia di Monza e Brianza.
0: Che tu conosci ovviamente.
1: Benissimo.
0: Benissimo.
1: Avevo anche l'allergologa di mia figlia.
0: Pure.
1: Ho anche, vabbè, niente.
0: Tu
1: insomma,
0: quella
1: la
0: zona tanta la batti tutta,
1: bazzico,
0: non c'è problema.
1: Bazzico,
0: sì.
1: Mio malgrado, ma la bazzico. E sono arrivati a 1200 i neopensionati di Concorezzo, quindi il comune ha inviato una bella lettera. Cosa ha scritto il comune secondo te?
0: Allora, per gli esami del sangue.
1: No, avete fatto la
0: pensione,
1: prostata, avete fatto gli esami del
0: esatto.
1: sangue occulto. No,
0: no,
1: non è quella la
0: no.
1: lettera,
0: e
1: quella poi non la manda il comune.
0: Che ne so. L'ospedale,
1: sì.
0: Che te
1: certo, la manda la. Si chiama ancora ASL? Si chiama ancora ASL? Non ha cambiato.
0: Comunque, sanitarie.
1: Detto questo, hanno ricevuto una lettera dall'amministrazione comunale che chiedeva la seguente cosa: scegliete, avete due possibilità, o diventate un marel, cioè andate con le mani giunte dietro la schiena intorno ai lavori in corso, oppure fate del volontariato.
0: Ma fatevi il fare vostro.
1: No, e invece entusiasti, 1200 lì, ha risposto quasi tutti:
0: Umarell!
1: Volontariato!
0: Ma veramente?
1: Sei una persona orrenda,
0: ma
1: Mary. Io volevo lanciare la proposta per tutti quanti i comuni. Sono i neopensionati, hanno tra i 65 e i 75 anni. Ha voglia se stanno in forma, se possono dare una mano alle necessità
0: comunali. Al volontariato,
1: comunali, no?
0: Brava!
1: Certo.
0: E allora?
2: Mila.

0: Regole a Milano Delta V su Radio Capita, perché non si dice Delta V, si dice Delta V.
1: Ma tutti lo sanno, Mary.
0: Eh no, è che io lo dico sempre come Delta V. Attenzione, ogni tua richiesta è ovviamente un ordine per i nostri ascoltatori. Attenzione.
2: Beh, Flavia, sarebbe stato più facile fare una battuta su una pecora che fosse entrata nel centro benessere. Massimiliano.
1: Bravo, devo dire che questa era carina. Sì, bravo Massimiliano.
0: Mica c'è che cuore Mary J, che la scelta Mary J.
1: Che soddisfazione che mi
0: c'è
1: date.
0: Soddisfazione, c'è soddisfazione,
1: allora,
0: c'è grandissima.
1: Mary, si parlava dei neopensionati di Concorezzo che andranno tutti a fare il volontariato e volevo fare il paio con questi nuovi dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che dicono che in media viviamo 73,3 anni. Ma come?
3: Quindi si è abbassata.
1: Ma qua ogni tre parole diciamo longevity, longevità, camperemo in salute. E ti dico di più, che se poi volete campare in salute proprio buona, 62,8 anni come media. Ma è tutto finito, Mary.
0: Quindi finiamo adesso quei due soldi che abbiamo, finiamo di lavorare, andiamo e facciamo pepe, e lo facciamo anche prima, cioè
1: siamo
0: facciamo
1: un passo
0: abbassare
1: dal capolinea. Ma non si era detto almeno 80? Io ricordavo, dov'è, com'è
0: la nonna della nostra ascoltatrice? È morta a 100 anni.
1: Esatto. Tutte le centenarie a cui chiedono come ha fatto arrivare a 100 anni,
0: esatto.
1: E la risposta è sempre la stessa.
0: Sai, non mi sono mai sposata e ho bevuto sempre un bicchiere di vino a pasto. È più o meno quella, diciamo, la sintesi. Dove invece poi si sentono dire ogni giorno, magari dalla televisione, mangiare sempre frutta e verdura, eccetera. No, bastano delle due cose piccole, cioè stare indipendenti possibilmente e bere quel bicchierino di vino buono, però, perché c'è anche gente che beve vino cattivo. No, magari tu non lo sai.
1: No.
0: Dai, no, perché quando si dice ah no, sono andata io, però dove si mangia bene, ma c'è qualcuno che ti può consigliare dove si mangia male?
1: Beh, a volte si sbagliano e ti consigliano delle sole.

0: Silvana. Voglio leggere Silvana. È certo che si può consigliare a qualcuno un posto dove si mangia male. Una volta ad una tipa del gruppo del trekking che mi sta notevolmente sull'ansia,
1: antipatica,
0: le ho consigliato un ristorante di pesce dove si mangia malissimo e si paga un botto.
1: Ma poi bisogna vedere cosa ha fatto lei dopo l'esperienza, se te l'ha fatta pagare o no. Mary,
0: dica.
1: Sai che non possiamo andare via.
0: No, attenzione, qui c'è una questione personale che bisogna un attimo tirare fuori e parlarne.
1: Mentre lavoravamo alla Cremente alla rassegna stampa della settimana, a un certo punto esce fuori questa notizia. In Salento, dopo 17 anni insieme, Martina e Pietro si sono sposati.
0: E fossero gli unici nella vita.
1: Lo hanno fatto da soli con i testimoni, jeans e t-shirt, senza invitati. Poi dopo hanno fatto una festa, un aperitivo, dove hanno invitato gli amici e hanno detto: non si festeggia, si festeggia il nostro matrimonio. Ecco. Tutti felici per loro. E sono finiti con un articolone sul Corriere Online.
0: Amici del Corriere, vi dovete proprio, in questo momento,
1: perché
0: fossi in voi avrei molta paura. Chiamate tutti gli avvocati che ci avete.
1: Dicono
0: tutti.
1: Si può fare così, questo è il futuro, perché spendere quando una cerimonia così intima, semplice, è il vero senso del matrimonio.
0: Calma.
1: Puoi raccontare per favore quando quasi 20 anni fa mi sposai, no, 20 anni no, perché c'è pure il fidanzamento in me. Più di 15, adesso devo fare il conto.
0: 17
1: sposai,
0: credo, più o meno 17. La signora Cercato si è sposata in assoluto riservo, direi, con solamente i testimoni e col marito, e poi dopo un po' di giorni, dopo 3 giorni c'era la festa, tutti quanti invitati alla festa di compleanno del marito, e loro sono usciti dicendo: evviva, non solo c'è da festeggiare questo, ma ci siamo anche sposati
1: e vi abbiamo risparmiato la cerimonia e il regalo.
0: Esatto.
1: Ecco.
0: E perché non sono finiti sul Corriere, va bene, nonostante si parli di personaggi, attenzione, famosi.
1: Hai capito?
0: Ecco.
1: Oh.
0: Allora, perché sei andata da Alberto Matano a dirglielo questa cosa?
1: Adesso ci vado.
0: Ecco, no, perché bisogna parlarne.
1: Chiamate
0: di queste
1: cose. Autorità competenti. Ogni tanto arrivano delle notizie e tu ti chiedi: ma perché abbiamo raccontato questa faccenda? Cioè, qual è la ragione?

0: Soul Sister, i Train su Radio Capital.
1: Saluta i tuoi ascoltatori.
0: Saluta Elena.
1: Elena.
2: Ciao a tutti.
0: Ecco, Elena è la persona che è venuta poi a portarci il pensierino molto carino che troverete anche nelle storie, e così almeno lo potete anche seguire, perché potrebbe essere anche una bella idea per Natale che si avvicina.
1: Se volete seguiteci su Instagram, Mary Cacciola, Flavia.cercato, solo se recupero il telefono.
0: Sì, e domani torniamo a mezzogiorno. Grazie Mary J, grazie Daniele, sei nel mio cuore, dimmi che ci sei anche domani. No, non ci sei domani. E grazie, come ti chiami? Natalina?
1: Lindomena, Mary J.

0: sa di felicità.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce, sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
8: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
9: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden.
10: Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
12: Bertolotto.
13: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
14: Resta piuttosto stabile il tempo sull'Italia in questo inizio di weekend, il primo del mese di ottobre. Nel corso del pomeriggio gli unici disturbi saranno a carico delle aree alpine di confine, specie quelle occidentali, dove potranno verificarsi dei rovesci. Per il resto, sole prevalente con più nubi solo al centro-nord. In serata e nella prossima notte, tempo che tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, tempo buono ovunque da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
15: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
16: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
16: Le piastrelle?
17: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
18: Iperceramica.

0: sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.
2: Eccoci qua alle 14:02, pronti a partire con la Capital Hall of Fame versione weekend. Lo sapete, no? Ci sono due parti, la prima tra le 2 e le 4 con me e Faber Bois, oggi con Fabio Amoroso in regia, e la seconda invece con Edoardo Rossi dalle 4 alle 6, dalle 16 alle 18 se preferite. Come sempre faremo il nostro excursus attraverso 6 decenni di grande musica, tutta da ascoltare. Ci sarà una canzone da rappresentare ogni decennio, quindi gli anni 60, 70, 80, poi 90, 2000, 2010. Avremo anche un po' di informazioni musicali da darvi, cose che sono uscite in questi ultimi giorni, altre che riguardano invece accadimenti del passato, ma lo faremo naturalmente nel corso di queste 2 ore, da qui fino alle 4. Se volete interagire con noi, 342-342-2190 è il numero di WhatsApp. Partiamo con gli anni 60 e lo facciamo con una canzone del 1966, Le Supremes, in cui cantava anche Diana Ross. La riascoltiamo dal 66 proprio con You Keep Me Hanging On.

un attimo, siamo in quel 1983 in cui usciva questa commedia con alla regia, ed era la quarta volta, il buon Carlo Verdone, che era anche uno dei protagonisti di questa pellicola. Non solo, era anche uno degli autori del soggetto della sceneggiatura del film Acqua e Sapone, colonna sonora affidata agli Stadio, che abbiamo appena riascoltato proprio insieme qui su Radio Capital, nella Capital Hall of Fame. C'era Carlo Verdone, c'era Fabrizio Barconeri e c'era anche una splendida Florinda Bolkan. Magari qualcuno di voi si ricorderà quel film. Se non l'avete mai visto, comunque è un film che almeno una volta nella vita va visto. Tanto ci sono un sacco di sere in cui non c'è niente in TV, uno lo ricerca sulle varie piattaforme, dai che ce l'avete gli abbonamenti, c'è poco da fare. Questa mattina sentivo Fabio Canino, anzi no, prima la Cacciola e l'ha cercato, che parlavano degli abbonamenti che abbiamo, no? Un po' noi tutti abbiamo un sacco di abbonamenti alle televisioni, cioè alle piattaforme televisive. Che non c'hai Netflix? Che non hai che Disney Plus? Oppure quell'altro Sky Now? Qualcuna c'è, quindi magari da qualche parte troverete la possibilità di vedere Acqua e Sapone, come detto, di Carlo Verdone, 1983. Prima degli Stadio, nella Hall of Fame su Radio Capital, c'erano anche i Dire Straits, il loro album di debutto, quello uscito il 9 giugno 1978, che era semplicemente intitolato Dire Straits, Saltan Swing. Spesso e volentieri ci viene detto, ma tagliate il fondo della canzone. No, non la tagliamo, è così proprio la canzone, cioè finisce, purtroppo sfuma. È una cosa che a Mark Knopfler non ho avuto mai la possibilità di dire, perché non l'ho mai intervistato, se no gli avrei detto, ma perché quella canzone non l'avete fatta chiudere, o che ne so, avete fatto un giro strano per cui non c'era più la chitarra e c'era soltanto gli altri strumenti? E invece no, non ce l'ho mai fatta fargli questa domanda, magari qualcuno gliel'avrà fatta e andrò a cercare in giro, se troverò qualche informazione. Adesso invece nella Capital Hall of Fame è il momento di celebrare, di festeggiare il compleanno di un artista che si chiama Gwen Stefani, vocalist dei No Doubt, perché a un certo punto quello che cantava prima di lei si era suicidato, quindi era cambiata la formazione e decise lei e il fratello, che facevano parte della stessa band, ovvero dei No Doubt, di mettere lei come cantante, come voce di questa band. No Doubt, che adesso riascoltiamo per il compleanno suo con questa canzone dal 95, Don't Speak. Yeah.

Capital Hall of Fame. Anni 10.

0: I Killers dal 2004 nella Hall of Fame su Radio Capital con Somebody Told Me, questo invece era Max Gazzella, anno 2015, la canzone La vita com'è.
1: Capital Hall of Fame.
2: Questa settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: Sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre, la Coop sei tu.
4: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
5: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
4: Il crimine racconta la storia di un paese.
5: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
6: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
7: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Sei Febal e casa.
8: Febal Casa, Febal Casa.
7: Più info su febalcasa.com.
9: Qual è la compagnia più bella che ci sia?
10: Il Gruffalò e i suoi amici.
11: La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
1: Su Radio Capital.

0: meglio degli ultimi sei decenni di musica.
1: Le 14:30 minuti e 40 secondi, benvenuti, buon pomeriggio, buon sabato. Siamo arrivati a ottobre, quindi Natale è sempre più vicino. Ne parlava Mary Cacciola prima, no? Che insomma hanno ricevuto un cadeau da chi è passato a trovarle e naturalmente si sta già organizzando per Natale. Tu, Fabio, per esempio, che hai delle creature a casa, hai già pensato ai regali di Natale? Perché è un attimo che arriva il 25 dicembre. Siamo arrivati al 3 di ottobre, sembra ieri che era praticamente Ferragosto. Invece no, guarda un po', è vero che la temperatura non è cambiata, Si sta ancora tranquillamente in giro in t-shirt perché fa ancora abbastanza caldo. Quindi insomma, la classica ottobrata romana, come sentivo dire a Pierre questa settimana i buon Ferrantini, ma anche nel resto d'Italia la temperatura non è male. Si fa apprezzare, diciamo. Quello che si fa apprezzare maggiormente però in questo momento è sicuramente la musica della Capital Hall of Fame, con Fabio Amoroso in regia e con Fabio Arbo al microfono con voi, pronti a ripartire con una canzone che fa parte di un album del 1969 firmato dai Rolling Stones, che si intitola Let It Bleed. Sì, questa canzone qui, tra l'altro, cosa comica, che da una parte sul disco c'è scritto Gimme Shelter e invece no, è Gimme Shelter, perché poi così viene chiamata, ed è una delle canzoni fondamentali di questo album del 69. Rolling Stones che non ne vogliono sapere di appendere le chitarre al chiodo, microfoni, batterie, eccetera eccetera. No, si continua a fare musica. Ne hanno fatto un disco bellissimo quest'anno, se non ce l'avete cercatelo, perché Forever Tongue è veramente un gran bell'album, traccia dopo traccia, ed è molto bello anche il passato di questa band che adesso riascoltiamo insieme, come detto, da Let It Bleed. Disco pazzesco, incredibile. Questa canzone qui è stata inserita al numero 38 tra le migliori per Rolling Stone. Give Me Shelter, Rolling Stones.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

perché il disco che praticamente usciva oggi, 3 di ottobre 1980, conteneva questa canzone e vinse i Grammy Awards come album dell'anno, miglior performance rock di un duo e di un gruppo per Don't Stand So Close to Me. Due Grammy Awards, possiamo fare, cos'era i Grammy Awards un po' come l'Oscar per il cinema, volendo, sì, perché non c'è niente.

nient'altro paragonabile a quello, no? Quindi o vinci l'Oscar se hai fatto un bel film, se hai fatto una canzone da colonna sonora, oppure se hai fatto un bel disco, una bella canzone, la traccia dell'anno, ti porti a casa i Grammy Awards, che è grammofono, e ogni anno c'è un po' da lotta per portarsi a casa questi grammofoni. Loro lo fecero nel 1980, ma esattamente il 3 di ottobre di quell'anno usciva questo, che per il gruppo di Sting era il terzo album, ovvero Zenyatta Mondatta. Non conteneva soltanto la canzone che abbiamo appena ascoltato, cioè Dal senso con lo Stormy, che era la canzone che lo apriva, ma c'era anche una canzone che lo stesso Sting aveva definito non bella, bruttina, ed era The Do Do Do The Da Da Da, che non era una canzone, era quasi uno scioglilingua. Però poi, andando ad ascoltare meglio quell'album, ce n'era un'altra traccia che secondo me andrebbe riascoltata più volte al giorno, ed è When the World is Running Down You Make the Best of What's Still Around, che non è un titolo, è uno scioglilingua vero e proprio, ma che comunque fa parte di quel disco lì. Ma poi c'era anche Driven to Tears, c'era Voices Inside My Head, c'era Behind the Camel, insomma un disco veramente, se non l'avete mai ascoltato per intero, da riprendere e da rimettere lì in qualsiasi formato: vinile, cassetta, CD, streaming, fate voi, non è un problema, mi raccomando, però ascoltatelo. Prima dei Police, dal 76 invece, un disco che in settimana, lunedì scorso, ha compiuto la bellezza dei 50 anni, ed è l'album di Stevie Wonder, che tutti noi ovviamente conosciamo alla perfezione. Da quel disco lì, che ha compiuto 50 anni, abbiamo sentito la canzone che era Sir Duke, dedicata a un grande, grandissimo personaggio del mondo della musica del passato. Allora, noi adesso siamo pronti invece a sentire altre cose. L'album era Songs in the Key of Life, tanto per capirci, quello che ha compiuto 50 anni lunedì scorso. Non un disco qualunque, un disco pazzesco, di quelli incredibili. Pronti adesso ad affrontare gli anni 90? Lo facciamo con Morgan e tutti gli altri Blue Vertigo. L'anno in questo caso è il 1999, la canzone Sono come sono.

0: nella Capital Hall of Fame dal 2004 gli U2 di Sometimes You Can Make It On Your Own, e poi questa invece era dell'anno il 2010, la canzone dolcissima Someone Like You.
1: Capital Hall of Fame
2: fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Quando Maurizio Crozza torna...
6: È tutto pronto?
5: Si sente...
6: Vado subito al punto...
7: E chi? De che? Ma de quando? De come?
6: E non lo so.
8: E come non lo sa?
6: Hai capito?
9: Veramente no. No, no.
10: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
6: Ma che... Ci siamo capiti.
7: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
8: No, presidente.
7: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
0: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.
12: Da pochi secondi sono passate le 3 del pomeriggio in questo sabato 3 di ottobre 2026 con i Fabios, l'amoroso in regia e largo a microfono con voi. Stiamo insieme fino alle 4, all'arrivo poi di Edoardo Rossi che sarà con voi fino alle 18 per la seconda parte della Capital Hall of Fame. Anche in quest'ora avremo tanta bella musica da ascoltare, avremo anche un po' di ricordi musicali. Intanto vi ricordo che oggi è il compleanno di Tommy Lee, batterista e fondatore dei Motley Crue, nato il 3 ottobre del 62, quindi gli facciamo tantissimi auguri. Ma oggi veniva pubblicato per il mercato americano il 3 ottobre 1966, quindi esattamente 60 anni fa, il singolo che adesso vi faccio ascoltare, questo qui, che poi è diventato famoso anche grazie a uno spot pubblicitario di Coco Chanel. Zombies, She's Not There.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

capolavoro assoluto dei Talking Heads, 1983, Night Melody, This Must Be The Place, riutilizzato poi nel 2011 come colonna sonora e anche titolo di un film del nostro Paolo Sorrentino con uno strepitoso Sean Penn, che era proprio This Must Be The Place, che abbiamo riascoltato su Radio Capital nella Capital Hall of Fame. Prima di Talking Heads, nella nostra puntata di oggi della Hall of Fame, anche Lucio Dalla non può mancare nella programmazione musicale di Radio Capital. In questo caso l'anno era il 1979 e la canzone si intitola Stella di Mare. La prossima canzone invece ha avuto una diatriba pazzesca legale tra i Verve e Andrew Oldham Orchestra, perché loro hanno utilizzato 5 note tratte dalla versione della canzone The Last Time dei Rolling Stones, ma rifatta in versione orchestrale qualche anno più tardi. Poi qualche anno dopo, nel 2019, Keith Richards e Mick Jagger hanno rinunciato ai diritti della canzone e hanno detto: vabbè, Richard Ashcroft, prenditeli tu, va. Verve che

0: Just Breathe dei Pearl Jam, l'anno in quel caso era il 2009, nell'Hall of Fame anche Motta, di cui vi parlo tra poco perché è legato a Paolo Tucci, con Sei bella davvero, l'anno è 2016.
1: Capital Hall of Fame.
2: Dalla mente di Guy Ritchie torna la serie Mobland, una nuova serie di intrighi, rivalità e pericolosi giochi di potere. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Mobland, la seconda stagione, con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest, l'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
11: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
12: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.
0: 15 e 29 minuti, questa è Radio Capital con Fabio Amoroso in regia e con Fabio Arguan microfono. Prima ci siamo fermati con Motta e Sei bella davvero, detto parleremo di lui e di Paolo Turci. Perché? Perché Motta ha collaborato con tre canzoni, alla scrittura di tre canzoni per il nuovo album di Paolo Turci, Amore a dismisura, che è uscito ieri in tutti i negozi. E questa cosa comica, anzi una cosa meravigliosa, che il disco esce soltanto in fisico o in digital download, non è ascoltabile in streaming. Brava Paola, bella scelta, la stessa che aveva fatto anche Tosca, che ha fatto anche Niccolò Fabi un po' di tempo fa. Quindi se volete quel disco lì lo trovate da comprare in formato LP, CD, non so se hanno fatto, no, non hanno fatto la musicassetta, peccato. Però c'è una parte curiosa, che in primi 1000 LP di Paolo Turci escono con una copertina diversa, un po' particolare, è tutta un'operazione abbastanza complicata e curiosa. Comunque, Paolo Turci, sappiate che lunedì alle 15 sarà nostra ospite su Radio Capital, di Capital Records, la prima parte, con Mixo e Luca De Gennaro. Quindi lunedì, quindi vuol dire il 5 di ottobre, appuntamento alle 15 su Radio Capital. Invece sempre ieri è uscita una versione molto particolare, rielaborata e corretta, di un album che i Beatles avevano pubblicato il 3 dicembre 1965, ci sono formati ampliati e rimasterizzati. L'album in questione si chiama Rubber Soul, quello che praticamente aveva un po' analizzato il soul bianco, così lo aveva definito il buon Paul McCartney. La cura di questo mixaggio è stata affidata a Gilles Martin, figlio di George Martin, storico quinto Beatles, c'è poco da fare. particolare. E tra l'altro viene pubblicata in un box super deluxe con 4 CD e 5 LP. Poi sono le edizioni deluxe e 2 CD, vinili e formati digitali con mix Dolby Atmos, quindi un ascolto veramente pazzesco. Ho avuto la fortuna giovedì di andare ad ascoltare il disco per intero al cinema, perché hanno fatto una cosa al Barberini qui a Roma, e vi assicuro che sono uscite delle tracce pazzesche, perché hanno utilizzato lo stesso sistema che aveva usato Peter Jackson per separare le tracce. Da un 4 tracce ne sono uscite più di 30. Quindi suoni che ci eravamo persi, ci siamo accorti che esistevano veramente. Da quell'album lì, Rubber Soul 1965, Nowhere Man, The Beatles.

0: Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Il 3 ottobre 1949 nasceva un grande chitarrista, sì, perché lui è un grandissimo chitarrista. Sto parlando di Lindsey Buckingham, cantante, compositore, produttore discografico americano. Ed è famosissimo soprattutto perché è stato la voce anche solista dei Fleetwood Mac. E quindi noi oggi abbiamo voluto omaggiarlo e fargli tanti auguri di buon compleanno riascoltando questa canzone che si chiama Big Love 1987. Lui, tra l'altro, nei Fleetwood Mac ci rimase tra il 75 e l'87, ci tornò tra il 1997 e il 2018 ed è stato anche inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1998. Quindi un personaggio che ha veramente alle spalle una carriera importante. Entrò nella band nel 75 insieme alla sua compagna di allora che era Stevie Nicks e portò a quella band il successo grazie ad album stupendi come Rumors, per esempio, che è uno di quegli album che, se fai l'esempio dei 100 da avere nella discoteca di casa, non può mancare. Cioè, Rumors è uno di quei dischi lì proprio fondamentali da ascoltare almeno una volta nella vita. Prima dei Fleetwood Mac, nella Hall of Fame su Radio Capital abbiamo invertito gli anni, da 87 a 78 c'era Antonello Venditti e il suo brano chiamato Sotto il segno dei pesci. 15:44 minuti, pochi minuti, 16, e poi sarà la volta di Edoardo Rossi, che vedo lì preparato e preparatissimo con la sua bella t-shirt bianca, pronto a realizzare le prossime 2 ore di Hall of Fame tra le 4 e le 6 del pomeriggio. Invece

disco che deve partire assolutamente. C'ha proprio il ditino. Hai presente Sparalesto? Ecco, lui è così. Ta ta ta, c'ha proprio. Devi fare attenzione perché è un attimo che parte il disco in sottofondo. È un attimo proprio. Tra le band preferite di Alessio Bertallò, che potreste ascoltare tutte le sere da lunedì a venerdì tra le 10 e mezzanotte su Radio Capital, il suo B-side, ci sono sicuramente loro. Sto parlando di Massive Attack. L'anno in questo caso era il 1991. Cosa facevate nel 1991 voi? Io me lo ricordo perfettamente. Voi? Questa è

0: Rocket Fire dal 2017, Everything Now, prima anche Mercy di Duffy dal 2008. Volevo salutare Luca che ci ha scritto che l'album del 66, no, il 65 usciva Help, no, nel 65 uscivano due album per i Beatles, Help ad agosto e poi a dicembre invece Rubber Soul. Quante ne so dei Beatles, tante, perché li ho portati anche all'esame di terza media, solo per questo, me ne sono studiati da bambino. E tutto per le prime due ore di Hall of Fame, grazie a Fabio Moroso in regia per l'ascolto. Adesso arriva Edoardo Rossi fino alle 18, darà buon appuntamento domani e domenica, ma noi saremo qui puntuali alle 2. Ciao!
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.

0: sa di felicità.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
0: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4.

0: perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
1: Dark Planet, convenienza nostra.
2: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
3: Simarex Collagene. Azione.
4: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
5: Le notizie alle 16. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. È stato rilasciato su cauzione il 25enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana, arrestato perché sospettato di far parte della banda che voleva attaccare la base militare di Fairford in Inghilterra. Anche gli altri 5 giovani inglesi arrestati domenica erano stati poi rilasciati su cauzione. Le indagini sul volo Fly Dubai tracciato il profilo del copilota cittadino dell'Oman, Silvia Mobili.
6: Diventa sempre più credibile l'ipotesi di terrorismo dietro il gesto del copilota che avrebbe aggredito il comandante nella cabina di pilotaggio usando l'ascia d'emergenza per prendere il controllo dell'aereo. Amam al-Ammami, omanita di 29 anni. Secondo la CNN, su un profilo LinkedIn riconducibile al suo nome e poi rimosso, sarebbero comparsi poche ore dopo l'incidente 2 post. Uno con immagini della cabina di pilotaggio e riferimenti ad aerei israeliani e un altro con al-Zawahiri, ex leader di Al-Qaeda. Sembra che il copilota avesse già ricevuto un divieto di volo dalle autorità dell'Oman perché radicalizzato.
5: Il ministero degli esteri russo torna a raccomandare ai cittadini e ai diplomatici stranieri di lasciare Kiev e non viaggiare nel paese. L'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato. 45 miliardi di euro di prestiti. Sono per questo in corso contatti tra la Commissione europea e Kiev per definire la cifra da sottoporre al Consiglio europeo di ottobre. Si è ucciso in carcere a Reggio Emilia il 26enne che domenica scorsa aveva aggredito e ferito 3 persone che non conosceva in un distributore di benzina. Era in cura al centro di salute mentale. Al momento della tragedia si trovava in una cella da solo. Decine di migliaia di persone in piazza oggi a Madrid per il diritto alla casa. Questo secondo le autorità, 500.000 secondo gli organizzatori del sindacato degli inquilini, cortei in altre decine di città spagnole, questa all'indomani della bocciatura in Parlamento del decreto del governo che bloccava gli sfratti. Sinner alza ancora bandiera bianca, è il numero uno al mondo alle prese da 3 mesi con un problema al ginocchio, annuncia che non parteciperà al torneo di Shanghai. Zverev lo incalza, a Pechino avanza ai quarti di finale dove sfiderà Djokovic. Formula 1, una prima fila da 11 titoli mondiali complessivi a Sepang. In pole c'è Verstappen, subito dietro la Ferrari di Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione.
7: Comunque oggi Max era troppo veloce per noi. Abbiamo fatto fatica col bilanciamento e poi sicuramente credo che anche questa pista non aiuti, con l'asfalto così usurato, con sto caldo. Credo che comunque le Red Bull, anche la Ferrari siano molto veloci, però cercheremo di domani fare una bella partenza e poi di fare la miglior gara possibile.
5: MotoGP, Marc Marquez vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone, secondo Moreira terzo, Martin Bezzecchi sesto. Capital News torna alle 18.
8: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore il tempo tornerà a essere buono ovunque, anche sulle Alpi occidentali, con la cessazione dei fenomeni. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. In giornata aumento dell'instabilità al nord-ovest con possibilità di rovesci soprattutto sulle aree montuose, specie sulle Alpi di confine. Pochi cambiamenti sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Federico Brescia.
10: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
10: Le piastrelle?
11: Leviamo.
10: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
10: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
10: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
12: Iperceramica. Qualunque direzione.

0: situazione, prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
1: Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital.

0: sei decenni di grande musica. Like a Rolling Stone. Su Radio Capital.
1: Buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi, grazie per essere all'ascolto. Un saluto anche a Fabio Amoroso in regia a Roma, buon pomeriggio anche a te. Continua la Capital Hall of Fame introdotta dal grande Arbois, che ci ha tenuto compagnia dalle 14 alle 16, sarà così anche domani. Io starò insieme a voi sino alle 18, poi arriva Capital Weekend. Allora, come sapete, la nostra unità di misura è una canzone a decennio e quindi partiamo dal 1964. In quel tempo i Beatles conquistavano l'America dopo la storica esibizione all'Ed Sullivan Show, aprendo tra l'altro la strada alla British Invasion, quindi a tutti i loro amici tipo Rolling Stone, Animals e Kings. Come diciamo sempre, in quel periodo la Motown e la Stax consolidano il loro successo nel soul e nel rhythm and blues. Bob Dylan sta decidendo di passare alla fase rock, svoltare dalla fase folk, e Burt Bacharach e Hal David non ne sbagliano una. Nel 1964 infatti affidano alla loro interprete prediletta, ossia Dionne Warwick, una canzone che scalerà le classifiche ovviamente da entrambi le sponde dell'Atlantico e sarà indotta nel 1998 all'interno della Grammy Hall of Fame. Sto parlando di Walk On By, Dionne Warwick, dal 1964 nella Capital Hall of Fame.

0: Capital Hall of Fame, una canzone per decennio. Abbiamo sentito prima dal 1979 i Toto, dall'album Hydra. Allora, diciamo una band agli inizi, se vogliamo, ma almeno agli inizi con il nome di Toto, visto che sappiamo bene che la band è formata da dei super musicisti che prima erano molto famosi negli studi di Los Angeles per essere dei grandissimi session men o turnisti, insomma chiamateli come volete, anzi vengono chiamati hired guns, ho scoperto, tanto che c'è addirittura un documentario del 2016 che parla proprio di questi musicisti che stanno dietro le quinte ai grandi artisti. Ci sono tantissimi nomi coinvolti, tra i quali anche Steve Lukather, che oltre ai Toto ha suonato con artisti del calibro di appunto Alice Cooper, Joe Cocker, Elton John, Michael Jackson, insomma grandissimo. Sempre a proposito di documentari, abbiamo appena sentito gli Wham con Wake Me Up Before You Go Go 1984. Oltre al documentario sugli Wham che è uscito nel 2023 realizzato da Chris Smith, vi ricordo che dal 5 novembre uscirà George Michael The Fate Tour, un film concerto con 18 brani registrati nel 1988 durante un tour a Parigi, proprio per accompagnare, per promuovere quell'album Fate in occasione del decennale dalla scomparsa del grande George Michael. Tra l'altro poi al film ci sarà un'uscita, insomma sarà seguito da un'uscita poi discografica e all'interno ovviamente delle varie piattaforme. Ma proseguiamo, andiamo agli anni 90. Come sapete ci sono alcuni artisti, soprattutto in Italia, che sono famosi per raccontare l'universo femminile con una particolare sensibilità, anche come metafora delle proprie emozioni. E Vasco è uno di questi, e nel 1996 lo rifà di nuovo con questa canzone che si chiama Sel.
1: Se li cammina per la strada senza nemmeno

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: Mamma mia, quanta simpatia mi fa Bruno Mars, 24K Magic dal 2016 e prima American Pie da Madonna, che ha letteralmente sbancato gli MTV Video Music Awards, 13 nomination, 7 premi, tra cui quello di artista dell'anno. Complimenti qua alla classe, non è acqua. A tra poco.
1: Capital Hall of Fame.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Ant, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: ci sono paragoni.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle Targhe Tenco 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it. Capital Hall of Fame. Thank you for the sunshine, okay. Un viaggio nella storia della musica.

0: solo su Radio Capital.
1: E continua la Capital Hall of Fame. Ancora un saluto a Fabio Amorosi in regia e un buon pomeriggio a tutti da Edoardo Rossi. Faccio un saluto velocissimo ad Antonio che dice: ma forse è finita l'era della Whamageddon, li ascoltiamo e basta. Ma stiamo a vedere, insomma, vediamo che succede a Natale. Tra l'altro George Michael, ma porca miseria, ma proprio il 25 di dicembre. Vabbè. Un saluto anche a Marta e a Daniela, grazie per essere all'ascolto. Allora parliamo di Birds, perché il loro bassista Chris Hillman è diventato un nostro collega, perché dovete sapere che lui è un grandissimo appassionato di country e a 81 anni ha iniziato a fare la radio su una piattaforma americana parlando della musica che lo ha formato con un programma che si chiama Three Finger Breakdown. Complimenti collega, andiamo a risentire i Birds nella Capital Hall of Fame.

Gli Spandau Ballet, questa è il Fly For You 1984, erano reduci dal successo dell'album True del 1983, che conteneva oltre alla title track anche la mitica Gold, ma era un momento di particolare successo per la band, perché l'anno successivo poi avrebbero partecipato al Live Aid. Insomma, mi piace ricordare anche quello che sta combinando il nostro amico Tony Hadley, il cantante degli Spandau Ballet, che come sapete alterna la sua carriera tra il suo repertorio più pop e quello da crooner, jazz e swing. Tra l'altro a Natale farà una tournée in Inghilterra con la big band, ma lui so che è molto affezionato all'Italia e quindi sono certo che nell'anno nuovo ci verrà a trovare. Ma se gli Spandau Ballet hanno iniziato con un stile un po' new romantic, no, per approdare a sonorità più pop, la band inglese che stiamo per andare a sentire hanno fatto un percorso simile, ma forse con le tinte un po' più forti. Sto parlando dei Beloved, che dopo gli esordi un po' più cupi, no, suonavano un po' simili ai New Order, hanno avuto una parentesi a

0: Elisa dal 2019 dal disco Di Aria Aperti e prima di lei Personal Jesus fatta da Johnny Cash, mamma mia, brividi. A tra poco su Radio Capital, solo bella musica.
1: Capital Hall of Fame.
2: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
3: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
5: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
1: Bertolotto.
2: Radio Capital.

0: ultimi sei decenni di musica.
1: Sono le 17, questa è la Capital Hall of Fame, parte la ultima ora della di questo weekend, no, di questo sabato, poi ricominciamo naturalmente domani alle 14 con Arbois e alle 16 di nuovo in mia compagnia. Buon pomeriggio a tutti, sono Edoardo Rossi in diretta da via Massena, un saluto anche a Fabio Amoroso in regia da Roma. Allora, finalmente, che bello, posso parlare della splendida Aretha Franklin. Allora, dunque, nel 2001 è uscito un bel cofanetto, un bel box dove c'erano 4 CD, un sacco di inediti, no? In corrispondenza dell'uscita di Respect, il film, no? Nel 2023 ne è uscito un altro dove ci sono un sacco di vinili ristampati del periodo 70-74, ma sembra che ci sia dell'altro materiale e noi siamo qua ad attenderlo, perché non so se sapete, ma sono in corso una serie di procedimenti sulla sua eredità e pare che ci siano decine di vecchi nastri audio e video conservati nella sua casa. Pare che siano bobine senza etichette, senza niente, no? Conservate forse in un modo un po' disordinato, e quindi ovviamente noi non vediamo l'ora di sapere cosa c'è lì dentro, sperando di poter trovare concerti e sue interpretazioni inedite. Ma torniamo al 1967, quando Aretha Franklin è appena approdata all'Atlantic, quella gestita all'epoca dal mitico Ahmet Ertegun, e Carole King e Gary Goffin scrivono per lei su misura una canzone che diventerà un altro grande classico del soul grazie alla sua interpretazione. Sto parlando di You Make Me Feel Like a Natural Woman.

Le 17.12, questa è Radio Capital. All'interno della Capital Hall of Fame abbiamo sentito poco fa Loredana Bertè dal 1979 con La Luna Bussò, un disco, vabbè, una delle canzoni più importanti della sua carriera, uscito appunto nel 1979 dal titolo Banda Bertè. Tra l'altro, prima stavo parlando di cofanetti quando parlavo di Aretha Franklin, ce n'è uno anche per gli appassionati della musica di Loredana Bertè, che è uscito qualche anno fa, che si chiama Reloaded, che contiene ovviamente un po' di dischi ristampati e soprattutto rimasterizzati dai nastri originali, i dischi del periodo dal 74 al 1983, con ovviamente un po' di inediti. Ma quella che abbiamo appena ascoltato era Modern Love di David Bowie, 1983, un periodo in cui, come sapete, David Bowie insomma non si ferma mai, sempre decide di trasformarsi ogni volta, e infatti in questo caso prende l'aereo, va a New York, dice Nile Rodgers degli Chic: voglio fare un disco che sia più ritmico, più funky e che abbia un suono contemporaneo. Infatti realizza Let's Dance, all'interno del quale appunto c'era anche China Girl e questa Modern Love. Tra l'altro, una cosa che a me colpisce sempre è che all'interno di questo disco suona Stevie Ray Vaughan, il mitico bluesman che io amo alla follia, che in quel periodo David Bowie scoprì per caso a un festival, disse: io voglio che questo chitarrista venga a suonare nel mio disco. Strano, perché insomma Stevie Ray ha una manata abbastanza cruda, no? Però sicuramente ha dato quel tocco di originalità in più, proprio come voleva David Bowie. Ma passiamo agli anni 90, anzi in realtà in questo periodo, mentre David Bowie sta è negli Stati Uniti a fare Modern Love, in Inghilterra c'è una giovanissima cantante cresciuta a pane da Diana Ross, Marvin Gaye e Aretha Franklin, che inizia a pubblicare i suoi primi dischi. Si chiama Lisa Stansfield. Nel 1989 però viene coinvolta dai Cold Cut, che sono un duo di produttori nato nel frattempo di musica elettronica, per dare voce a una delle loro produzioni dal titolo People Hold On, che diventa uno dei suoi più grandi successi, anzi una canzone che tutto sommato spiana, anzi lancia Lisa verso una nuova fase della sua carriera solista. Infatti saranno poi i Cold Cut che firmeranno la produzione del primissimo singolo

This Is The Right Time di Lisa Stansfield. Ma nel frattempo la carriera della cantante inglese decolla e nel 1997 arriva il suo quarto album, che si chiama come lei, Lisa Stansfield, dal quale

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: E non me ne frega niente. Prima abbiamo sentito anche Crazy in Love di Beyoncé featuring Jay-Z, dal 2003 il suo primo disco solista. E prima ancora invece abbiamo sentito Modern Love di David Bowie. Grazie a chi mi ha fatto notare che mi è scappato un Bowie. Scusate, Bowie. No, la sapevo, ma prof, la sapevo, ma ogni tanto sa com'è l'emozione. Un saluto a Patrizia, grazie mille, grazie Carlotta, e un abbraccio anche a Sole, grazie per quello che scrivete al 342-342-2190. Va bene, torniamo tra poco con la Capital Hall of Fame.
1: Capital Hall of Fame.
2: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLonghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
8: Questa settimana da Aldi tante offerte, come rollet di suino ripieno da 700 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Una finestra è una finestra.
10: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
9: Vedo.
10: La maniglia centrale è davvero elegante.
9: Sì, bella.
10: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
9: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
11: Ocnoplast. Le finestre di design.
12: Quando Maurizio Crozza torna...
13: È tutto pronto?
12: Si sente.
13: Vado subito al punto.
14: E chi? Che? Ma de quando? De come?
13: Non lo so.
15: E come non lo sa?
13: Hai capito?
15: Veramente no. No.
16: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
13: Ma che... Ci siamo capiti.
14: No. Grazie a tutti.
16: No,
14: davvero.
16: No.
14: Grazie.
16: No.
14: Graziella e grazie...
15: No, presidente.
14: Tante, dai.
17: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
18: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
19: Zimarex Collagene. Azione.
7: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio.

0: massaggio migliora l'aspetto della pelle. Zimerex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
1: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lascialiandare.it, centro di coordinamento RAI con...
2: Troni, non ci sono paragoni.
3: Questa è la Hall of Fame di Radio Capita.

0: Decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.
1: Come on, 17:31 Radio Capital, Capital Hall of Fame. Allora, ripartiamo dagli anni 60 e parliamo di Bee Gees. Sapete che loro hanno avuto due periodi musicali, no? Due periodi stilistici. C'è quello famosissimo, no? Che negli anni 70 li ha visti protagonisti nella, con la disco dance, con la febbre del sabato sera, eccetera. Ma negli anni 60 il loro suono era ben diverso, più vicino magari alla psichedelia, c'erano orchestrazioni, forse un pelo prog, se vogliamo, adesso non vorrei esagerare, esatto. Però nel 1968 pubblicano un disco che si chiama Idea, nel quale per intenderci c'è I've Gotta Get a Message, che contiene la canzone che stiamo per andare ad ascoltare. Negli anni questo singolo è stato ripreso da parecchi artisti, da Richie Evans fino ai Wallflowers, ai Pet Shop Boys, addirittura Paul Weller, ma ce n'è una versione, che ovviamente non sentiremo oggi anche se è molto bella, realizzata da una band che teoricamente è abbastanza lontana dai Bee Gees, ossia dai Faith No More, che dissero che nel 1995 si trovavano in un bar di Guam, che ho visto essere in Micronesia, e a un certo punto in un karaoke è partita questa canzone. Questi probabilmente erano lì imbriachi, hanno sentito cantare questa canzone, hanno detto no, dobbiamo farne una cover, ed è quello che poi avrebbero fatto. Ma torniamo al 1968, i Bee Gees incidono questa I Started a Joke, una canzone, come sentite, decisamente diversa dalle sonorità appunto un po' più danzerecce del periodo successivo. Questa è Radio Capital, Bee Gees.

0: TikTok, questa era Such a Shame con il finale più difficile del mondo. E prima abbiamo sentito naturalmente gli ABBA con Gimme Gimme Gimme. Allora vado a fare un saluto a un po' di voi che appunto scrivono alla nostra linea WhatsApp. Un saluto ad Aaron e Amos, grazie per essere finalmente all'ascolto. Un saluto anche a Francesco, grazie per quello che dice. Un saluto a Franz. E poi sono arrivati addirittura due messaggi per i Bee Gees, sia Clelia che Graziano, insomma, che li apprezzano molto. Graziano dice: considererei anche Odessa, che è un bel doppio, che è il disco che è uscito dopo quello del quale abbiamo parlato. Ma come avete sentito in sottofondo, siamo già diretti nel 1990 con il grande Fabrizio De André, che esce con un disco che si chiama Le Nuvole, dove amplia la gamma di dialetti da cantare. In questo caso, dopo Cresa De Mago genovese, passa al napoletano. Questo è Don Raffaele.
1: Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del Carceroine. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto a Poggio Reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullozzi ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

piena pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a gilet, gradito campano.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà? Chi se so paticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e fuori che state se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, Eminenza vi bacio.

0: Happy Pharrell Williams dal 2013, prima Stand di Eminem featuring Dido dal 2000. Vi ringrazio per essere stati all'ascolto, ringrazio soprattutto Fabio Moroso per il supporto tecnico, faccio un saluto ancora veloce a Dawid e a Ricky da Torino. Tra poco arriva Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco, vi ringrazio per essere stati all'ascolto, vi do l'appuntamento a domani alle 16 sempre con la Capital Hall of Fame. Da Edo Rossi è tutto e adesso le news, a domani.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a €4,99.
3: Todis, buongiorno convenienza!
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Città di felicità.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
4: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Rico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, Quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
6: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26.

0: con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
1: Le notizie Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Archiviato a Caltanissetta il filone di indagine su mafia e appalti come motivo scatenante delle stragi di Capaci e Via D'Amelio del 1992. Gli elementi acquisiti non consentono l'iscrizione di alcun soggetto e di conseguenza non consentono di formulare alcuna ragionevole previsione di condanna, scrive il giudice Santi Bologna. La Spagna scende in piazza per il diritto alla casa l'indomani della bocciatura in Parlamento del decreto del governo che bloccava gli sfratti. Manifestazione in decine di città a Madrid con mezzo milioni di persone, secondo gli organizzatori. In Italia i medici che danno le dimissioni sono di più di quelli che sono andati in pensione. Antonio Cristiano.
2: Sono i dati del 2025 e riguardano il servizio sanitario pubblico. 3.767 medici hanno lasciato volontariamente il lavoro rispetto a 2.876 nuovi pensionati. Per il sindacato degli ospedalieri ANAO è un'inversione di tendenza netta e improvvisa, visto che le dimissioni sono più che raddoppiate rispetto al 2024 e ormai riguardano più di 3 medici su 100, con le situazioni peggiori in Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Tanti i motivi: turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, carichi burocratici, aggressioni nei reparti e condizioni al limite del burnout, anche perché l'età media di chi si dimette è 48 anni. Non si parla, insomma, di persone a fine carriera.
1: Il ministro degli esteri russo è tornato a raccomandare ai cittadini e ai diplomatici stranieri di lasciare Kiev, questo mentre l'Ucraina chiede altri aiuti all'Europa, altri 70 miliardi di euro oltre i 45 di prestiti già stabiliti. Sono in corso contatti con la Commissione Europea. I big dell'intelligenza artificiale come Hannibal Lecter. Il segretario al tesoro degli Stati Uniti Bessent ha fatto un paragone con il protagonista del Silenzio degli Innocenti, dopo che i colossi del settore hanno auspicato un rallentamento dello sviluppo di nuovi modelli. Sono come Hannibal Lecter che nel film diceva "fermatemi prima che uccida", ha detto Bessent. Formula 1, una prima fila da 11 titoli mondiali a Sepang domani per il Gran Premio del Bahrain che si corre in Malesia alle 9 in pole c'è Verstappen, subito dietro la Ferrari di Hamilton. Kimi Antonelli partirà dalla terza posizione, quarta l'altra rossa di Leclerc.
3: Sentivo abbastanza bene, appena ho iniziato a spingere di più nel primo settore. Penso che su una pista così tutto si gioca in gara. Sono fiducioso delle nostre scelte, dopo solo il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o no.
1: Sinner alza ancora bandiera bianca al numero uno al mondo alle prese da 3 mesi con un problema al ginocchio, annuncia che non parteciperà al torneo di Shanghai. Nations League di calcio è appena cominciata. Croazia-Inghilterra alle 20.45, Spagna-Repubblica Ceca. Capital News torna tra meno di un'ora.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque, quindi da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile e piuttosto soleggiato. Più nubi solo al nord, sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove. Nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
7: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: posso dire che Roger Waters è un genio comunque.
1: Beh sì, puoi anche dire che Ed Sheeran è uno stronzo. No, scherzo.
2: Parafrasando sempre Roger Waters.
1: Citando Roger Waters, cioè, ci mancherebbe altro. Aveva esordito nel suo video dicendo Ed Key, cioè questo era l'incipit, e poi il video, magari se l'avete visto, sapete a cosa ci riferiamo, poi è proseguito con una serie di improperi chiudendo
0: chissà se dopo le scuse però che Ed Sheeran poi ha manifestato, no? Tutto il mondo, Roger Waters ha cambiato idea. No, dicevo un genio perché è riuscito, non so se l'avete letto, suonerà il figlio in realtà, non lui, Harry si chiama, sì, Harry Waters, nella cover band dei Pink Floyd che inizierà una sorta
1: ma
0: di
1: ma non
0: tour.
1: Ci credo.
0: Lui stesso ha inventato una cover band della sua band.
1: È un genio. Come si chiama tra l'altro questa cover band? Non ha nome?
0: No, inizierà questo tour che si chiamerà Legacy e Pink Floyd Show, che ripercorrerà tutti i successi che hanno caratterizzato la loro storia, insomma dal 71 al 79. Inizierà credo dagli Stati Uniti, non si sa se passerà anche per l'Europa. Comunque niente, mi sembrava carino sottolineare questa sorta di cover band della stessa persona che ha inventato la band originale,
1: i Pink Floyd. Ma scusami, una domanda, ma Harry Waters canta, cioè cosa fa in realtà?
0: No,
1: suona
0: le tastiere.
1: Ah, suona
0: hanno dovuto fare anche un casting per trovare la voce che assomigliasse, ricordarsi di più, quella di Roger Waters tra 3.000 persone, mi sembra. Poi l'hanno scelto, non so chi sia, ma questo è abbastanza marginale, insomma.
1: Vabbè, incredibile.
0: No, mi piaceva. Tra l'altro le cover band, quante cover band ci saranno al mondo?
1: Un sacco.
0: E ancora oggi hanno un pubblico molto molto numeroso. Dico, in Italia credo che per esempio i Pooh siano uno dei gruppi che hanno più cover band di tutto il nostro territorio.
1: Beh, guarda,
0: credo,
1: pensavo anche in questo periodo in cui si parla spesso degli Oasis, non so se così qualcuno di voi ha sentito parlare di questa band britannica che fa concerti a prezzi folli con codici che non vengono neanche mandati. No, ma non c'è polemica, tranquilli. Però ci sono gli Oasis, con Emilio Solfrizzi, no? E lui che faceva già quando hanno fatto la reunion di concerti, si erano esibiti in Puglia e credo che rifaranno magari qualcosa adesso nel 2027.
0: E lì i biglietti secondo me li
1: sono
0: trovi.
1: Accessibili.
0: Noi siamo quelli originali?
1: Siamo quelli originali.
3: Sigla! Capital Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Tutti voi al 342-342-2190. No, scusami Ale, ci tenevo in particolar modo a salutare. Vai. Paolone, che dice: ciao Matilde, Ale, sono al lavoro, ma con voi si lavora decisamente meglio. Un saluto da Paolone da Vigevano, mandato alle 17:55. Quindi ancora

0: prima che entrassimo in studio. Grazie, perché sei tu il primo. Hai aperto le danze, Paolone.
1: Paolone sa, allora ne approfittiamo anche per salutare Edoardo Rossi che ci ha preceduti. Sì. Salutiamo Agnese Vanucci in redazione e Fabio Amoroso a Roma. Lui
0: il
1: che...
0: nostro prefe.
1: Sì, il nostro tecnico brasiliano. Tu dirai perché.
0: Perché Amoroso. No,
1: perché Amoroso. Tu ti ricordi di Marzio Amoroso, che era un calciatore
0: che
1: ha giocato nell'Udinese, nel Milan. No, lui è Fabio Amoroso, perché in Brasile il nome è Fabio è come dire, condiviso, no?
0: Sì,
1: Fabio
0: Amoroso. Sì, muy famoso. Muy famoso. Amoroso, super famoso.
1: Non so perché in spagnolo e non
0: infatti,
1: in portoghese, ma non
0: importa. L'altro, ma va bene. Ma noi siamo questi, prendeteci per quello che siamo. Buon pomeriggio a voi, inizia adesso il nostro Capital Weekend, tutto il nostro weekend. Noi di fatto arriviamo alle 6, per cui capite bene che le nostre giornate hanno un fuso orario tutto diverso.
1: Tra l'altro noi ci vediamo appunto nel tardo pomeriggio chiedendoci l'un l'altro: ma cosa hai fatto oggi? Perché la giornata, quando noi arriviamo, è quasi finita, e invece no. Vai!

0: Ragazzi, buongiorno. Pensate un po', se il figlio di Roger Waters incontra la figlia di David Gilmour.
1: Sì.
0: Spettacolo. Pink Floyd 2.0.
1: 3.0.
2: Sì, in effetti sì, potrebbe far parte della cover band appunto che citavi tu prima. Ma non è un'ipotesi così remota, in effetti. Perché la figlia, una delle figlie, diciamo quella più nota di David Gilmour.
1: Ma quante belle figlie c'è con David.
2: Esatto, è Romani Gilmour, che in effetti comunque fa la cantante.
1: Adesso, la canta.

0: Sì, se la suona anche. Allora, in realtà adesso leggo qui: ha dimostrato grandi doti vocali e artistiche, si è esibita in una serie di contesti live acustici, ha anche duettato col padre e ha conquistato la critica e il pubblico. In realtà il duetto, quello più famoso, è stato sulle note di Wish You Were Here. Lei era sul palco di un pub a Brighton, a un certo punto a sorpresa, ta-dan, surprise!
1: Si è ritrovata sbronza su un palco e sì, il padre era andato a riprenderla. Questa è la storia vera.
0: Questa è la storia vera. Poi la quella narrazione, ci hanno raccontato tutta un'altra storia, dove appunto David Gilmour è salito sul palco con la figlia e hanno duettato insieme Wish You Were Here.
1: Beh, evidentemente stavo scherzando, quindi anche storia molto, molto bella, perché come ricordiamo sempre, quando genitori e figli si intersecano e fanno cose insieme, noi ci commuoviamo sempre un po', o quantomeno sì, proviamo della tenerezza.
0: Poi quindi, dai, anche nel caso di una figlia, cioè tu immaginati essere Romani Gilmour, figlia di David Gilmour, cioè l'eredità di quel cognome è molto pesante, soprattutto se magari hai così delle velleità, delle doti artistiche, ti vuoi cimentare anche con la musica.
1: Piacere, sono Harry Waters, piacere, sono Romani Gilmour, cosa facciamo?
0: Sì.
1: Suoniamo insieme.
0: Dai, non è una
1: la nostra
0: una
1: vita è
0: idea.
1: Già scritta, cara mia. Senti, tu hai citato gli Oasis prima, sì, evidentemente qualcuno ancora non apprezza tanto i fratelli Gallagher, ma credo...
0: No, posso dirti?
1: Sì.
0: Fabio dice, ma chi sarebbero, scusami, quegli imitatori dei Beatles? Dai, però adesso... Allora, abbiamo tutti un po' il dente avvelenato nei confronti degli
1: sì,
0: Oasis.
1: Però credo che il giudizio, credo, sia un filo offuscato dal loro comportamento e dalla loro comunicazione, no?
0: Sì,
1: cioè dal
0: sì,
1: loro essere quello che sono e non tanto dal punto di vista musicale, che credo abbia poco da essere criticato.
0: Non
1: credo.
0: È che Roger Waters ha voglia di fare un video magari additando anche gli Oasis come ha fatto con la Cira, così la butto lì.
1: Però, sai che ogni tanto, anzi spesso leggiamo che ci sono aste in giro di valicimeri, vari memorabili appartenuti sì, ad attori, cantanti VIP più o meno noti e
0: mi
1: famosi.
0: Domando sempre okay, tra l'altro chi abbia voglia di partecipare a queste aste per aggiudicarsi a delle cifre di solito esorbitanti oggetti appartenuti appunto a cantanti, attori, registi.
1: Guarda, arrivi giusto a fagiolo, perché ieri l'altro ieri c'è stata questa asta a Londra. Noi in genere bypassiamo un po' questo tipo di notizie perché diciamo vabbè, insomma non è così importante, ma evidentemente tra le memorabilia in vendita, o meglio all'asta, c'era anche una delle chitarre appartenute a Noel Gallagher, credo quella con cui abbia fatto un live di What's, uno dei tanti di What's the Story Morning Glory, autografata con la data, insomma una delle chitarre credo più note di Noel Gallagher, che è stata battuta, ti dico
0: sì,
1: a 260.000 euro, una cifra del genere.
0: Mazza, pensa, dire, ci compri quasi un appartamento con una chitarra.
1: Non quasi, ci compri un appartamento. Base d'asta era già molto alta, comunque niente, ecco, ci sono persone disposte comunque a spendere tanti soldi, evidentemente tra questi non c'è Fabio che non apprezza gli Oasis, ma ci sono altre persone che hanno investito appunto le cifre da appartamento.
0: Tra l'altro, per chiudere, visto sì, che abbiamo parlato degli Oasis e di questa dell'asta della chitarra di Noel Gallagher, invece non so se avete visto il video di quel ragazzo che davanti al Colosseo con il suo ukulele si è messo lì a suonare, era Don't Look Back in Anger, con un cartello che recita

0: cioè non hanno ricevuto manco il codice.
1: Sono ancora lì. Tra l'altro in quest'asta forse l'hanno già battuto, ma non è neanche così scontato. C'è anche un giacchino, sai di chi? Di Michael Jackson.

0: Gabriele, uno dei tanti fan di Michael Jackson che si è palesato al 342-342-2190, mi rivolgo a te che forse sarai catalizzato da questa asta di cui parlavamo prima, al meglio la tua attenzione sarà catalizzata dal lotto numero 139, giacca militare nera con dettagli dorati appartenuta appunto a Michael Jackson e indossata durante il tour Dangerous. Quindi con qui si immagina, almeno l'hanno già fatta, non so quanto l'abbiano battuta, ma si parla almeno di 150.000 sterline. Gabriele,
1: ma
0: per
1: perché
0: Michael,
1: ti sei questo rivolto a Gabriele?
0: Perché ha scritto: ma che cos'è Michael Jackson extraterrestre, questo pezzo, cioè Billie Jean, non ha età. In realtà un'età ce l'hai, sono 44.
1: Così, ma giusto, così, per fare i puntigliosi.
0: Messi tra l'altro in fila per due.
1: Sì,
0: no, o sei,
1: no,
0: anche
1: in fila per sei, sei con il resto di due. Senti, invece, sempre al 342-342-2190, usciamo completamente dall'argomento musica, perché il messaggio di Monica, con tanto di foto, tra l'altro dice: ragazzi, sono finalmente riuscita a fare i bignè e niente, volevo condividerlo con qualcuno e quel qualcuno siete voi. Grazie, Monica.
0: E noi, Monica, siamo fieri di te.
1: Sì.
0: Poche cose durante questa settimana mi hanno fatto sentire così fiero di qualcuno come i tuoi bignè.
1: Tra l'altro,
0: Monica,
1: dalla foto, che ovviamente in radio non si può vedere, però vi assicuriamo che sono ben fatti, sono belli gonfi, non sono facili da fare i bignè.
0: No, no, però sono semplicissimi da comprare. Brava, Monica.
1: Ho capito, ma lei voleva avere la soddisfazione di farli in casa.
0: Perché sono comprati, sono fatti talmente bene che sono evidentemente comprati.
1: Ti sembra, no? Sono uno diverso dall'altro, si vede. Brava, Monica, invece ti do soddisfazione io, non ti fidare di quello là. Però, a proposito di gastronomia, leggevo questa settimana che tra i vari souvenir, adesso le vacanze sono un ricordo ormai lontano per quelli che le hanno fatte, che hanno avuto la possibilità di farle nei mesi, diciamo, canonici. So che qualcuno è ancora in vacanza o è partito proprio la settimana scorsa, però sappiate che il nuovo trend in fatto di souvenir non sono più le calamite, non sono più gli oggetti, quelli che a casa mia si chiamano ciapapulver, cioè oggetti che metti lì sulla
0: la torre

0: che cambia colore quando piove.
1: Esatto, no. Le boule de neige, quelle robe lì. Ecco, tutti quegli oggettini simpatici che portiamo dalle città quando andiamo in viaggio non vanno più così forte come il souvenir gastronomico, quindi formaggi, vini, salumi, conserve, olio, biscotti.
0: Certo, perché non farsi un Parigi-Milano col camembert in macchina,
1: no, per esempio, ad agosto. Certo, giusto? Oppure col puzzone di Moena, se vai a Moena, per esempio. Adesso va di più, tra l'altro si chiamano selfie souvenir, letteralmente proprio souvenir da dispensa, e vanno fortissimo in questo periodo. È un fenomeno che non è nuovissimo, perché comunque da sempre si portano le cose alimentari, i prodotti enogastronomici dai viaggi, però diciamo che è comparso tra le tendenze di viaggio del 2026.
0: Cosa avete portato indietro da questa vacanza al 342-342-2190?
1: Non volevo limitarmi semplicemente a questo. Sì. No, non che cosa avete portato, no. Però se effettivamente è una cosa che fate. Ma soprattutto poi, quando portate indietro gli oggetti, cioè i souvenir enogastronomici dai posti, le mangiate queste cose oppure fate come faccio io, che li tengo lì?
0: No, li fai scadere. Che poi tutto questo bel discorso che hai fatto sul souvenir enogastronomico, sì, ha un nome, un'espressione che è molto più comune a tutti noi.
1: Sì, ci piace de magna e beve, no?
0: No, er pacco da giù.
1: Alla fine, ma non è la stessa cosa.
0: Vero, Federì? Diccelo tu.

0: peletti e i peletti del naso in questa operazione.
1: C'è chi fa i bignet e chi si dà una
0: e chi li fa con i peletti del naso.
1: No, adesso dai, non esagerare. Allora, già che mi hai travisato la storia del pacco da giù, che non è il pacco da giù, perché in realtà sono i souvenir non gastronomici.
0: Perché mi devi portare a fare le battute quelle brutte col pacco da giù, che l'ho detta io in effetti.
1: No, infatti.
0: Mi limiterò.
1: No, però comunque guarda, mi fa piacere perché al 342-342-2190 sì. Tutti in realtà hanno capito il senso e soprattutto l'essenza di questa cosa, anche perché mi sembra di capire che siate in tanti da tanto tempo ad aver abbandonato le calamite in favore invece delle cose no gastronomiche.
0: Allora, piccola precisazione, visto che siete in tanti che state scrivendo, piccola precisazione pre-pubblicità, il souvenir è per voi stessi, cioè non sono cose da portare agli amici,
1: no,
0: perché qualcuno
1: no.
0: dice quanto devo spendere.
1: No, infatti.
0: È il souvenir, quello che ti porti a casa tu.
1: Ah, mi fa piacere che ci siano tanti generosi comunque all'ascolto, questo è sempre bello, è cosa buona e giusta, però comunque si parlava di souvenir, cioè di cose che portiamo da tenere a casa. Io c'ho ancora sta bottiglia di cinginia, sono andata due anni fa in Portogallo, sono andata a Lisbona, esatto, due anni fa, ho portato, dice cosa fai, cinginia non la porti a casa? Sì, facciamo una cena con gli amici, tutte le volte mi sono dimenticata di tirar fuori cinginia, è ancora lì, sarà buona, boh, chi può dirlo.
0: Meno male, va bene, 18:32 minuti, piccolo spazio pubblicità.
2: Capital Weekend. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
5: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
7: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
8: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre, il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate speciali con i vincitori del Premio Tenco alla carriera 2026. Paola Turci, Manuel Agnelli e After Hours, Enzo Avitabile, Frankie I Energy MC, Max Manfredi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
9: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet, convenienza non stop.
11: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: sai che sono quasi commosso, anzi io sono commosso, io devo ringraziare, che mese siamo, che giorno è oggi? Sabato 3 ottobre 2026, è poco più di un anno che faccio parte anch'io della grande squadra di Radio Capital,
1: sì,
0: e solo
1: dove
0: adesso.
1: Basta solo grande musica, sì?
0: Solo adesso ho potuto solo ascoltare la voce di Jim Morrison con i Doors. Luca Sacchi, ci hai messo più di un anno a regalarmi questa emozione e spero anche a chi sta ascoltando in questo momento la radio. Sì.
1: Posso dire, è un regalo di quelli aspettati, cioè con grande attesa. Tu sei filosofo, no?
0: Pensati in attesa.
1: Tu sei laureato in filosofia.
0: Sì. Okay.
1: E allora mettici della filosofia dietro.
0: Sì.
1: Quanto è bella l'attesa di una cosa che sogni, sei lì all'agonia, dici finalmente prima o poi capiterà anche a me che arrivino i Doors, è arrivato.
0: Aspetta, ce l'ho.
1: Sì. È una minchia.
0: No, una cosa che mi è venuta così, magari in poca base, scusami Fabio. Ma non è l'attesa del piacere, essa stessa il piacere.
1: Vabbè, dai,
0: così a me vengono così, come mi vengono a me. Va bene, un po' di audio nel frattempo, arrivati 342-342-2190 sui souvenir gastronomici che portate dalle vostre vacanze.
2: Appena tornati dalla Grecia, souvenir gastronomici che riguardano solo quelli autorici, liquori del posto e salami piccanti del posto. Sì. Antonio da Bitonto, appena rientrati da un crociere in Grecia.
1: Che ci teneva comunque a sottolinearlo. Beh, certo. Appena tornati dalla Grecia e poi Antonio da Bitonto, appena tornato dalla Grecia, vi è piaciuta la vacanza, mi sembra di capire,
0: perché sono freschi, li appena portati, quindi sono ancora lì pronti ad essere consumati.
1: Comunque nessuno mi ha risposto sulla questione della gingigna, che lì da 2 anni e passa, è buonissima. Ma voi se siete stati in Portogallo,
0: abusato,
1: l'avete fatto lo sciottino di gingigna, cioè proprio il classico, cioè il turismo non puoi fartelo scappare, devi farlo per forza, e poi ti convinci a comprarla perché dici mi sento tantissimo che quando tornerò a casa proverò anch'io uno sciottino di gingigna alla fine della sera, e invece mai fatto, siamo ancora qua.
0: Chi ha fatto lo sciottino di gingigna non lo può raccontare.
1: No, adesso capirai. Ma volevo capire una cosa, piccolo sondaggio anche interno in questa in questo piccolo sparuto gruppetto della squadra di Capital Weekend. Tipo Agnese, tu sei una che porta cose gastronomiche, mangerecce?
3: Buonasera intanto.
1: Buonasera a lei.
0: Brava, perché l'educazione è prima di tutto.
3: Rispettosamente. Allora sì, porto cose gastronomiche,
1: sì,
3: principalmente per me, ma mi piace anche condividere, come dici tu, appunto magari fare una cena con i prodotti tipici. L'ho fatto quest'estate, per esempio.
1: E cosa hai portato?
3: Sono andata in Puglia, ho preso l'olio, un po' di taralli, un po' di salumi.

0: quando la facciamo questa cena, scusa?
1: Io spero che siete già consumati.
2: Già consumata purtroppo, okay. Perché era tutto fresco, ho portato la borsa a frigo, cioè andata preparata comunque.
0: Vedi, noi non siamo stati chiamati e facciamoci due domande.
2: Ero ancora in ferie, non c'eravate
0: ancora, non avevamo iniziato a lavorare insieme. Vabbè,
1: io so che Agnese quando parla con i suoi amici dice: ma i vecchi l'invito? No, lascia fare,
0: no,
1: stiamo tra noi, stiamo
0: fare. E tu Ale invece non lo so se tu porti, cibo al alcol, sì.
1: No, sì.
0: Però a Gigini l'hai portato, no.
1: Il porto,
3: ragazzi,
1: il porto,
3: mia moglie
1: sì.
3: È stata capace di portare dalla Grecia 2 chili di pomodori greci dentro la valigia. Ciao!
0: I famosi pomodori greci portati in Italia, dove peraltro pomodori mi pare non ce ne
1: sono.
0: Siano.
1: No. Vabbè, Giorgio, poi,

0: Le jeux sont faits, un'espressione sempre molto bella che ci riporta ai casinò, no?
1: È anche il titolo di un libro di Manzini, uno dei capitoli di Rocco Schiavone, si intitola proprio così, Les jeux sont faits.
0: E parla di... Plus? No, solo Les jeux sont faits.
1: Anche... Ah, no, vedi. Forse non era Les jeux sont faits, era Rien n'est pas plus. Grazie.
0: Allora, se volete informazioni
1: false... Quando vi fidate dei consigli di libri, voi state parlando con me,
0: però
1: sì, esatto.
0: Sarebbe bellissimo, noi la domenica, per chi lo sa, capita il weekend, meglio noi, io purtroppo mi sottometto alla volontà, no, non è vero, lo faccio con piacere, si parla di libri. Matilde consiglia un libro la domenica, sarebbe meraviglioso se tu consigliassi libri che non esistono inventandoti i titoli e gli autori e vedere qualcuno che magari dice l'ho letto, bellissimo,
1: mi stai dando un'idea ma incredibile. Sì, sarebbe una bellissima cosa da fare, in effetti. Comunque sì, era Rien n'est pas plus, non era Les jeux sont faits, vabbè, però sono sempre espressioni da casinò comunque. Cioè,

0: croupier.
1: Esatto, sì. Vabbè, allora abbiamo. Apriamo un momento, un piccolo momento gingigna.
2: La gingigna, essendo un liquore, e tanto più un liquore dolce, è ovvio che è ancora buono. Si mettono le cose sotto spirito proprio per conservarle tanto tempo, sì. O se no zuccherate per conservarle tanto tempo, quindi questa è zuccherata ed è
0: alcolica
2: ed è spirito,
1: è sotto spirito,
2: vai, bevitela tutta, non c'è tutta. Problema,
1: sì, quindi no. Non faccio lo shooting di gingin, mi faccio proprio la goscia, metto delle bottiglie,
0: la bottiglia.
3: Ciao Giulia da Carpi. Ciao. Io grande fan dello shottino di gingigna, comprata anch'io nel 23, era capodanno 23,
1: sì, forse anche
3: a casa. Ti dirò che la devo ancora finire, ma è buona, vai tranquilla, bevi la gingigna, sì. Che è sempre un piacere. Ciao.
0: Talmente pensavo buona che sono tre anni che ce l'ha lì e non ancora.
1: Vabbè, ma perché comunque ha sciottini di gingigna e sciottini di gingigna.
0: Allora aspetta, pure il contrario, sì. Perché sei parsimonioso, è talmente buona e te la vuoi centellinare.
1: Ma
0: ci
1: infatti
0: sta.
1: Sì.
4: Ma che tra l'altro posso dire, allora uno la gradirei avere allora in studio a questo punto, non sai dove metterla.
1: Ah, dici?
4: Portala qui.
1: Scusa, però i prodotti della Puglia tu a noi non ce li hai portati.
4: Giusto. Tra l'altro a riguardo della gingigna,
1: sì? Non ho capito come l'hai chiamata,
4: gingigna,
0: bella piena, gingigna,
4: sì. Gingigna
1: è timida, una gingigna
4: ce l'ha portata anche il nostro fonico con cui lavoro, Paga, di DJ,
1: sì?
4: Ed è ancora nel cassetto,
1: grande
4: da
1: successo,
4: due anni
1: bravo,
4: almeno,
1: E allora cosa vuoi dalla me? Devo portare la mia
4: era
1: acqua?
4: Di conforto,
0: vabbè, scusate, vabbè. Perché noi stiamo facendo della evidente pubblicità a un prodotto che in Italia non viene prodotto, scusate la ripetizione, vabbè, il gioco di parole, cioè non arriverà neanche anche mai a leve sotto forma di regalo. Ci saranno produttori italiani di gingigna?
1: Ma si parla...
0: Mandateci una bottiglia di gingigna.
1: Ma si parlava comunque di souvenir gastronomici, di cose portate con quella volontà di dire vabbè, siccome l'ho bevuto lì, l'ho mangiato lì, mi è piaciuto tanto, a questo punto me lo porto anche a casa e poi dopo non viene utilizzato.
0: No, volevo chiudere questo intervento con un messaggio che leggo ora di, credo, spero di pronunciarlo bene, Laviero.
1: Sì.
0: Ok, da Caserta.
1: Laviero?
0: Laviero?
1: Sì.
0: Invece, perché lui è controtendenza, non ha tutti i torti. Io sono sempre stato convinto del fatto che alcune specialità siano legate solo a quel luogo. Quindi, portarsele a casa non ricorda assolutamente l'atmosfera in cui l'hai gustata. Perdi un pezzo se la mangi a casa.
1: C'è un po' ragione. Sapete quante volte ho comprato il... come si chiama? Quello al liquore, quello lì alla mandorla, per fare il caffè leccese. Quanti caffè leccese ho fatto, secondo voi?
0: Perché uno degli ingredienti fondamentali è il mare. Che non c'è a Lecce, tra l'altro.

0: Io di ritorno da un viaggio studio in Francia, in Normandia precisamente, compro un formaggio di quelli che hanno un odore, per non dire puzza, ma per me è un odore forte, così forte, che praticamente nel treno, perché andai in viaggio studio con la scuola, me lo fecero buttare.
1: No.
0: Fine.
1: Ah, fine. Fine così.
2: Fine della storia.
1: Triste.
2: Beh, ma comunque sei con altre persone, ci vuole del rispetto.
1: Ho capito, il rispetto, però...
2: Per offrirlo. Perché sì, il treno si offre il formaggio.
1: Più
2: si
1: che
2: sa.
1: Buttarlo, infatti, posso dire, andava mangiato sul momento. A quel punto, cioè, tanto ormai sei in ballo, balla.
3: Buonasera, amici. Se lo porto dalla Francia, sarà un souvenir.
1: Sì.
3: Se lo porto dalla Sicilia, sarà un souvenir. Ovvero il pacco da giù, ragione Alex. Un abbraccio e buona serata da Lorenzo. Ciao.
1: Ma con questa voce, Lorenzo. Con questa voce profonda.
2: Ma tu puoi
1: cioè,
2: dire
1: ci hai perculato così, hai capito? Ma stupendo.
2: Che poi l'abbiamo già detto che i punti cardinali nord e sud sono. Sì. Relativi.
1: Comunque no, il souvenir è una battuta di quelle che avremmo potuto fare anche noi, quindi non potevamo esimerci.
2: Ma posso dire che per fortuna l'ha fatta lui e non l'abbiamo fatta noi, no. Che abbiamo solo la colpa di averla mandata in onda. Gli Imagine Dragons.

0: Capital Weekend. Weekend con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
1: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
3: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
2: Il crimine racconta la storia di un paese.
3: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
4: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
6: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
9: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
10: CUP24, un paraprenota fatto.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
13: Iperceramica.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Le notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. La Spagna è in piazza per il diritto alla casa all'indomani della bocciatura in Parlamento del decreto del governo che bloccava gli sfratti, manifestazioni in decine di città con centinaia di migliaia di persone. È determinata senza tensioni la marcia No TAV in Valsusa, al centro della protesta il progetto della nuova tratta Avigliana Orbassano alle porte di Torino. Tra le migliaia di manifestanti, sindaci, amministratori locali, parlamentari e anche dei militanti del centro sociale a Scatasuna, sgomberato a dicembre. Trump ribadisce la promessa: $5,000 a ogni cittadino adulto degli Stati Uniti se i repubblicani vinceranno le elezioni per la Camera e per il Senato. Lo chiama dividendo Trump.
17: $5,000 in your pocket. The Trump dividend is approximately $1 trillion. But we have a record setting $21 trillion that's being invested.
16: Una promessa che vale mille miliardi di dollari. Non vedo l'ora di firmare quegli assegni, dice Trump. Sarà facile

0: farlo grazie ai dazi e ai 21.000 miliardi di dollari investiti negli Stati Uniti negli ultimi 15 mesi. Domani si vota in Brasile per il primo turno delle presidenziali. Si sfidano Lula, il capo dello Stato in carica, e Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente di estrema destra Jair, ora agli arresti domiciliari dopo la condanna a 27 anni per il tentato colpo di Stato proprio contro Lula. Alcuni sondaggi danno un testa a testa, altri l'attuale presidente favorito sia al primo turno sia al ballottaggio. Malago in bilico. Per candidarsi a presidente della Federcalcio il tesseramento è un requisito indispensabile, quanto sostengono i diversi giuristi ai quali il CONI ha chiesto i pareri circa l'elezione di Malagò senza che fosse tesserato appunto a presidente della FIGC. La Federcalcio ora potrebbe essere commissariata. L'Inghilterra sta dominando in Croazia in Nations League ed è Bellingham Show, 4-0 il risultato per gli inglesi alla fine del primo tempo. Capital News torna alle 20.
1: Settimana alla Coop trovi latte fresco microfiltrato origine da un litro a solo 1,19 euro. Conviene al tuo portafogli. Sì, sì, e a chi vuole la certezza di una filiera controllata. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 4 ottobre. La Coop sei tu.
2: Cascasse il server? Finalmente stasera non tiro tardi in ufficio.
3: Ma non usavi un gestionale che ti dava un sacco di problemi?
2: Sono passato a Ranocchi. Il nuovo software per commercialisti e consulenti del lavoro.
3: Dicono sia affidabile, con assistenza e rivenditori in tutta Italia.
2: Esatto. In più fa tutto lui. E io faccio l'aperitivo.
3: Ranocchi. Meno click, più spritz. Scoprilo su ranocchi.it.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Avremmo anche potuto dirlo però, prima di andare in pubblicità che al rientro ci sarebbe stato Francesco De Gregori con Generale, perché magari c'era qualcuno in macchina che stava arrivando a destinazione, ha detto vabbè dai ormai sono le 7, spengo la radio, salgo dalla mia fidanzata, dal mio fidanzato, invece gli avessimo detto guarda stai qua che alle 7 c'è anche De Gregori.
1: Ho capito, però come fai se uno è arrivato, ha trovato un parcheggio, è finita l'ora, dice vabbè a questo punto vado, poi il resto me lo recupero in podcast.
0: C'è reload. Il reload di cosa? Di Capital Weekend, l'Ale Lamati con voi fino alle 20 dell'appunto fine settimana, nella fattispecie di questo primo sabato di ottobre. Le 19.07, state ascoltando ovviamente Radio Capital, dunque seconda ora che ricomincia da dove?
1: Da dove ci eravamo lasciati?
0: Sì,
1: cioè a Gingini, no, però per esempio Claudia dice io da tanto tempo parlavamo di souvenir gastronomici che vanno sempre più forti negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno, ecco io porto dalle vacanze una buona bottiglia di vino anziché la calamita. Una buona bottiglia di vino è un po' come un buon libro, è un po' quello stesso ambito, no?
0: Un bel film.
1: Poi in ottobre, voglio dire, ti metti lì, copertina sulle gambe, un buon calice di vino che sorseggi mentre leggi un buon libro.
0: Certo, perché non parlare anche di tisane, che è l'alternativa healthy?
1: Ma la tisanina comunque mi sa
0: arriva,
1: di dopo cena.
0: Dopo,
1: a proposito di cene e di vino. Allora, ho letto questa cosa che mi ha incuriosito, vediamo se magari voi siete un po' più esperti di noi, perché noi qualcosa sapevamo, qualcosa no, legato al bon ton quando si va a cena da qualcuno. Magari qualcuno di voi adesso proprio stasera ha una cena e non ha idee, non sa cosa portare.
0: Cosa
1: gli viene in mente? Una bella bottiglia di un buon vino.
0: Oh, magari portata dalla vacanza estiva, tipo
1: in
0: Claudia.
1: In teoria, esatto, quella lì che la sacrifichi, quindi c'era nel mobiletto delle meraviglie.
0: Porta la cinginia tu la prossima volta.
1: Va bene, la porto la settimana prossima, giù, perché a Carpi non è qua a Milano, vabbè. E quindi allora c'è il bon ton che impone una serie di regole, per esempio questa cosa del vino che non andrebbe mai portato quando vai a cena o a pranzo da qualcuno, perché dovrebbe essere un vino concordato con i padroni di casa.
0: Ah, perché
1: col menù.
0: Mi deve essere legato a cosa mi farai mangiare.
1: Esattamente.
0: E chiedere cosa c'è per cena non è bello.
1: Non è il massimo, è un po' come chiedere chi c'è. Secondo me non è buona educazione.
0: Cosa fai? Vieni?
1: Sì, ma chi viene?
0: Beh,
1: non è carino. Mi ricordo quando ero al liceo che c'erano si organizzavano magari delle feste così con gli amici e c'erano quelli che chiedevano, io dici ma tu alla fine ci sei? Ma chi c'è? E mia mamma quando sentiva questi racconti diceva comunque c'è veramente, ragazzi, ma siete di una maleducazione. No, ma io non ho detto niente, ma anche i tuoi compagni, ma diglielo, non si fa.
0: Però vedi, tu stavi sul generico, i tuoi compagni, lo so per certo, chiedevano esplicitamente Matilde c'è?
1: No, non chiedo, perché se c'è non vengo.
0: Esatto.
1: Io era questo un po' il discorso. Vabbè, quindi il vino andrebbe concordato con i padroni di casa. Dopodiché vabbè, c'è il falso mito del è obbligatorio servire il vino che è stato portato. No, non è obbligatorio, il bon ton gli esperti così dicono, no, non è obbligatorio.
0: Di questo forse ne avevamo parlato la stagione scorsa, perché forse avevamo letto un messaggio di qualcuno, ce l'aveva fatto, e io lo trovavo un brutto gesto. Io ho sempre pensato che se porto una bottiglia, ma perché mi fa piacere anche bere la bottiglia che ho portato io.
1: Certo.
0: Ma è normale.
1: No, però non è, diciamo che non è obbligatorio, aprire la bottiglia che è stata portata, però sarebbe bello organizzare una cena apposta per poi bere insieme quella bottiglia che tu hai portato, quella volta che poi non è stata bevuta.
0: Ah, quindi non la apri perché magari non si abbina perfettamente al menù che tu hai preparato.
1: Esatto.
0: Hai già comprato le
1: salutando
0: bottiglie
1: sulla porta, ciao, non facciamo che passano altri 3-4 mesi, poi organizziamo un'altra cena. Sì, a proposito, abbiamo già il vino, quello che non abbiamo aperto stasera lo berremo poi in quella famosa serata.
0: Non fate quelli che magari ne portano una o due o tre, ma anche ne basta una sola di bottiglia che poi non viene consumata, cioè fate finta di niente, non dite oh guarda anche se non l'abbiamo bevuta te la lascio e comunque non riportatevela indietro, ecco.

0: Vedi, tu prima dicevi che eri felice per aver avuto i Doors. Io invece sono felice finalmente di aver passato Baby Steps di Olivia Dean qui su Radio Capital. Perché?
1: Perché
0: è la mia canzone preferita di questo periodo.
1: La tua prefe?
0: È la mia prefe, perché in realtà Olivia Dean è proprio la mia prefe, perché fa un genere molto autunnale. Prima diceva, tra l'altro grazie Fabio per questa base che è perfetta, che è proprio, mi ricorda Harry ti presento Sally. Perché
2: Bahia?
0: Sì, no, questo mood è così un po' autunnale, questo doppio filo di cashmere, ti metti lì, capito? Sorseggi un buon vino, leggi un buon libro, con la copertina sulle gambe.
3: Copertina sulle gambe?
2: Del
3: ma
2: libro.
3: Voi che avete bevuto stasera? Copertina sulle gambe, erano 30 gradi oggi, qui è perlomeno a Dolbetello. Poi, non lo so, oggi pomeriggio era estate piena. Però.
0: Sì.
3: Ciao Lorenzo.
1: Ciao
0: allora,
1: Lorenzo.
0: È vero, però comunque... Lasciatemi sognare nel mio ottobre di foliage di Meg Ryan.
1: Che arriva,
0: che arriverà, arriverà a novembre. Però comunque sì, un po' quel mood lì.
1: Ma lui è di Orbetello, è Orbetello, il tempo è sempre bello.
0: Certo. Così. Se non è bello il tempo ad Orbetello, cioè dove vuoi che sia bello. A proposito di cose da portare a cena dagli amici, noi diciamo la bottiglia di vino che alla fine sì, però andrebbe concordata. Poi senti comunque. Posso dire che questi esperti il carattere il Montaro
1: consiglio, poi ognuno fa quello che
0: vuole. Esatto, cioè sapere, allora conoscere è sempre importante, perché poi uno è libero di comportarsi come vuole, ma conosce quantomeno le regole.
4: Ragazzi, a cena quando uno va da qualche parte a casa di qualcuno, io porto le pastarelle belle con i dolcetti, così si mangiano e sono tutti contenti. Ciao Enzo.
0: Ma quando ti invitiamo a cena, Enzo, che porti le pastarelle. Mamma mia, che sogno! E se ci sono anche le sfogliatelle, riccia nel caso, non frolla.
1: Perché domanda. Sì. Abbiamo detto che il vino sarebbe meglio a livello appunto, diciamo da galateo, non portarlo non sapendo a cosa va ad abbinarsi, visto che la cena non è la nostra, siamo invitati. Invece il dolce mi va su tutto.
0: Ma
1: come
0: il dolce
1: nero.
0: Va su tutto. In realtà anche per il vino, se uno dice vabbè non sapevo veramente cosa portare, me ne esco col vino, importante se è un bianco, nel dubbio portarlo freddo, perché se no
1: almeno cosa,
0: almeno dai la possibilità di consumarlo. E poi ci sono dei passepartout, tipo le bollicine o il passito, vanno sempre bene.
1: Allora, se porti un Dom Perignon, io credo che nessuno
0: anzi secondo me verrà aperto.
1: Anzi, scusa, come diciamo noi a Milano,

0: dompe.
1: Il dompe, esatto. Ciao Ale, ciao Mati, scrive ciao. Fabio. A proposito di pastarelle, mi ricordo che da bambino andavo a cena con la mia famiglia, da un'altra famiglia.
0: Sì.
1: Portavamo proprio le pastarelle, però misteriosamente scomparivano e non si vedevano più per tutta la serata.
0: Brutto gesto, messe via.
1: In cucina, cioè appartate, dice, queste le teniamo per domani.
0: Certo, perché ti invitano il sabato sera, ma poi c'è il pranzo della domenica con la famiglia, quella allargata.
1: No, quello no. Secondo me invece il dolce va consumato, sì, va dai. Cioè almeno lo metti lì, poi al limite ripieghi il pacchetto alla bene meglio e te lo tieni per il giorno dopo.
0: Comunque, tra le ultime cose così da galateo, ma questa sicuramente la saprete, io ammetto, l'ho scoperta solo in tarda età, quando ci si conosce la sera, non si, cioè al primo vis-à-vis non si dice piacere.
1: Ah no, certo.
0: Si dice molto lieto.
1: Sì.
0: Il piacere è solo finale,
1: solo
0: dopo che hai avuto il piacere appunto di aver trascorso del tempo con questa persona, che era quello che appunto i compagni non dicevano di te dopo aver passato la serata.
1: Dai, non è vero.
0: Piacere.
1: Allora, è vero, portavo comunque scompiglio, portavo confusione, però poi le serate erano più...

0: Ma Beloved è tra l'altro il mio cognome in inglese.
1: Amato,
0: per questo.
1: Giusto?
0: Sì. Could you be loved?
1: Could you be amato? Could you amato? Eh sì, certo,
0: eh sì,
1: senso,
0: eh sì.
1: Senso.
0: Vabbè, comunque,
1: però no,
0: cosa,
1: niente,
0: cosa c'entra
1: Giamaica
0: con l'autunno?
1: Tu volevi l'autunno, almeno a me fa sempre invece estate, sole, Giamaica, mare, quelle robe lì.
0: Ah, no, certo.
1: Tu
0: no.
1: Invece su Livia Dini, cioè, che bello, mi ha ricordato l'autunno, papam.
0: Ah sì, certo, è tutta un'altra. No, pensavo che fosse, che il link fosse sulle, sulle paste, sulle pastarelle.
1: Ah,
0: per quello,
1: Bob Marley.
0: Bob Marley.
1: No, no, no, lui solo
0: Bob
1: cose
0: Marley
1: naturali.
0: Non è bravo, non è esperto.
1: No, no, no, no, solo cose naturali, quindi anzi ci mancherebbe altro, perché certe cose si possono fare, altre no. Ma
2: ragazzi,
1: sì.
2: ciao, sono Rita, e a proposito del portare il vino, voglio dirvi una piccola chicca.
1: Sì.
2: Qualche tempo fa ho organizzato una cena con amici e amiche, ho detto anche di portare i compagni per chi ce l'aveva. Si presenta il compagno di un'amica con due belle bottiglie di vino, e a fine cena, poiché non era stato bevuto, avendo altri vini, ha pensato bene di portarselo a casa, perché comunque era un vino buono. Questa è stata la sua giustificazione. Io sono rimasta veramente basita.
0: Ma in effetti un po' che noi.
1: No. Aspetta, aspetta, uno sei un ragno, due, lui è il compagno, se non ho capito male, era il compagno di un'amica. Ok.
0: Sì.
1: Secondo te questa coppia una volta risalita in auto?
0: Lei gli ha fatto un mazzo. Ma cosa ci fai con la bottiglia di vino? Scusa,
1: ma che figure mi fai fare?
0: Ma te la sei portata via? No, adesso torniamo indietro e la riporta. No, ormai non si può più, non si può. E quindi.
1: Il tragitto di rientro più brutto della sua vita, fino a quel momento.
0: Sì, però aveva ragione. Però ha ragione. Se lei l'ha fatto, comunque aveva ragione, secondo me.
3: Ragazzi, io invece, quando vado a cena da amici, porto le mie acciughe in salsa rossa. Ciao a tutti, Giulia.
0: In salsa rossa.
1: Salsa rossa.
0: Ma no, non era verde. Fatte da lei. No, beh, sarà una specialità, le fa lei le acciughe in salsa rossa.
1: Ho capito, ma se tutto il mondo conosce quelle in salsa verde, perché lei le deve fare in salsa rossa?
0: Perché è particolare, va bene? Cioè, non è che bisogna andare sempre, cioè si può anche andare controcorrente ogni tanto. Tra l'altro mi ha fatto venire in mente.
1: Come sarà? Col
0: non
1: pomodoro.
0: Avevo portato. Eh sì, sarà una salsa appunto
1: alle ciginia rossa.
0: E col,
1: ciginia,
0: no, col peperoncino, col magari peperoncino. Salsa rossa.
1: Peperone.
0: No, a proposito di ciginia, mi è venuto delle acciughe. Mi è venuto in mente che da Lisbona non avevo portato soltanto la ginginia, ho portato anche le sardine. Le
1: chi se ne frega?
0: Perché allora, se siete stati in Portogallo, sì, saprete che ci sono ovunque le sardine. Noi abbiamo preso quelle con il nostro anno di nascita.
1: Sì.
0: E quindi,
1: in quei negozi tutti colorati.
0: In quei negozi coloratissimi che hanno tutte,
1: cioè,
0: le scatolette. Esatto. Tra l'altro costano anche una cifra importante.
1: Che non sono turistici quei negozi. No,
0: no. Però una volta che sei lì, ma dici, certo, vabbè, cosa faccio? E quindi come souvenir avevamo portato anche quelle lì. Le ho trovate l'altro giorno nella dispensa. Perché noi abbiamo più mangiate. Adesso devo controllare la data di scadenza. Secondo me siamo ancora in tempo. Però il problema è che non le voglio aprire, perché quelle hanno la data di
1: però
0: nascita.
1: Credo che mangiarle con la scatoletta intorno sarebbe brutto.
0: No,
1: cioè,
0: ma infatti devo fare una scelta. O cannibalizzo la scatoletta e ciao ciao al souvenir.
1: È un dilemma,
0: cioè, per mangiare le sardine e scoprire se veramente sono così buone come dicono, oppure lasciarle lì, non so, per i posteri.
1: No, no, per l'amor del cielo. No, stavo solo pensando che secondo me, se, adoro, scrive Patrizia, io ho 5 lattine mai aperte. Se le aprite, è proprio un assaggino, e le annegate nella gingigna, la morte loro.

0: Ma no, quelle sardine portoghesi non si mangiano, si tengono di ricordo. Ciao Marco.
1: Ciao, e si tramandano anche, aggiungo
2: sì,
1: io.
2: Sì, si tengono di ricordo, quindi non vanno mangiate, mi confermate? Cioè, se lo dice Marco, io mi fido, che devo fare? Quindi,
1: avendo solo l'anno di nascita, comunque essendo divise per anno, essendo un prodotto col packaging carino fatto apposta, in effetti ha senso che non vengano mangiate.
2: Però
1: poi cosa le tieni di fare?
2: Perché mi resta la curiosità di sapere se erano davvero buone, perché loro comunque se la menano tanto in quei negozi.
1: Potevi prenderne due, così almeno una l'avresti mangiata.
2: Guarda, questa è la battuta più, potremmo andare, guarda, dritti così, stupendo. Hai ragione, come non ci ho pensato, scema io. Cioè, vabbè, comunque sì.
3: Buonasera Radio Capita, sì? A proposito di sardine, è vero? Sì. Noi le abbiamo comprate a Lisbona, 4 scatolette, forse anche di più, ce le hanno sequestrate all'aeroporto.
2: Tutte, però, vedi, perché lei le aveva comprate 4, così 2 le mangiava e invece le hanno sequestrate.
1: Dai, l'ultimo e poi andiamo in pubblicità.
4: Io e la mia dolce mezza stiamo andando a cena da amici. Oh. Abbiamo portato una bottiglia di Campari e una di Martini.
2: Sì.
4: Giusto. Prevedo una serata alcolica.
2: Beh, sì.
4: Speriamo di no.
2: Ma come speriamo di no? Ma se portate Campari e Martini.
1: Ma non apriteli, noi ve li portiamo, ma no, per domani.
2: Fate come la Giginia, teneteli lì.
1: Pubblicità.
5: Capital Weekend. Con Matilde Amato e Alessandro Prisco.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia.
11: WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
12: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
13: Zimarex Collagene. Azione.
14: Sai cosa mi piace quando scoprono che sono la mamma di Giulia? Il mio segreto. Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ah, che chiusa, che però un po' mi spiace per Van Morrison, per la sua versione di Moondance, quella originale, che poi magari per molti, ma come, non era Michael Bublé? No, lui arriva dopo, il buon Michael, che ha lucrato col permesso.
1: Ho capito, cioè, però lo, diciamo che lo stile era un po' quello, cioè se ne è appropriato, perché poi anche lui era un po' in quel mood lì. Senti, ce ne andiamo a Cuneo, dove c'è la Giulia. Ciao, buonasera, benvenuta su Radio Capital.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Giulia. Allora,
2: Ciao.
0: Aspetta, perché qui gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Capital, giusto per dire un po' chi sei, hanno chiesto, ma esattamente, le acciughe alla salsa rossa, quindi al rosso, come sono fatte? E adesso allora, entri in scena tu.
2: Si prendono rigorosamente le acciughe sotto sale, si puliscono bene, si diliscano e poi si prende la rubra, che è un ketchup piemontese praticamente, di una nota marca di pomodori pelati.
0: Ok, quindi già
2: e
0: pronto.
2: La rubra sì, però poi si
1: va stemperato?
2: Si mescola molto bene con l'olio extravergine di oliva e si grattugia la noce moscata. In quantità, insomma,
1: vabbè, cubi.
2: Cubi, esattamente. Poi si appoggiano le acciughe in questa salsa e bisogna lasciarle almeno un giorno, una notte, che così si insaporiscono e prendono. Esatto, ed è una salsa che diventa un pochino piccante per la noce moscata proprio.
0: Ah, ok. Quindi anche molto semplice, io pensavo ci fossero dei lavori di chissà.
2: No, è molto semplice, però insomma il lavoro lungo e la pulizia delle acciughe.
0: Certo.
1: Degli scarle tutte, insomma, lavoraccio. Senti, ma questa ricetta, cioè tu dici le faccio e le porti a cena sempre? Cioè proprio la tua, come dire, il signature dish?
2: Sì, spesso, perché comunque sono molto gustose e piacciono molto e diciamo è un'alternativa all'acciuga in salsa verde, al bagnet verde piemontese, esatto.
1: Questo è il bagnet russe, sarà.
0: Invitiamo la Giulia che c'ho voglia di acciughe al rosso.
1: Come aperitivo all'inizio, guarda che sono, cioè quelle vengono consumate, secondo me nessuno non le ha aperte.
2: Con un buon pane casareccio, naturalmente, ma sono io che vi invito a Cuneo a venirla a mangiare.
0: Sfondi una porta neanche aperta, che
1: io
0: non
1: vado,
0: esiste.
1: Ciao! Sto andando, arrivo, guarda, il tempo
2: naturalmente, naturalmente con una buona bottiglia di Nebbiolo.
0: Certo.
1: E lì l'abbinamento è d'obbligo. Va bene, grazie perché ci hai fatto chiarezza. Adesso abbiamo una ricetta, è una ricetta di famiglia la tua?
2: Sì, è una ricetta di famiglia, sì, assolutamente.
1: Ok, quindi
0: un po' tra innovazione e tradizione. Hai avuto anche il tuo momento Luca Pappagallo alla radio.
1: Adesso è stata tramandata questa ricetta a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici Radio Capital. Giulia, grazie mille.
2: Grazie a voi. Grazie,
1: un abbraccio grande.
0: Grazie a te Giulia, buona serata e buon weekend.
2: Buona serata anche a voi e a tutti.
3: Ciao. Radio Capital.

0: Paul Felis, Passenger Seat su Radio Capital. Si sono già fatte quasi le 8:15.
1: Guarda che questo disco non capita così per caso, perché noi siamo esattamente seduti di fianco, è nella descrizione del nostro programma,
0: la descrizione, cioè, di un attimo
1: sì, è anche la descrizione di Capital Weekend, che noi siamo seduti lì nel posto del passeggero di fianco a voi in macchina, se vi state spostando, oppure nella poltrona, quella comoda, quella senza la copertina, se no l'ascoltatore toscano poi dopo si offende che dice fa troppo caldo.
0: E se sono in coppia?
1: E siamo dietro? Braccio, sì, sì, in braccio,
0: no, no,
1: qualcuno.
0: Anche dietro.
1: Sì,
0: io
1: anche
0: sto
1: dietro.
0: Volentieri.
1: È macchina,
0: anche
1: certo, sì, sì, sì, sì. Non soffre la macchina.
0: No, no, noi in mezzo, che quello che con la testa dà fastidio a chi guida, perché poi con lo specchietto retrovisore vede solo la faccia del.
1: Sì, è vero. No? Sì,
0: che
1: sì.
0: È un po' fastidioso.
1: Allora, senti, andiamo chiudendo un po' di parentesi, perché ne abbiamo aperte come al solito un sacco. Partirei con una variazione di ricetta sulla questione delle acciughe in bagnette rouge, quindi salsa rossa.
2: Io per le acciughe rosse metto il doppio concentrato di pomodoro, l'olio come la signora, un po' d'aglio, la noce moscata, qualche goccia di limone e poi le acciughe come dice lei, dissalate ma anche non troppissimo, e poi si lasciano riposare anche un paio di giorni, perché più stanno lì più si impreziosiscono. Buona serata, buona domenica a tutti, grazie della compagnia. Irene da Cuneo anch'io.
0: Grazie a te Irene, non dirlo a Matilde che le acciughe sono 4 anni che le ha lì, quindi le sta facendo riposare.
1: No, ma quelle non sono acciughe, sono sardine. Ah, sono sardine portoghese, sono un'altra cosa. Esatto, non lo so.
0: Quindi comunque la salsa la fa lei, in questo caso Irene sta dicendo: io non compro la salsa rubra, Saxa rubra, dagli studi di Saxa rubra.
1: No, ma prende, esatto, prende il concentrato di pomodoro e poi la fa lei, lo stempera. Per quello io dicevo va stemperata, ma evidentemente non conosco la rubra, cosa c'è?
0: No, sai cosa dice mamma pomodoro, figlio pomodoro, mentre attraversa la strada?
1: Aspetta, la sapevo, questa è una di quelle cagate degli. Dai, vai.
0: Fai il concentrato.
1: No, ti prego. Oh, è vero, me l'ero dimenticata.
0: Oddio, sì, scusate.
3: Ciao Capital, ciao. Ciao Angelo da Cuneo.
1: Anche lui.
3: Io ho comprato le sardine a Lisbona, ma dentro sono di cioccolato, non sono sardine. E erano anche quelle del mio anno, 63. No. Ciao a tutti.
1: Ciao. E quindi adesso mi stai mettendo la curiosità, le devo aprire perché magari le mie sono di cioccolato.
0: Ma quelle di cioccolato con la salsa rossa sta andando Dio,
1: Sì, sì, sì, arriva che Cozzalone ti smonta l'insegna, guarda.
0: Che cos'era?
1: Era Quo Vado.
0: Era Quo Vado?
1: Sì. Era quello del posto fisso, che lui poi a un certo punto finiva
0: che aveva portato
1: in Norvegia.
0: Il sushi in Puglia?
1: No, Quo Vado era Quo Vado era quello del posto fisso,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: lui
0: sì, ricordo,
1: inseguire il posto fisso veniva mandato ovunque, a un certo punto anche in Norvegia, e poi andava a un ristorante italiano in Norvegia e lo chef diceva: senti, dammi una curiosità, ma tu questa pasta qua come la fai? Prendo acqua, metto pasta, poi 20-25 minuti
0: di cottura.
1: Cioè, mi porto qualcos'altro, sei un cacciavite.

0: scala per andare a smontargli l'insegna.
1: Che era tipo ristorante italiano. Cioè
0: che era il ristorante era italiano in Norvegia, sì. L'ho detto prima, dove stavi?
1: Stavo pregustando gli R.E.M. Man on the Moon.

0: Buonasera Matilde e Alessandro. Allora, mentre mi sto lavando i capelli, adesso vi ascoltavo,
1: Sì.
0: e la famosa battuta del concentrato, il pomodoro, stai concentrato, l'ho sentita, mi ricordo, nel famoso film Pulp Fiction, nel frame che appunto Uma Thurman racconta la barzelletta a John Travolta, per così per farlo ridere.
2: Per rompere il ghiaccio.
0: Ciao ragazzi, Alessandra.
1: Ciao. Sì, è vero. Ciao. Però fa parte comunque di quel filone di barzellette che si raccontavano negli anni 90, tipo una ad una dice a un'altra ad una, speriamo che passi qualche d'uno. Facevano ridere.
2: Vai Agnese, perché no, so che ne vuoi dire una anche
3: no,
2: tu, te lo leggo negli occhi.
3: No, volevo solo segnalare che all'aggregatore nei messaggi ne è arrivata una fresca
1: sì.
3: di

0: battute. È vero, Davide. Buona serata, ragazzi. Ma lo sapete, è vero che il pomodoro, il cetriolo e il peperone in frigo non riescono mai a dormire? Sapete perché? Perché è l'insalata russa. Ragazzi, cioè, poi qualcuno ha scritto: no, avete gli ascoltatori che vi meritate. Ma noi,
1: citando Mary Cacciola,
0: ma noi siamo molto felici di avere questo tipo di ascoltatori, perché noi vi stiamo proprio crescendo così. Sì. Cioè, noi vogliamo questi.
1: Stavamo parlando di ortaggi coltivati.
0: Sì. Mamma mia!
1: Tra l'altro, no, volevo dire ad Alessandra, non sei l'unica, anche Fabio, mi sembra, insomma tanti altri hanno citato Pulp Fiction, hanno riconosciuto questo capolavoro di ironia nel film di Quentin Tarantino, cioè il pomodoro concentrato.
0: Agnese, scusami, che cos'è quella cosa che hai scritto monitor? È farina del tuo sacco?
2: Ho pensato, e dato che siamo a tema verdure, ortaggi, qual è il colmo per un giardiniere? Essere sempre al verde.
1: Ragazzi, ma se siamo i colmi andavano di moda nell'87. Sì, il colmo per l'idraulico
2: mi piacciono sempre di moda,
1: perché tu hai 25 anni per sbaglio. Stasera giochi a burraco con gli amici.
2: Senti, è ognuno il suo,
1: certo,
0: a burraco
1: certo.
0: Giochi?
2: Torneo a 6 oggi, pochi siamo purtroppo.
0: Oggi seratona comunque.
1: Oggi pum pum pum, eh?
2: Forse dopo c'è una discoteca, ma così è stata.
0: La scoteca! Menzionata. La scoteca dopo, ma prima sta il torneo di burraco.
1: Ma chissà come arrivate belli carichi, dal burraco.
2: Vabbè, ma il burraco non ho detto che non ha qualche contorno di bevute o altro.
1: Va bene.
2: Bevute, appunto.
1: Allora, stasera, mentre sei lì, ti puoi anche giocare con i tuoi amici.
2: Non vedo l'ora.
1: No, puoi anche chiedere. Chiedi ai tuoi amici, magari la sanno, cosa ci va un cavallo in autostrada?
0: Galoppa. No,
1: è troppo facile.
0: E cosa fa?
1: Dai che la sapete, dai che la sapete.
0: No, ti prego, dai non puoi chiudere così.
1: È un gioco di parole. Il cavallo in autostrada cavalca via.

0: Ce ne dobbiamo andare, Matti, con tutta la nostra simpatia che ci portiamo via.
1: E tutte le nostre notizie che poi faremo anche domani, chi può dirlo?
0: Chi
1: infatti. Grazie ad Agnese Vanucci in redazione, Fabio Moroso in regia, grazie a tutti voi di essere stati in nostra compagnia.
0: Vi lasciamo nelle corde vocali di Renella Medica, noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Radio Capital. Grazie Matti.
1: Grazie Ale, baci a tutti, a domani.
0: Ciao.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
2: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: In collaborazione con Radio Capital, dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone, lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre, il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Le notizie delle 20, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Zelensky annuncia che l'Ucraina intensificherà gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova campagna di raid aerei di Mosca. L'ultimo ha colpito un ponte sul Dnipro a nord di Kiev. Il ministero degli esteri russo è tornato a raccomandare ai cittadini e ai diplomatici stranieri di lasciare la capitale ucraina. E l'Ucraina chiede altri 70 miliardi all'Europa, oltre ai 45 di prestiti già stabiliti. Oggi a Gaza, nella chiesa di San Porfirio, i funerali delle due donne palestinesi uccise da un attacco israeliano su Gaza City. Il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, si dice triste e addolorato per la morte delle due donne cristiane. È stato rilasciato su cauzione il 25enne con doppia cittadinanza britannica e iraniana, arrestato perché sospettato di far parte di una banda che voleva attaccare la base militare di Fairford in Inghilterra. Anche gli altri 5 giovani inglesi arrestati domenica erano stati rilasciati su cauzione nei giorni scorsi. Renzi nella coalizione di centrosinistra, Conte non si fida, pretende che Schlein faccia da garante, dato che lei dice a volerlo nell'alleanza per le prossime elezioni. Il leader di Italia Viva risponde a quello dei 5 Stelle e cita Clint Eastwood.
10: Ho portato Sergio Mattarella al Quirinale, non ho portato Matteo Salvini al Viminale, quindi non ho bisogno di dare garanzie.
11: Clint Eastwood diceva: se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. Allora io dico a Conte e a tutti gli altri:

0: se volete stare sulle discussioni di merito, noi ci siamo. Facciamo un contratto alla tedesca dove sappiamo cosa fai tu, quando lo fai, perché lo fai e in che tempi.
1: Jacques Moretti sarà sottoposto a perizia psichiatrica. Il proprietario del Constellation di Crans-Montana è in carcere per aver picchiato la moglie Jessica. La perizia vuole accertare il rischio di recidiva e consentire agli inquirenti di valutare se possa essere pericoloso per sua moglie e per i figli ai fini di un'eventuale scarcerazione. Sport, domani i motori si accendono presto alle 7, la partenza del Gran Premio del Giappone di MotoGP a Motegi con Martin in pole davanti a Marc Marquez, alle 9 il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 che si corre in Malesia con Verstappen in pole, poi Hamilton, Antonelli e Leclerc. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore il tempo tornerà asciutto anche sulle Alpi occidentali, buono ovunque da nord a sud. Nella mattinata di domani avremo ancora condizioni di tempo stabile piuttosto soleggiato, più nubi al nord sulla Toscana e in Sardegna, ma raramente foriere di fenomeni. Sereno altrove, nel pomeriggio instabilità che andrà aumentando al nord-ovest, dove saranno anche possibili dei rovesci, specie sui settori alpini, poche variazioni invece sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Oggi il nostro viaggio comincia nel 1962. Al 926 di East McLemore Avenue, a Memphis, dove la Stax si è trasferita da circa un paio d'anni. In sottofondo, l'inconfondibile sound di Booker T and the MGs, con Green Onions. Non c'è una nota o una sfumatura fuori posto in questo disco, che racchiude 35

Eccoci, bentornati, siamo pronti? Come sempre al microfono ci sono io, Irene la Medica. Un saluto a tutti, con me è Steve Dubb, il mio partner in crime.

traiettoria, come un fiume che cambia paesaggio ma non perde mai la sua corrente. Prende il soul, lo sporca di funk, lo porta nel jazz, lo fa viaggiare nell'hip hop, lo rimanda in Africa e poi lo fa tornare a casa completamente trasformato. E noi sempre qui, con la puntina sulla traccia successiva e la nostra cesta. Perché sì, abbiamo in programma anche il nostro Digging in the Crates, oggi con un passaggio di testimone tra generazioni di poeti di strada. Quindi, mettetevi comodi, lasciate fare a noi, perché si riparte subito da Bill Withers con Use Me.

Quando Bill Withers firma con la Sussex per il suo primo album, Just As I Am, l'etichetta gli affianca proprio Booker T. Il risultato lo conosciamo, Ain't No Sunshine, un successo enorme, è il primo tour della sua carriera che intraprende insieme alla fiatatissima Watts 103rd Street Rhythm Band. In the meanwhile, tra loro si sviluppa un'intesa così forte che Withers capisce di non aver bisogno di alcun aiuto esterno per il suo secondo album. Così, durante le pause dal tour, cominciano a provare i nuovi pezzi.

72 saranno tutti accreditati come producer. Dentro ci sarà anche Use Me, un classico nato da un'improvvisazione di Ray Jackson proprio durante una di quelle session. Ok, prossima tappa a Parigi, vi riporto nei primi anni 2000 con Saint Germain e la sua Sure Thing.

Dietro il nickname Saint Germain si cela Ludovic Navarre, che a metà anni 90 si ispira alla figura del conte di Saint Germain, un uomo misterioso ed eccentrico del XIII secolo che sosteneva di avere diverse centinaia d'anni. Navarre è stato uno dei primi produttori a perseguire una vera fusione tra jazz e musica house. Comincia nei primi anni 90 utilizzando vari pseudonimi: Subsystem, Modus Vivendi, Deep Side. Stasera però lo troviamo appunto come Saint Germain. Bellissima Sure Thing, da suo gioiello pubblicato nel 2000 per la Blue Note Tourist. Facciamo un salto a Philly adesso con il bellissimo album di Jill Scott, The Light of the Sun. Vi faccio sentire So In Love, il suo duetto con Anthony Hamilton.

0: Oh baby, oh baby. Sugar is sweet, but not like you. Raindrops fall.
1: Stasera troviamo Jill più elegante, curata e stilosa che mai, o fresh to death come ripete nel ritornello di So Blessed, pezzo contenuto appunto in The Light of the Sun, e più innamorata che mai in So In Love, il bellissimo duetto che abbiamo appena ascoltato realizzato in collaborazione con un'altra grande voce del soul, Anthony Hamilton. Continuiamo a nutrirci di positive vibes adesso con Juice, Anaïs Cardo e Kedi Adar. Questa è Dansa No Soul.

conquistato artisti come Lauryn Hill, Burna Boy, Golding, Masego, Tyler the Creator. Oggi ho voluto ritirare fuori il suo omaggio al Brasile, Com Amor Brasil, anche perché mi ha dato la possibilità di scoprire quest'artista, Anaïs Cardot, che è davvero strepitosa. Lei è la figlia del campione di arti marziali e musicista Buda Cardot e dal padre ha certamente ereditato la sua passione per la musica. Se la sua voce angelica vi ha colpito, come ha colpito me, vi consiglio di esplorare il suo profilo su SoundCloud perché è davvero un'oasi nel deserto. Chiudiamo questa parte del nostro viaggio con un altro grande figlio d'arte, Shaggy Otis. Vi faccio sentire la title track del suo capolavoro del 74, Inspiration, Information.

0: soul sister Irene. My name is Rafael Siddiq. Peace.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiade nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026. Soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Quando Maurizio Crozza torna...
5: È tutto pronto?
4: Si sente.
5: Vado subito al punto.
6: E chi? Che? Ma de quando? De come?
5: E non lo so.
7: E come non lo sa?
5: Hai capito?
8: Veramente no, no.
9: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
5: Ma che... Ci siamo capiti.
10: No. Grazie a tutti,
9: no,
10: davvero.
9: No.
10: Grazie,
9: no.
10: Graziella, e grazie...
7: No, presidente.
10: Tante, dai.
11: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
12: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti

Regolamento del punto vendita. Troni, non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

Ogni volta che parte I Wanna Do Something Freaky to You mi aspetto che entrino Dr. Dre e Snoop. Comunque, nonostante Nothing But a G-Thang abbia fatto guadagnare a Leon Haywood ingenti somme in diritti d'autore grazie al campionamento, questo musicista, produttore e cantante merita di essere lodato e ricordato anche per altri momenti davvero significativi della sua carriera. È stato il tastierista di Sam Cooke fino alla fine, ha partecipato a varie sessioni in studio con Dyke and the Blazers ed oltre ad aver lasciato in eredità l'hip hop il sample perfetto, ha scritto She's a Bad Mama Jamma, She's Built, She's Stacked di Carl Carlton. Restiamo in Texas, casa di Erykah Badu a.k.a. Abby, con lei naturalmente c'è anche Alan di Alchemist. E noi è da un po' che celebriamo la loro collaborazione sfociata in uno degli album più belli e innovativi di questo 2026. Stasera lo facciamo con Breezy.

razza analogica nel mondo digitale, Erykah Badu, insieme all'eroe del rap underground, The Alchemist, Breezy. Ciao Sossista Radio Capital, siamo arrivati al momento dedicato all'arte del sampling. Protagonisti stasera del nostro Digging in the Crates, due assolute pietre miliari. Partiamo dalla prima, che mette sulla nostra strada Yasin Bey, all'epoca ancora conosciuto come Mos Def. Siamo nel 1999, l'album è Black on Both Sides, un classico assoluto dell'underground anni 90, e una delle sue tracce indimenticabili è proprio Mr. Nigga, una critica lucidissima alle illusioni del cosiddetto capitalismo nero, perché il successo economico, la fama, un bel vestito, una macchina costosa non bastano, secondo Yasin Bey, a proteggere un uomo nero dal pregiudizio. Ed è proprio questo il punto: puoi cambiare il tuo status, ma non necessariamente il modo in cui vieni percepito. Ci piace pensare che certe parole e certe forme di razzismo appartengano al passato. Invece, come sappiamo, il razzismo può assumere forme molto più sottili, anche quando non si presenta apertamente come tale.

0: surprise.
1: Ecco Yasin Bey che fa quello che sa fare meglio: raccontare una realtà complessa con un flow fluido, controllato, affilato, costruendo immagini e situazioni che arrivano dritte al punto. E poi c'è Q-Tip a dare alla traccia quella cifra sofisticata e immediatamente riconoscibile del rap alternativo di quegli anni. Bey e The Flash creano un Mr. Nigga sul sample di un altro artista famoso per essere sempre stato una voce critica rispetto alle politiche del governo americano. Lui è Gil Scott-Aaron, l'album è Real Eyes, uscito nel 1980, e il pezzo in questione è A Legend in His Own Mind. Will you love?

Nei primi anni 70 la critica definisce Gil Scott-Heron una delle più importanti voci afroamericane dai tempi di Martin Luther King e arriva a soprannominarlo il Bob Dylan nero. La sua poesia è diretta, ironica, tagliente, piena di slang. E lui usa quella voce per raccontare l'America nera, le sue contraddizioni e le sue battaglie. Non sorprende che poi, a distanza di decenni, sarà celebrato come il padrino dell'hip hop. Del resto, nonostante fosse di Chicago, il poeta musicista vivrà per anni nel Bronx, che, come sappiamo, è dove tutto è cominciato. Oggi lo troviamo nel 1983.

80, l'ultimo anno dell'era Carter, con Realize, il suo primo album senza Brian Jackson dopo un lungo periodo. In a Legend in His Own Mind cambia completamente registro, lascia per un attimo la critica sociale e si diverte a prendere in giro un moderno Casanova. Ma torniamo alle novità adesso, è uscito il nuovo EP di Erin Ray. Cominciamo da Sweet Thing.

Sweet Thing di Erin Ray, che dopo 15 anni nel music business si è trovato a un punto in cui non sapeva che cosa sarebbe successo dopo. Ha avuto molti problemi con le etichette, è stato davvero incerto sulla direzione da prendere ed ha quindi vissuto un periodo di stallo creativo, il classico blocco, no? Un momento difficile però che gli ha dato il tempo di fermarsi, ripensare alla sua carriera e ricostruire il suo team, questa volta intorno a un progetto che rispondesse solo a lui. I pezzi li aveva scritti in questi anni, non sapeva se sarebbero mai usciti, quindi ha deciso di raccoglierli in questo EP che poi ha intitolato Limbo, proprio perché questo nome rappresenta un po' il suo stato d'animo. Siete ancora con Soul Sista? Chiudiamo questa parte del nostro viaggio con Bilal e la sua Love It.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Let's go! Da MediaWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario, insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti Samsung, ad esempio, fino al 5 ottobre, Samsung Galaxy S26 con supervalutazione tuo a 699 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
2: Oh, tutti uguali. Chiama se hai bisogno. Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
5: Le piastrelle?
4: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

Cominciamo la terza parte del nostro viaggio nel multiverso della black music in piena black exploitation. A volte immagino un futuro in cui le colonne sonore della black exploitation saranno considerate tra le grandi registrazioni sinfoniche della fine del Novecento, e in cui ad esempio album come Trouble Man di Marvin Gaye o Superfly di Curtis Mayfield verranno discussi con la stessa serietà delle opere di Bach o Mozart, perché in queste colonne sonore c'è tutto: c'è la struttura classica, c'è il soul, c'è il jazz, il funk, un po' di sensibilità pop. E come sappiamo, Foxy Brown, firmata da Willie Hutch, è un vero gioiello del catalogo Motown, compresa naturalmente Foxy Lady, che nell'album arriva insieme ad Inseguimenti, Vendetta e Seduzione. C'è Soul Sister, Radio Capital, continuiamo a fluttuare in questa stessa atmosfera cinematografica con Charlie B. Real, che raccoglie quell'eredità e la porta nel presente con Keep It Pushing.

Charlie Be Real, Keep It Pushing, The Walk With My Father, un album che abbiamo amato tantissimo negli ultimi 2 anni, un po' per questa

Exploitation, ma soprattutto per il concept che lega tutte le canzoni raccolte in questo disco: l'amore per il padre, la famiglia, i ricordi, le radici. Lo ritroveremo, ma vedo Steve già pronto con ancora

Raheem Devan, da The Love Experience. È così che si presenta al grande pubblico. A Guest Who Loves You More, costruito sul sample di Can't Hide Love degli Earth, Wind & Fire, ebbe un ruolo fondamentale nel lanciarlo, soprattutto nella scena di Washington DC. Tutto partì da lì, con questa bellissima canzone d'amore. Uno dei classici assoluti di Soul Sista. Sono passati più di 20 anni e non ha perso neanche un grammo del suo fascino. Torniamo alla scena contemporanea adesso con Busta Rhymes, J. Dilla e D'Angelo. Questa è This Woman. What up, this illegit?

ma naturalmente anche un semplice demo, una traccia vocale di Dee buttata lì giù sul momento, giusto per catturare un'idea, può trasformarsi in un ritornello efficace, soprattutto se sostenuta dal groove di Dilla, che come avete sentito è impreziosito da queste chitarre graffianti e dalle marimbe che hanno questo suono magico, gorgogliante. Ma continuiamo a seguire step by step l'evoluzione del New Soul, adesso con il capolavoro di Sonage Knows e Seat on the Table. Stasera vi serviamo la strepitosa Borderline e Note to Self Care, che ospita Q-Tip.

la regina dei Grammy, ma un album così ancora non l'abbiamo sentito da lei. Diamo Cesare a quel che è di Cesare. Grande Solange, che recentemente ha scatenato la curiosità dei fan perché ha postato su Instagram un video in cui prova con il gruppo. Alle tastiere c'è Dylan Patrick Wiggins e alla chitarra niente po' di meno che Samuel Walker. Sotto il filmato, questa didascalia: prima prova con la band, eravamo un po' nervosi. Le cose poi si sono fatte ancora più interessanti quando Solange ha rivelato di aver chiesto personalmente alla Walker di tornare a suonare la chitarra. Insomma, di cosa si tratta? Di un nuovo album in arrivo? Di un tour? Di un preciso evento? Non lo sappiamo. Le speculazioni in rete non fanno che aumentare. Sta di fatto che ormai sono passati ben 7 anni da When I Get Home. E sarebbe davvero bello vederla tornare al centro della scena. Soprattutto adesso che sono uscite Jill Scott e Erykah Badu, sarebbe una grande iniezione di forza per la scena New Soul. Ok, ci dirigiamo verso il Dirty South adesso con gli Outkast e la loro Roses.

0: also known as Cerebellum, also known as Fat Belly Bella, also known as Manuela Maria Mexico, also known as Mary Magnum, also known as She Ill, also known as Fat Belly Bella, also known as Annie, also known as the Alchemist, also known as the Mighty Aphrodite. And you are listening to me and Soul Sister.
1: Londra sta per tremare di nuovo. Gli Harrigan sono pronti a scatenare il caos. Su Paramount Plus torna la serie Mobland. Il potere è in gioco, le rivalità si accendono e una guerra sta per esplodere nel cuore della criminalità londinese. Ogni scelta può essere fatale. Con Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Mobland, una serie di Guy Ritchie. È disponibile ora solo su Paramount Plus.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Schir Bianco da 500 grammi a 1,99€ e Pane Proteico Gusti Vari da 250 grammi a 1,59€,
3: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
5: In collaborazione con Radio Capital. Dopo il successo planetario di Bohemian Rhapsody, i Queen tornano al cinema con Queen Budapest. L'ultimo concerto filmato con Freddie Mercury. Il live rivoluzionario dal Magic Tour, filmato in 35 mm e restaurato in 4K con un nuovo mix audio. Dal 7 all'11 ottobre, solo al cinema. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Zimarex Collagene. Azione.
8: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
9: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22 con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito. Info su wavebyvento.com.
10: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
11: Arca Planet, convenienza nostra.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

Brick House. Ripartiamo con i Commodores che ci forniscono la nostra dose quotidiana di funk. In effetti cominciavamo a sentire i primi segni di astinenza qui. Comunque un pezzo che ci riporta al 1977, al quinto album del gruppo, il disco che praticamente li trasformò in vere e proprie superstar. Non che non fossero popolari prima, vantavano già un vasto pubblico R&B e all'attivo avevano già album eccellenti e qualche hit, ma nulla di paragonabile a ciò che accadde dopo l'uscita di questo classico. Ok, c'è ancora Soul Sister Radio Capital, procediamo per darvi tutto quello di cui avete bisogno e in un attimo siamo all'84 di King Street a Soho, New York. Questo nei primi anni 80 era l'indirizzo del Tempio della Disco, il Garage Paradise, e il guru alla console era Larry Levan. In quel periodo era talmente influente che tutti quanti ambivano ad avere un suo remix. E oggi io vi faccio sentire il suo tocco nel classico degli Inner Life che ospita Jocelyn Brown. Sentite che stile, Make It Last Forever.

tra le vette del boogie funk, Make It Last Forever, il remix di Larry Levan degli Inner Life featuring Jocelyn Brown. Comunque non so ancora dirvi se diventerà o meno un appuntamento fisso, ma anche stasera abbiamo l'inno per celebrare il giorno più bello della settimana, Le Janet con Saturday Night.

era un must durante ogni serata R&B. Una grande hit che ha resistito e continua a resistere al test del tempo, senza fare una piega. Le Janet. Ok, siamo quasi arrivati a destinazione, abbiamo ancora tempo però per qualche novità, almeno una sicuramente, quindi io partirei da Jaemin, un artista che abbiamo scoperto l'anno scorso su SoundCloud e che da quel momento non ci ha mai lasciato, torna costantemente nelle nostre playlist. Quest'anno ha pubblicato 2 EP, il secondo proprio recentemente, ve ne do un primo assaggio,

Jaymin. Potrebbe essere lui il best rookie R&B del 2026. Se andate sul suo SoundCloud scoprirete il suo timbro vero, la sua tecnica, perché non traspare molto in questi due EP in cui adotta tutti quei pitch e quegli effetti che caratterizzano un po' il genere ultimamente. Invece ha una voce incredibile, scrive, sa produrre, sembra un modello, è bellissimo, si muove da Dio, viene bene in foto, insomma non gli manca niente. Sono sicura che ne sentiremo parlare moltissimo prossimamente. Noi nel frattempo ci godiamo Static e su EP. Ma torniamo al funk adesso. Prossima tappa è lei con una perla rara degli anni 80, i Mighty Fire con Sixth Street, Turn It Up.

La storia dei Mighty Fire parte da Detroit, passa per la Motown e arriva fino alla Los Angeles degli anni Ottanta. Tutto comincia con Mel Bolton, giovane chitarrista che a Hitsville lavora come autore e produttore. Lì incontra Marilyn MacLeod e qualche anno dopo, insieme al trombettista Harry Kim, che nel frattempo è entrato nella band di Stevie Wonder, forma la prima versione dei Mighty. La formazione poi cambia, alcuni musicisti se ne vanno, ma Bolton non molla, riduce la band a 5 elementi e porta i Mighty Fire all'Elektra. Sono autosufficienti, scrivono, suonano e producono tutto da soli. Nell'81 arriverà il loro primo album, No Time for Masquerading, l'anno dopo l'album omonimo da cui abbiamo proprio pescato Sixth Street Turn It Up. Funk caldo, organico, contagioso, che più di 40 anni dopo suona ancora in tutta la sua gloria. Ci salutiamo qui, noi adesso troviamo la nostra via d'uscita con gli Earth, Wind & Fire, che dobbiamo celebrare anche perché sono passati esattamente 50 anni dall'uscita dell'album Spirit, e cediamo il posto ad Andrea Prezioso che arriva tra poco con Capital Party. Insomma, la festa continua. Noi, se vi siete divertiti, ci ritroviamo qui domani sera alla stessa ora per un altro viaggio in prima classe con il meglio della Black Music. Grazie per essere stati con noi. Alla prossima, sono fuori. Grazie Steve.

0: is Cahill El-Zubar. You are listening to Soul Sister on Radio Capital with DJ Steve Dub and your host, Irena Lametica. You dig?
1: Let's go! Da Medioworld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti DeLunghi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. Medioworld.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità, ed ecco il tiro, go! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza!
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.

0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Oknoplast. Le finestre di design.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: sa di felicità.
1: Una serata dedicata alla musica elettronica e techno, tra suono, spazio e tecnologia. WAV è il closing party di Wave by Vento. Alle OGR Torino il 9 ottobre dalle 22, con un live set di artisti internazionali. Evento gratuito,

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this crew came the crews of all crews. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
0: Capital Party su Radio Capital.

0: Password errata. Per il suggerimento, clicca qui. Suggerimento è il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Scoprili presso la rete Mercedes-Benz.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
3: Capital Party.

Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: In collaborazione con Radio Capital, dal 22 al 24 ottobre il Teatro Ariston di Sanremo ospita il Premio Tenco, la più prestigiosa rassegna italiana dedicata alla canzone d'autore. Tre serate di musica e cultura con i vincitori delle targhe Tenco.

0: 2026. Carmen Consoli, Emma Nolde, Avincola, Caparezza, Filippo Graziani, Pigi e tanti altri. Abbonamenti e biglietti per le singole serate su clubtenco.it e al botteghino dell'Ariston. Info su capital.it.
1: Sono Antonio Iovane e realizzo podcast d'inchiesta.
2: Sono Massimo Lugli e in quasi mezzo secolo di giornalismo mi sono occupato di tutti i più grossi fatti di sangue della nostra storia recente.
1: Il crimine racconta la storia di un paese.
2: E noi per raccontare siamo tornati sui luoghi dei delitti italiani.
3: Nera è un podcast di Antonio Iovane e Massimo Lugli. Lo puoi ascoltare sull'app di One Podcast e sulle principali piattaforme audio. Una produzione One Podcast.
4: Capital Party.

0: Capital Party. Capital Party. Solo su Radio Capital.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. In esclusiva su Paramount Plus.
3: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 5 ottobre il quarto libro, quota 2050 sul livello del mare, in regalo con Repubblica.
0: Capital Party.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
0: And from this groove came the grooves of all grooves. Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

0: Capital Party su Radio Capital.
1: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Qual è la compagnia più bella che ci sia? Il Gruffalò e i suoi amici. La Strega Rossella, Bastoncino, Zog e tanti altri capolavori nati dalla penna di Julia Donaldson e dalla matita di Axel Scheffler. Storie che incantano i bambini di tutto il mondo. Il secondo volume, Dov'è la mia mamma? In edicola con Repubblica.
0: Capital Party.

0: Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA.

0: Il meglio della dance selezionato e mixato da Andrea Prezioso.
1: In the place to be. Check this out. Oh yeah.
2: And from this groove came the grooves of all grooves.
0: Capital Party Old School Session Mix. Solo su Radio Capital.

check it out.

check it out. Check it out.